0: press.
1: La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.

0: Francisco.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per

0: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci!
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: Ah, belli!
3: Energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Energy Store.
3: Andrea Catavolo Show.
1: Andrea! Siamo signori?
2: 6-9, siamo qui!
4: Sei su Radio Studio Più.
1: 1-5. E si parte, signori, martedì 21 luglio. Tutti dentro.
5: Gute Nacht. 1-5, Polizei. 3-4, Grenadier. 5-6, alte Keks.
1: Silenacht.
5: Gute Nacht. 1-5.
1: Andiamo, signori, Domenico da Milano. Il baita da Bergamo, facciamo l'appello. Dieta da Parma.
5: 1-5, Polizei. 3-4, Grenadier.
1: Ara 74. Nicola Zapinaro La Pana.
5: Gute Nacht.
1: Demis da Canneto, Giordano, Robby, Lorenzo e Natascia da Belfiore, Max di Nogara. Fatemi sotto, pargoli.
6: Ya ya ya, was ist los, was ist das?
1: Ya ya ya,
6: was ist los, was ist das? Ya ya ya.
1: Bye-bye.

Good night. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, martedì 21 luglio, le 5.46 in questo momento, prontissimi con la nostra mezz'oretta, ragazzi, da passare insieme. Poi tre momenti assolutamente imperdibili che magari appunto vi siete persi ieri, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cantavoli e Achille Ferrari fino appunto alle 9, e vi faremo impazzire anche questa mattina, anche noi con voi. Siamo pronti, ragazzi? Io direi di partire subito. Ci siamo, dai. Partiamo con Dreams. Dreams make a wish come true. I'll keep your dreams alive. Dream on. Your dream will come alive. Tutti in carrozza, forza. Come on, dream on, boy. Your dream will come alive. 338 14 11 001.

Gigi da Porto Potenza. Andiamo. Save the life. '94. Cristian dalla Valsabbia, buongiorno. Loro sono i Two Brothers on the Four Floor. E salutiamo, in arrivo ci sono gli E-Type. Con This Is The Way. Roberto e Gloria da Castenedolo, buongiorno. Andiamo signori, rimaniamo nel 94. 338 14 11 001. Simone Verona, buongiorno.

Fabio da Pozzaglio, buongiorno. Vedi, Massimiliano e Roberta dalla Vis, ciao ragazzi.

Simone D'Urbino, chiamo. Tutti dentro. Ah, ma iniziamo subito con la pazzia dopo? Vabbè.

ora dopo Parma il picchio. Abbiamo appena iniziato la nostra mezz'oretta. Give it up. Salutiamo gli Type, arrivano gli Italo Brothers con Stamp on the Ground. E poi, signori, iniziamo subito con la zona caldissima, subito, eh. Intanto gli Italo Brothers, Stamp on the Ground. Sì, ah, beh, sì.

È il 21 luglio. Raffa e Stefi da Mondaino, buongiorno. Ah, si picchia. Ciao, Boccia. Ricky da Pian di Rose.

Steffi la birichina, ehi ehi ehi ehi. Italo Brothers con Stamp on the Ground. Ah, iniziamo subito zona calda, ragazzi, ora. Dora da Senigallia, ben arrivata. Dora. Daddy's home. Equilibrio da Lodi. Occhio, signori. Arrivano in dottura con Mantra, Picotto Remix. Cosa diavolo volete di più? 1996. Dottura, questo è Mantra, Picotto Remix. E cominciamo a volare. Milene Giovanni da Gussago, buongiorno. Siamo! Spargete la voce, Sandro D'Aluino, dillo che noi ci svegliamo così la mattina. Well, Lupe.

起浪，轻松的带。Questo è proprio fammi male, dai!

amici ne manca l'acqua. Quella, il gigante da Roma, è appena tornato da Tirana. Ciao gigante. Stefano da Vignola. Si vola! Dai! Renato la Folgaria. Buongiorno Renato. Jack Frusciante da Pescara.

0: Twilight.
1: Ay, ay, ay.
0: Occhio, signori, sta per arrivare il Panda con My Dimension. Rimaniamo nel 96, signori. Rimaniamo nel 96.
2: Return My Dimension.

the Sky. Domenico, raccordate Dada, Luca da Loreto, Susi e Lorenzo e Natasha.

Silvia da Molinetto. Ciao Silvia. Simona, martedì 21 luglio alle 5:59, tutto live. E c'è il panda.

0: Maurizio, buongiorno.
1: Return my dimension.
0: Signori e il panda, tra pochissimo arriveranno gli Absalom, preparatevi. Vigio la Senigallia, buongiorno. Godetevi il panda e subito dopo Absalom. Diamo.

Sky. My Dimension. Occhio. È arrivato Cristian da Palazzolo sull'olio. Cassi a palla, bravo. Signori, 1998, loro sono gli Absolom, questa è Secret. Signori, buon viaggio, perché subito dopo andiamo nella fase acida. Occhio.

Biggio, Luca, buongiorno. Signori di Absalom con Secret e poi arriverà Acid Face con il grande Manuel Top. State lì. 338 14 11 001. L'unica regola, alzate il volume.

signori vi gusta? Emanuel Top 94. Andrea da Fermo, buongiorno. Andrea il pavimentista da Nuvolento. Emanuele da Carpinetti, ma non lo da Fermo. Chi dirà Palagano? Doppia in arrivo. Stefano il camionaro, buongiorno.

Caterina dalla Vis. Senti come cavalca Emanuele. Acid Face.

Fabio, buongiorno. Jenny da Polpenazzi, buongiorno Jenny.

Franco da Cervia, vedi, si spinge di brutto. Dai, Francone! Salutiamo Emanuele, adesso doppia col buon Roland. Si vola, andiamo! 1996, ottima annata direi, andiamo! Doppia per Roland, andiamo! Angelo da Milano, buongiorno! Lo sentite il respiro? È arrivata la Luisella.

0: viaggio continua, andiamo. Filippo l'autista, buongiorno Filippo. (338) 14 11 001.
1: Si vola. La senti.
0: Io ando a San Giovanni Lupo a Toto, buongiorno.

Tokyo. Si continua a volare. E andiamo nell'hyperspace.

0: Fabio da San Marino. Ciao Fabio. E questa era la nostra ciliegina sulla torta di martedì 21 luglio, le 6:13 in questo momento. La nostra mezz'oretta tornerà domani puntualissima, qualche minuto prima delle 6. Adesso mi raccomando, spargete la voce, perché abbiamo tre momenti successi ieri assolutamente imperdibili, tra cui anche i fratelli Hunter. Sarà l'ultima che sentiremo prima di dare la linea ad Andrea dall'altra parte del vetro, quindi mi raccomando, ne abbiamo tre in ordine. State lì, scaricate l'app, rimanete incollati alla radio. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Without You, direttamente dal 1987. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, Ugo Palmisano per voi in diretta da Desenzano del Garda con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Dopo la nostra mezz'oretta di risveglio siamo prontissimi con la prima, il primo dei tre momenti che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Vi ho detto, mi raccomando, incollati alla radio, perché sono uno più bello dell'altro finché non arriveremo proprio al super top, i fratelli Hunter, che sentiremo per ultima. Allora siamo pronti, ragazzi, primo momento in arrivo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show
3: su Studio Più.
2: Devo dire una cosa sulla partita di ieri Argentina-Spagna, non so se avete visto, la cosa più bella è stato l'intervallo, perché durante l'intervallo c'è stata Madonna che è arrivata con una macchina fotonica con dentro Ronaldo e Ronaldinho. Tra l'altro, se avete guardato questo pezzo, Ronaldo aveva i denti di Ronaldinho, non so se Ronaldinho si è limato i denti, non lo so, ha fatto qualcosa, non sorrideva, che di solito lui sorrideva anche quando perdeva, cioè non è sempre stato sorridente, ma dei denti a castoro enormi. Ronaldo si è messo i suoi denti, cioè non so se c'è stata una buriana di vento, non lo so, magari una tormenta, i denti sono slippati sulla bocca di Ronaldo. Madonna che veniva tenuta su con degli spaghi, perché sì, trasparenti, a un certo punto ha fatto un piegamento, come si dice, uno squat e ha detto no, non risale più, e invece è risalita, c'aveva le ginocchiere, insomma, e da lì i cavi che la tiravano, insomma. Ma quanti anni c'ha? 80-86, mamma ragazzi. Dopo Madonna è arrivata i cantanti non li conosco, poi c'era Justin Bieber, che non l'ho riconosciuto, con la chitarra da cowboy che si è messo lì a cantare, Justin Bieber, e sembrava anche bella canzone così quella. Poi c'era Shakira ancora con sto connellino, con le che non sai se sono diciamo le cose di paglia lì, come si chiamano, le frange o la ricrescita, se non riuscivo a capire, ma in tutti questi anni magari non si è mai debito, uno c'ha la ricrescita esagerata. Vabbè, comunque ancora con sto connellino dal tempo della canzone lì, come si chiama quella là, avete capito, insomma, non, è rimasta sempre lei, non, è sempre uguale, non, ma li frizzano, non lo so,
0: li frizzano.
2: Ma quanti anni c'hanno questi, che sembrano che hanno sempre 20 anni, non è, c'è qualcosa che non va. Vabbè, comunque c'è da dire una cosa, che Madonna sulla Jeep i capelli si muovevano, quindi i capelli si muovono. Vabbè, comunque no, a un certo punto ho pensato che fosse con l'intelligenza artificiale fatta tutta sta cosa, no? Quando ho visto i denti di Ronaldo, c'era Ronaldo praticamente ha sorriso per tutto il pezzo, così è una roba meravigliosa. Vabbè, comunque un po' ingrassato, sembrava fosse esploso l'airbag in macchina, invece Ronaldinho piccolino sembra uguale, insomma, senza i denti, però insomma sembra uguale, o l'ha venduti al mercato nero, sai, è andato un po' in rovina lui, non vabbè, comunque e poi c'era Justin Bieber, c'era un coro di bambini, poi c'erano i coreani, il gruppo di coreani,
0: i BTS
2: a un certo punto sono usciti i coreani.

0: Vabbè, comunque, poi ha vinto la Spagna. Messi niente, cioè, praticamente Yamal, che ha 18 anni, è diventato campione del mondo con la Spagna. A un certo punto, l'unica cosa bella della partita è stato l'abbraccio tra Messi e Yamal, che sembrava, sai, Messi piangeva e Yamal gli faceva il bagnetto, proprio lo abbracciava piccolino. Una cosa bellissima. Va bene, detto ciò, ragazzi, buongiorno, ben trovati. Chi se ne frega dei mondiali, basta, non ne parliamo più, anche perché noi non ci siamo neanche stati, cioè non abbiamo neanche partecipato. Ragazzi, andiamo in pubblicità, forse dopo torniamo, non lo so, dipende insomma dall'umidità. C'è molta umidità, ve lo dico, c'è molta. Però alle 8 smette di piovere, quindi se volete lavare qualcosa la mettete fuori. E poi dopo io ho messo il cane fuori, l'ho legato fuori, così si bagna, si lava. Gli ho messo anche il sapone con la zampa, lo schiaccia, insomma, si lava un po'. E poi dopo, allora, andiamo in pubblicità. Sì, a catavolo, non so se hai notato che Madonna aveva un dito in più. Un dito in più?
1: Ma come?
0: In che senso?
1: Non lo so.
0: Non l'ho vista, questa non è mia. Ma allora era l'intelligenza artificiale. E lei il dito in più, Ronaldo con i denti di Ronaldinho. Allora era tutto finto, può essere. Perché è entrata in campo solamente per 2 metri. Cioè, 2 metri è entrata in campo. Ma perché non la fanno entrare? Forse è squalificata. Non lo so, non la fanno giocare.
2: Andrea,
0: mamma mia.
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo. Andrea Catavolo Show.

0: per il grandissimo Alan Sorrenti. Nella notte che gira intorno,
1: noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente.

0: 87, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, martedì 21 luglio, questa è l'anteprima. Aspettando l'Andrea Catavolo Show ancora mezz'ora e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Andiamo in pubblicità e poi torniamo con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
4: a Manerba del Garda.
3: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e Robbie

0: Stevie Wonder insieme a Angie con Signed Sailed. E allora ci siamo, ragazzi, prontissimi con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Buongiorno, mi sento un astronauta oggi. In che senso? Non l'ho chiesto a te, è una domanda che chiedo a lui. Lui mi ha detto sta cosa, io la chiedo a lui.
0: Ah, era in terza persona.
3: Ma non è in terza persona, lui non è in terza persona. Scusa, lui mi ha scritto, perché mi rispondi tu?
0: No, siccome mi stavi guardando, ho sbagliato io.
3: Ma che devo guardare? La lampa devo guardare. Non l'ho capito, se io e te siamo, non.
0: Scusa.
3: Buongiorno, Catavolo, mi sento un astronauta oggi. Cosa vuol dire mi sento un astronauta oggi? Magari lui mi risponde, capito?
0: Ah, ok.
3: Se rispondi tu al posto suo, sei lo suo avvocato, sei difensore. Non capisco cosa vuoi dire. Dì, sentiamo.
0: No,
3: perché... no, ma me lo devi dire. No, magari perché magari gli hai letto il pensiero. No,
0: interpretavo un astronauta, magari perché vorrebbe andare sullo spazio, gli piacerebbe vedere la ISS che passa. La ISS è passata l'altro giorno, si poteva vedere a occhio nudo.
3: Ma che cosa?
0: La stazione internazionale spaziale,
3: sì.
0: Quella che ci abbiamo sopra a 400 chilometri, quella dove stanno gli astronauti misti, cioè
3: misti,
0: italiani, russi, americani, quelli dove vivono 5-6 mesi all'anno.
3: Ma non l'ho mai sentita.
0: La stazione spaziale internazionale.
3: Mai sentita parlare.
0: L'altro giorno, se tu guardavi, ti fissavi in un punto, hanno detto l'ora.
3: L'ora? Sì.
0: La potevi guardare
3: a che ora? A che ora?
0: Di notte, che era mezzanotte.
3: Di notte.
0: Che c'è un puntino?
3: Ha detto, la fanno vedere di notte. C'è un puntino, la fai vedere di notte, non si vede niente, capito? Questa a dire, traduco.
0: Sai perché si vede?
3: Perché?
0: Che non si può confondere con la stella, perché se tu guardi in altro,
3: in alto,
0: la stella vibra.
3: Cioè, vibra.
0: Luccica, no?
3: Luccica.
0: Mentre puoi capire che è la stazione spaziale perché si muove piano piano e non luccica, quindi è questo puntino che tu vedi passare piano, e quindi molti
3: sono, quindi la prossima volta tra 25 anni
0: ma quali 25 anni?
3: Ogni quando passa?
0: Non lo so ogni quanto, però non so quanto ci metti a fare un giro completo.
3: Di cosa?
0: Della Terra, no?
3: Ah, se correte veloce,
0: ma chi?
3: La prendete, insomma.
0: Ma chi?
3: Ah, beh, sì, scusa, prima che fa tutto il giro della Terra e il cerchio è più largo, tu a piedi prima.
0: Ma cosa?
3: Ah, segui piano piano.
0: Ma cosa?
3: Mamma, ragazzi, non sa niente, è veramente una
0: persona. Non sa niente, l'ho spiegato.
3: Allora, hai problemi mentali, lo sai che hai problemi mentali?
0: Tanti.
3: Tantissimi problemi mentali. Tu non arrivi a 100, lo sai?
0: Lo so.
3: Mamma, mi fa tenerezza. Però, secondo me, tu dovresti andare a correre.
0: Ma perché?
3: Sai perché? Così ti rendi conto che il problema fisico è più grosso. Cioè, capito? Dopo 20 passi che fai, dopo 2 minuti di corsa, ti rendi conto che il problema i mentali sono meno forti di quelli fisici, quindi alzi l'autostima, capito? Non è male. Seguitemi per altri consigli. Ma
0: consigli su.
3: È vero, se uno c'ha, allora, se uno è convinto di avere un problema allora tu non sei bello, no?
0: Dai, vabbè, ok.
3: Vabbè, sei bello allora.
0: Vabbè, no, non sono bello.
3: Allora prendimi a confronto tuo, che cos'è?
0: Scusa. Buono.
3: Ah, è buono.
0: È buono.
3: Fammi la classifica della bellezza, vai, sentiamo.
0: Allora,
3: tu a che livello lo sai, sentiamo.
0: Io?
3: L'autostima sua è veramente altissima, ragazzi.
0: A livello di Bruce Willis, perché non è bellissimo.
3: No, scusa un attimo.
0: No, a livello Bruce, dai.
3: Ma veramente lo stai dicendo?
0: Non puoi mettere Bruce con un Jason Momoa o con un Brad Pitt.
3: Bruce Willis è un bellissimo uomo, anche fisicato, voglio dire. Cioè, non.
0: Io sono.
3: Tu!
0: Io!
3: Ma sei una chiavica!
0: Guarda, mi giro!
3: Sei un caco con gli occhiali!
0: Aspetta!
3: Ma di quelli molli!
0: Aspetta!
3: Ma come fai a paragonarti a Bruce Willis?
0: Ti faccio vedere, mi giro, guarda Bruce.
3: Guarda,
0: l'espressione, non la guardare.
3: Sto già vomitando.
0: Non la guardare.
3: Non la guardare, vai, al volo, vai, girati.
0: Chiamami Bruce.
3: Bruce! Ah, beh, in effetti sì, è vero. Adesso che mi ci hai fatto pensare. Tu sei brutto Willis. Lui è brutto Willis.
0: Chi è?
3: Mamma, ragazzi. Ma la guarda, ma ci credi veramente? Allora, tu sei una chiavica dalla testa fino ai piedi. Cioè,
0: non c'è un pezzo.
3: Non c'è un pezzo che si salva. Cioè, non, per aumentare la tua autostima, cosa devi fare? Devi andare, che ne so, alla Mini Italia, per esempio.
0: Alla Mini Italia.
3: Dove ci sono tutti i bambini. bambini, tutti. E non ci sono gli adulti, no? È troppo grossa. Non, nella casa dei puffi devi andare, che ne so, nei giardini dove ci sono i sette nani. E ti piazzi là, capito? Bello. Magari passa qualche signora e ti vede e dice: ma no, che bello, alto, grosso, capito? Gli altri sono tutti piccoli, capito? Non. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, c'è una donna che mi ha scritto: cadavolo, ho comprato. Ah, Madonna, aveva un dito in più. Se guardavi bene nella mano, aveva un dito in più. Ma sai che vendono le dita in più, no?
0: Ma chi? Lo sai? Ma scusate, ma perché?
3: Allora, per confondere la foto normale dalla foto fatta con l'intelligenza artificiale, vendono dita in più, cose in più, insomma, un orecchio in più, che tu te lo piazzi vicino. E la gente dice: ma no, ma è fatta con l'intelligenza artificiale, dai, si vede. Ma invece no, è vera. Solo il dito è finto.
0: Ma scusa.
3: Vabbè, ragazzi, no.
0: Che tristezza.
3: Ma come che tristezza? Per confondere l'intelligenza artificiale e la gente che vede la foto. Allora, ragazzi, questi si comprano. Sai presente il dito quello dei maghi, no? Dove tu ci infili il foulard dentro. Ma perché ride?
0: Quello di gomma bruttissimo che si vede perché era finto da 6 km.
3: Ma non è vero, scemo, scemo.
0: Ma lunga.
3: Lascia stare. Vabbè, comunque, un dito che tu con l'anello, tu te lo infili, praticamente. È sovrapposto all'altro, quindi c'hai le dita a castello, c'hai l'indice, il medio, quello dipende da quello che compri. E niente, praticamente c'hai 6 dita. Allora la gente dice: ma no, ma è finta sta foto, certo. È fatta con l'intelligenza artificiale. Certo. Tu potresti farla. Certo. Ti fai tutto nudo, cioè la mutanda la tieni. Dici: Madonna, che mostro che è! Madonna, è che brutto, Madonna! È tutto sfatto, Madonna!
0: Dai.
3: Però ti metti 2 dita in più, 7 dita nella mano, alzi così la mano, proprio così, così la gente poi la vede. Fai la foto così, con la mano alta.
0: Certo.
3: Che dice: ma no, ma è finta, dai, ma c'ha 7 dita. Ti sei salvato.
0: Oh.
3: Allora anche il fisico è finto, ma non può essere così in mostro, dai. Vabbè,
0: dai.
3: Ragazzi, non. Invece so di amici, di uomini, che per aumentare la propria autostima si tirano via 2 dita della mano. Se le proprio te le tagliano proprio.
0: Ma come?
3: Vabbè, dopo.
0: No, ho capito adesso.
3: Ma. È rallentato, anche il cervello è rallentato. Se le tirano via, no! Con 3 dita sembra. Esagerato! E che? Un brullone!
2: Andrea Catavolo Show!

0: Ah beh, 1984 è Queen con Hammer to Fall. Ci siamo ragazzi, andiamo in pubblicità e poi tenetevi forti, allacciate le cinture perché arrivano i fratelli Hunter. Occhio.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più. Spot.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Capripronte con Giovanotti DNA. E allora ragazzi, siamo pronti, vi siete messi comodi, avete scaricato l'app perché stanno arrivando i fratelli Hunter. Occhio.
1: Andrea
2: a tavolo
1: show su Studio Più.
2: Come perdere 5 kg in 2 settimane con il pollo catavolo? Lo devi rincorrere.
0: Ma cosa?
2: Come fai a perdere 5 kg in 2 settimane col pollo? Lo devi rincorrere. Se lo prendi, lo mangi. Se non lo prendi, non lo mangi. E vedi come dimagrisci. Ma la grande, tu ridi e scherzi, ma la verità è questa. Adesso è tutto facile. Tu vai al supermercato, hai fame, vai al supermercato, adesso supermercati aperti fino alle 10 di sera. Una volta non era così. C'era la bottega sotto casa che conosceva tua madre. Se tu andavi là e gli dicevi, anche con i soldi in mano, mi dà per favore un panino con la Nutella, ti faceva, no, un paninetto piccolino con la Nutella, lo sa tua madre?
0: È vero,
2: sì, lo sa. La chiamo. Vabbè, passo dopo. Cioè, non, che poi la chiama, non è che la chiamava al telefono, urlava: Vittoria! Vitto! C'è tuo figlio! Vuole il panino con la Nutella! Chi c'è? Andrea! Tu sentivi questa voce?
0: Sì, sì.
2: Lontano! Andrea! Stavo scherzando, mamma! Tu sei un infame, tu sei un infame!
0: Sei un infame, è vero.
2: Vabbè, comunque. Adesso si mangia in continuazione perché c'è la possibilità: 70.000 bar, 850 ristoranti, 6.000 supermercati, o dove ti giri, cioè, si mangia. È normale. Prima c'era un bar tuo paese che conosceva tua madre. E dice: non c'erano alcolizzati come adesso. Ci credo! Mi fa un martini perché c'era il martini, no, da ragazzini volevi il martini perché lo beveva James Bond. Allora mi fai un martini col ghiaccio, cioè esageravi proprio, col ghiaccio. Lo sa tua madre?
0: Sì, ancora pure lui.
2: Ma tu sei il fratello di quello del supermercato. Dammi solo il ghiaccio. Ah, il ghiaccio te lo do.
0: Solo il ghiaccio?
2: Solo il ghiaccio. Mi ci puoi mettere anche l'oliva? Lo sa tua madre?
0: L'oliva. Pure l'oliva.
2: E dammi solo il ghiaccio. Dammi l'acqua calda, la rinfresco io. Vabbè, andiamo avanti. Allora, comunque, adesso invece siamo tutti un po' più grossi, un po' più spessi. Perché? Perché mangiamo in continuazione. Poi ci hanno detto sta stronzata incredibile che bisogna mangiare 5-6 volte al giorno. La gente veramente. L'industria fa delle robe. Paga i dottori, i cosi, i metal detector, come si chiamano?
0: Metal detector?
2: Come si chiamano? I personal trainer. Tutti che si convincono di mangiare 7.000 calorie, ne bruci 5.000, 3.000, fai se mangi 6 pasti al giorno.
0: 6
2: pasti? Ma come 6 pasti? Ma io devo dimagrire, 6 volte devi mangiare. Anche prima di andare a dormire ti fai un pezzo di cioccolata amara. Ma come? Me l'hanno sempre detto che non è una stronzata. L'uomo fa mangiare cioccolata amara, vieni a dormire. Se no lo yogurt prima di dormire. Sì, ma un vasetto. Ma vasetto quando è grosso? Un vasetto 200 grammi, 300 grammi, 400. Non ho capito. E tu sei a casa e fai 6 pasti, fai pasti e diventi più grosso ancora. Vabbè, comunque ragazzi, mangiate un pochino meno e fate più sport. Questa è la verità che ci dicevano anche i nostri nonni. Ci siamo rincoglioniti, abbiamo dato retta a Donald Trump. Ecco come siamo arrivati. Siamo arrivati così, siamo arrivati. Mamma ragazzi. Allora, nel 1930, parliamo di storia, ragazzi, altrimenti qua sembra un programma senza cultura. Cioè non,
0: eccolo.
2: Nel 1930 i fratelli Hunter, che Hunter è martello, no? Hanno quelle Hammer. Hunter è. Vabbè, Hunter.
0: È cacciatore, Andrea.
2: No, Hunter non è cacciatore. Hunter è cane da caccia.
0: A chi cane da caccia?
2: Dog Hunter. Vabbè, comunque i fratelli Hunter realizzarono. Giusto per darti torto.
0: Il
2: ma mi dà fastidio che lo sai, io non lo so. Nel 1930 i fratelli Hunter realizzarono un volo non stop di 23 giorni. Un volo nel 1930, stiamo parlando del 1930, capito?
0: Sì, sì.
2: Adesso Ryanair, come c'è un po' di turbolenza, no? Ritardi 6 ore. Ah, fangu. Cioè, i fratelli Hunter 23 ore senza fermarsi. Manutenendo, io avevo letto male, mantenendo, invece manutenendo, cioè facendo manutenzione al motore a mezz'aria.
0: Oilà.
2: Ti rendi conto?
0: Cioè nel 1930.
2: Nel 1930 a mezz'aria l'impresa resa possibile dal rifornimento in volo dimostrò il potenziale dell'aviazione a lunga distanza e contribuì allo sviluppo di rifornimento per voli più lunghi. Quindi praticamente a mezz'aria, quindi a 10 metri da terra, non lo so, 20 metri, quello che è, si vede nella foto questo che esce fuori dal, sono i fratelli, sì, uno che con la cloche e l'altro che esce fuori proprio dalla portella, si con si il motore era davanti, con l'elica davanti, cioè il motore era fuori, però si vedeva, sì. Lui praticamente si espone e va a aggiustare il motore, se magari c'hanno una cosa che sbalbelta la pistone, qualcosa così, quella dice al fratello: passami il cacciavite,
0: cosa?
2: Lanciami la chiave inglese,
0: lanciami la chiave.
2: È la 18esima che perdiamo, cretino, in mano la devi infatti nei 1930 la gente moriva per cause accidentali, cioè tu hai mai sentito parlare di una morte conclamata? Nel 1930 conclamata. C'erano sempre morte accidentali, erano i pappagalli che volavano dal cielo, capite? Dici, bam, ti prendeva mentre passeggiavi, dici: come è morto? Accidentalmente. Ma guarda, accidentalmente un scemo del fratello Hunter gli ha lanciato la chiave inglese in capo. Chi te stramult, mamma ragazzi.
1: Andrea
2: a tavolo
1: show su Studio Più.
2: Mamma ragazzi,
0: ma io perché vedo le scene, quello che gliela lancia
2: è fuori dal dall'aereo, tutto piegato, tutto attaccato all'aereo, non so come veramente, ma sai quanta gente che è morta così, ma moriamo, scherziamo, per far queste puttanate qua, cioè, scusate per la parola, ma sta buono un pochino più, andiamo più piano. Se fossimo andati più piano, molto spesso dicono: ah, è grazie a sta gente che noi adesso facciamo questo, facciamo quell'altro, è causa loro, se andiamo a 200 all'ora e facciamo tutte cose dove velocemente, andavamo un po' più piano, andavamo, stavamo un pochino meglio, stavamo, è vivo, ci dobbiamo ringraziare, ma ringraziare
3: Andrea Catavolo Show.

0: Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Allora signori, scaricate l'app se non l'avete fatto, oppure sintonizzatevi sui nostri canali televisivi. Siamo prontissimi, andiamo di meteo e si parte.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
6: Tempo in peggioramento per la giornata di martedì, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità tra Lombardia, regioni di nord-est ed Emilia-Romagna, meglio invece altrove. Per quanto riguarda il centro Italia, i fenomeni si concentreranno in Appennino e anche sul medio-alto Adriatico, mentre al sud non mancheranno ampie e schiarite, anche ovviamente sulle isole maggiori. Ma il dato importante saranno le temperature, perché i valori saranno davvero elevati, soprattutto nelle zone interne del centro-sud e tra Calabria, Sicilia e Sardegna, dove raggiungeremo locali punte di 40 gradi. Clima già molto mite al primo mattino, a tratti praticamente caldo su queste zone. Dettagli sull'app Trevi Meteo.
7: Un'altra ora.
2: Sono due orette, scarsi.
7: Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Energy Store.
8: Come bravo ragazzo.
9: Alto contenuto di
2: frequenza.
10: C'è ugolamento che apre alle 6.
11: Di ogni malanno è orrei.
12: Vai Tiziano.
11: Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Allora, questa è Radio Studio Più, questa è l'Andrea Catavolo Show insieme a Ugo Palmisano e Achille Ferrari. Achille Ferrari non è ancora presente, è in macchina, ha messo un ombrello sopra la macchina perché ha paura della grandine. Come Ugo, hanno il terrore della grandine. Mamma, ragazzi, è brutto essere poveri, ragazzi. È tornata Lizzo, è tornata. Beh, Franca Lizzo.
1: Ma chi è?
3: Franca Lizzo, la cantante. È di Canosa.
1: Ma chi è?
3: Se tu vedi questa Canosa, per dire, in paese, che vende i pomodori, e non ci dici niente di strano, non ci vedi niente di strano, mo perché è americana, c'ha le collane d'oro, ma se la vedi così, messa con una vesta buttata là, è di Canosa. È Franca Lizzo.

0: Catavolo, ma è vero che Ugo è povero? Certo che è povero, ragazzi. È povero in ganna, come si dice. Allora, il povero, ragazzi, lavora, il ricco sfrutta il primo, il soldato difende tutti e due, il contribuente paga per tutti e tre, il vagabondo si riposa per tutti e quattro, l'ubriaco beve per tutti e cinque, il banchiere li inganna tutti e sei, l'avvocato li inganna tutti e sette, il medico li accoppa tutti e otto, il becchino li sotterra tutti e nove. Non è male questa cosa che... Bravo Gianni. Gianni Sberla.
1: Ma chi è?
0: Me l'ha mandata. Va bene, buongiorno, ben trovati. Vi ricordo il numero 338 8 14 11 001. Questo è il numero per ricevere i vostri messaggi d'amore, perché in tanti mi scrivono sui social, mi dicono: ma lei che è il numero per scriverti in radio? Qual è il numero? Non lo dici mai. E dicimecelo.
1: Chi?
0: 338 14 11 001. Se volete scriverci cose d'amore, lettere di testamenti, siccome la gente lascia un sacco di soldi alla chiesa, ma uno povero come Ugo, ragazzi, ma dove lo trovate? Più povero di uno della chiesa non c'è, anche perché la chiesa è ricca. Poi diciamoci le cose come stanno. Adesso io non voglio parlare male della chiesa, però quando tu vai in giro in macchina, no, se tu ti giri a destra e a sinistra, vedi caseggiati enormi, case anche qua sul lago, pieni di case sul lago, abbandonate. Poi allora cosa fai? Fai un'indagine, ma di chi è sta casa? Di chi è? Della chiesa, è della curia, è della curia di Verona, è della curia di Bergamo, è la curia di Brescia, è chi te murt. Scusa, abbandonate così. Ma sai perché? Perché la gente, invece di, che ne so, venderle e darle brevi mano i quattrini, brevi mano ai poveri, decide, dice: no, lo lascia, dai, che poi ci pensano loro. E questa è la più grande, il più grande inganno. Ma la verità, mi dispiace, ma è un inganno, perché la chiesa non è che prende quelle cose là e ci mette dentro i poveri, no. Vende quelle cose là e dà i soldi ai poveri, no, li lascia così. E ogni tanto dice: vabbè, mi servono dei soldi, devo di fare il tetto della chiesa di San Gimignano, per dire, no? Vendiamo quell'immobile che ci ha lasciato quel kit e murt. Fanno così, fan. Scusi, un prete come lo pagano? Il prete. Come lo pagano un prete del paese? E tutti i mesi prende la diaria, prende. C'ha la casetta per vivere e mangiare, come fa se no? E quanti preti ci sono in Italia? Ma tanti. L'IMU sugli immobili non lo pagano. Ecco perché li lascia così. Fagli pagare qualche centinaio di milioni di euro di IMU. Vedi come li vendono tutti gli immobili. Dici, i poveri! Si attaccano tram, i poveri.
1: Certo.
0: Vabbè, lasciamo. Poi ogni tanto aiutano, fanno vedere che aiutano anche qualche povero. Qualche video lo fanno. E giustamente fanno quelle cose dove dalle mense, quelle per i poveri. Comunque uno mi ha scritto un prete, catavolo. Ti tiro le orecchie, le orecchie. Da bambino non mi tiravi le orecchie.
1: Dai!
0: Andiamo avanti.
1: Dai!
0: Siete due fenomeni, dai! Paranormali, catavolo. Dici sempre cose vere, ma come mai? Come mai? Che devo dire? Le cose false devo dire. Questa è la verità. Tu vai da un prete a chiedigli i soldi, vedi cosa ti dà. Due dita negli occhi. Se ti va bene.
1: Dai!
0: Andiamo avanti.
1: Allora.
0: Andiamo avanti, sennò qua mi chiudono. Chiudono a baracca e burattini.
1: Abbiamo iniziato solo da 7 minuti.
0: Siamo già da censura. Siamo già. Andiamo avanti. Si apparta con due trans e viene derubato del Rolex. Stamattina siamo partiti bene, ragazzi. Questa non si può commentare, ragazzi, anche perché il malcapitato che è stato si è appartato con due trans, gli hanno rubato il Rolex perché lui non vedeva proprio l'ora di appartarsi con i trans, capito? Quindi è normale. Sono due i trans, le lancette dell'orologio quante sono?
1: Due.
0: A posto siamo, vai, buongiorno. Mannaggia, gli hanno dato una bella caricata, gli hanno dato, cazzo, è quello manuale, no? L'orologio, quello che tu muovi il polso e... Mi fa misurare un Rolex, per favore. Mamma, come mi sta bene. Ma quello è il polso? No, questo è un polsino. Lascia perdere. Metto un calzino e poi dopo. Salutiamo tutta Taranto e i tarantesi.
1: Tarantini.
0: Lascia stare, sono tarantesi.
1: Ma che tarantesi?
0: Ma quale tarantini?
1: Ma scusa.
0: Ma tu sei tarantino. I tarantesi. È dispregiativo tarantino. Tarantese, senti come suona meglio.

basta tornare su Rolex e i trans, basta ragazzi, era una notizia veloce, e dai, ci hanno rubato il Rolex, cadavolo, è stato tre volte, e vabbè, basta, basta, basta. Mi disse che era mezzo somaro, io pensavo che non sapesse leggere, e ora non mi posso neanche chinare. Siamo partiti bene, buongiorno! 3 8 14 11 001. La notizia del trans è vecchia, cadavolo! Me l'avete mandata, non è che c'era data sopra! Allora che so faccio? Cancello quello che me l'ha mandata! Lo cancello! Lo cancello! Non mi mandate notizie vecchie!

0: Cadavolo, cosa ne pensi? Ragazzi, non mi fate cose, fatti, accaduti, brutti. No, io voglio stare sul leggero. Non mi piace parlare di politica, di non mi piace. Oh. Anche perché siamo ignoranti. Dillo che sei ignorante.
1: Sono ignorante.
0: Nei miei 110 kg, dillo. C'ho 110 kg di ignoranza,
1: no,
0: dillo.
1: 110 no, nei miei 100 kg di ignoranza.
0: Da quant'è che non ti pesi?
1: È un po'.
0: Però. Allora, sono 110, te lo dico io. Così, a occhio. A occhio. Sai quando andavi a comprare la frutta e la verdura c'erano quelle bilance di ferro con i cosi, i pesi che scorrevano, il peso scorreva sull'asta di ferro, no? E a una velocità pesavano che erano, e ti fregavano la grandissima. Vabbè, lasciamo sta. Comunque, ragazzi, nei paesi musulmani il ladro, al ladro se lo beccano a rubare, lo amputano. In Europa se fa dei danni in Europa è imputato, in Italia è deputato. Quindi io, no, con questa io chiudo il programma e se ne andiamo. Via, andiamo. Ciao. Andrea, ciao a tutti, a domani. Ciao.
2: Su studio.
0: A domani. A mai più.
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oripetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Bella, canzone bella, ragazzi! È favolosa, è favolosa! Canzone bella, è bella! Non c'è niente da dire! Cadavolo, per me se... Allora, se cominciamo con i complimenti, me ne vado, ragazzi! Vi lascio con Ugo! Certo. Io sono una chiavica! Ditelo a tutti, amici e parenti! Perché... Allora, se dite che quello lì è uno scemo, è cretino, non è capace, è ignorante, così quella... Uno magari dice, per curiosità, fammi sentire sta bestia qua! Magari poi non risulto così chiavica, capisci? Mi capisci o non mi capisci?
1: Il ragionamento è giusto.
0: Cadavolo, mia moglie ha detto che se dovesse rincontrarmi mi risposerebbe ancora. Non capisco.
1: No, è bella sta roba. Ha detto che la moglie, se dovesse rincontrarlo, lo sposerebbe ancora.
0: È bella.
1: È bella,
0: io
1: bella.
0: Non capisco sinceramente cosa hai fatto di male a questa donna. Cioè,
1: dai,
0: sinceramente,
1: dai,
0: no, non riesco a capire. Cioè,
1: scusa,
0: questa ti vuole sposare di nuovo. C'è, cioè, qualcosa di brutto gliel'hai fatto.
1: Ma quale brutto?
0: Ma dai, ma non è possibile.
1: Ma come no?
0: Ma dai,
1: ma scusa,
0: ma vuole farlo soffrire di nuovo.
1: Dai.
0: Cioè, le donne veramente quando si indignano. Sono indignose. Salutiamo Oksana. Franca Oksana. Franca Oksana. Andiamo avanti. Andrea, vuoi fare roba? Ma che vuol dire?
1: Vuoi fare
0: cosa
1: roba?
0: Vuol dire?
1: Vuoi, cioè, fare roba? Vuoi fare roba?
0: Che roba vuoi fare? Allora, vabbè, ma cadavolo, ma non ti sembra brutto oggi, Ugo? Ma perché ieri, scusate, com'era? Non,
1: ma scusate, ma...
0: Perché ieri era bello, non ho capito.
1: Ma non è cambiato nulla.
0: Ma è incidentato, ragazzi.
1: Ma chi?
0: Lui è incidentato.
1: Ma chi?
0: Infatti lui non c'ha la carta d'identità. Lui c'ha la constatazione amichevole. mamma, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti.
1: Dai.
0: questo è bello. È di Rabiot.
1: Chi?
0: È il centrocampista della Francia. Rabiot. Me l'ha scritta lui. Andiamo avanti, Roger Rabbit. Andiamo avanti. Non c'ha la carta d'identità, c'ha la constatazione amichevole. Catasi, forte veramente. Io, Rabiot è forte. Andiamo avanti. Allora, io vorrei sapere come fai a essere così cretino. E non lo so, non... Sono cretino veramente?
1: Così dicono.
0: Hanno ragione, evidentemente hanno ragione. Io vorrei sposarti. Ma si passa veramente. Ma che facciamo? Puglia, trova un lettino a meno di 60 euro al giorno, ma era un ospedale. No, vabbè, ragazzi, andiamo a casa, dai, dopo questo. Perché a luglio e agosto, se tu ti avvicini in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Italia, diciamo in Italia, e vuoi prenderti in affitto un lettino per una giornata, devi lasciargli, è meglio se gli lasci giù un rene, un piede, guarda, ti lascio un piede, tanto non mi serve, torno a casa rantolando. Comunque 60 euro. Invece ha fatto la ricerca su internet. Lettini, è uscito fuori il lettino dell'ospedale. Ma per un bambino, tra l'altro, per gli adulti costa un po' di più.
1: Certo.
0: Andiamo avanti. Non ci fermiamo.
1: Basta.
0: Non ci fermiamo mai. Catavolo, tu sei forte veramente. Ah, allora se ce l'avete con me, ce l'avete. Donna molesta, molestata, scusate, donna molestata usa lo spray al peperoncino, è stata denunciata pure. Ah, vabbè, qua siamo all'apice proprio del... è una roba incredibile. E allora ditelo, perché lo spray al peperoncino non si può usare, non ho capito.
1: Ma come, non lo vendono anche al tabaccaio, Andrea?
0: Ma che tabaccaio?
1: Al tabaccaio.
0: Ma quello non funziona.
1: Ma
0: quindi,
1: come no, è spray al peperoncino antiaggressione.
0: Ma va, quello l'ha usato una mia amica, l'ha spruzzato in faccia uno che, insomma... il problema, guarda, è che questa era calabrese, si è innamorato. Cioè, non è, è una cosa da mettere sull'insalata.
1: Ma,
0: ma lascia stare. Andiamo avanti, non entriamo nei palle delle polemiche, altrimenti qua non ne usciamo. I ricchi lavorano 2 ore scarse. Ma che ce l'hai con me? Allora, se ce l'hai con me, bello. Ma cosa ti ho fatto, bello? Tu sei geloso perché tu lavori tutto il giorno. Ma va lascia stare, che poi divento volgare poi dopo. Mamma. Ugo Billo!
1: Ma ciao Aziz!
0: Billo! Come culo di cammello!
1: Certo.
0: Quanto tempo che non ti davo del culo di cammello!
1: È vero,
0: tanto tempo, vero?
1: È vero.
0: Vuoi fare giro?
1: No, quale giro?
0: Non fare giretto?
1: No, non faccio giro.
0: Giretto sul cammello?
1: No, quello lo fa Achille quando arriva, io no.
0: In che senso?
1: A lui piace salire sul cammello.
0: A te non piace?
1: A me no.
0: No. Lo so, perché tu hai problema, vero?
1: Quale problema?
0: Dietro, sedere.
1: Esatto.
0: Ma tu non ti devi sedere sopra gobba di cammello. Tu devi stare in mezzo alle gobbe, capito? Due gobbe dromedario, una gobba cammello. Sapevi questo?
1: Non lo sapevo.
0: Te lo dico io. Cioè...
1: Aspetta.
0: Andrea, sei Brendonico, per favore, andiamo avanti. Eh no, quando fanno così che mi fanno i complimenti, sono quasi disturbanti.
1: Certo.
0: Eh sì, dai, non... Sono Franco da Teramo, cadavolo, io ti ascolto da quando tu non eri ancora nato. In che senso non...
1: Ma sì,
0: c'è tu, Mose. E che si fa per la mente vecchio, sì. Chi sei? Garibaldi. Vabbè, comunque c'è una foto che mi hanno mandato dove c'è una foca che è sdraiata sul lettino, non so in che spiaggia, però a fianco c'è un'altra, c'è una donna, c'è una foca ma con l'asciugamano, poi con l'asciugamano, non so in che spiaggia ci sono le

0: c'è uno che ha scritto: buongiorno Fabrizio, per domani facciamo 6 casse di gasata sempre da Mimmo, poi ti pago appena ci vediamo al bar.
1: Scusa, che senso è?
0: Forse ha sbagliato. Viva la foca, ragazzi! Che bella, senza le foche non so come si... Solo con i leoni marini, ragazzi, non so. Non so se io riuscirei a rimanere sulla terra. Pentonico! Basta, prendo!

0: che ti blocco, soave. Verrai bloccato tra 3, 2, 1. Bloccato, via, andato, via, basta. Non, grazie di essere così ignorante, mi fai sentire intelligente. Questi sono i messaggi che io voglio leggere. Ciao Andrea, a settembre iniziamo i lavori di ristrutturazione della casa. A giugno vado a convivere con la mia morosa. Mi dai qualche consiglio? Un saluto, aspetta, da tutti, Filippo Daleno. Allora, che consiglio vuoi che ti dia? Ti sei già scavato la fossa da solo, dai, cioè non, cosa ti devo dire? Dai. Cioè, veramente, ristruttura anche casa. A giugno va a convivere con la morosa. Io spero che la casa sia intestata a te e che tutti i mobili che infili dentro, compresi i fiori di plastica, siano stati acquistati da te. Perché può succedere che alle 3-4 di notte ti viene svuotata la casa. Tu dici, ma come, l'abbiamo comprato insieme? Sì, l'avete comprato insieme, ma l'ha scelto lei, quindi è suo, lo capisci? Ma il cane è mio, sì, ma l'ho scelto io, quindi è mio. Ma l'ho pagato io, ma l'ho scelto io, quindi è mio. Io mi ricordo, sono stato fidanzato 4 anni con una tedesca bellissima, ragazzi, ero giovane, giovincello, una modella top model, top gun, top the top. Quando andavo in giro sembrava un tappo io, a Milano tutti si giravano a guardare sta top, e l'altro top chi è? Quello è un topo, è un topo. Vabbè, comunque, fatto sta che l'unica cosa che aveva comprato lei era il materasso. Abbiamo litigato, ci siamo lasciati. Il giorno dopo è arrivata con un suo amico, col furgone, e si è portata via il materasso.
1: Ma non ci credo,
0: te lo giuro, da quando è andata via io ho dormito a terra, cioè. Mi consigliate un film a lieto fine dove finisce tutto bene? Beh, Il Padrino, storia di una cerimonia. Storia di una cresima, non
1: cerimonia.
0: Vabbè, cioè, il padrino.
1: È
0: una cerimonia.
1: Certo.
0: Come si chiama? Una cresima. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Il padrino è quando c'è la cresima, no?
1: La cresima.
0: O il battesimo.
1: No,
0: il battesimo.
1: Cresima, battesimo, comunione, c'è sempre il padrino.
0: Un cerimonia. Mi hai guardato male.
1: Ma chi?
0: Mi hai detto.

0: sbagliato la battuta.
1: Ma non è vero.
0: Ma a parte che è di Ulli la battuta, non
1: chi
0: è mia.
1: Chi è Ulli?
0: Quando sono brutte non sono mai mie. Sono Ulli? Sempre di qualcun altro. È di Ulli. Ulli, Ulli, Ulli,
1: no,
0: Ulli
1: ti prego.
0: Pop.
1: No, no, ti prego. No, no.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti. Che tavolo, puoi commentare questo sedere? E che devo dire, ragazzi? Mi ha scritto: c'è chi si ricorda e chi mente. Che cosa? Ah, oh, ho capito. Ok, ok. C'è chi si ricorda. C'è un sedere, ragazzi, che veramente aspetta che tiro via la foto, altrimenti rimango flashato, rimango. E che cose brutte che si devono vedere in giro. E no, e poi la gente ci rimane anche male,
1: ma
0: insomma,
1: chi?
0: No. Eh sì, la gente ci rimane male. E no, e rimane tutto flashato. Allora c'è uno come si chiama? Un cantante che che non è Bruno Mars, ma invece di come si dice? Invece di del Mars sulla testa c'ha un Twix. Quindi si fa chiamare Bruno Twix.
1: Ma chi è?
0: Vabbè, ma perché mi mandate queste cose cretine?
1: Bruno
0: che io...
1: Twix.
0: Bruno Twix. Cioè Bruno Mars e Bruno Twix.
1: Certo.
0: Bruno Mars si sa perché è appassionato di Mars. Ce li ha in tasca quando fa i concerti.
1: Chi?
0: Ne mangia 60-70.
1: Ma chi?
0: Bruno Mars.
1: Ma
0: lui Twix. Vabbè. Andiamo avanti. Allora, io vorrei capire, Andrea, devo ristrutturare il bagno. Mi daresti, sì, 1.000 euro, arrivato a Beppe, e dai, andiamo avanti. Eri fidanzato con la Merkel? Oh, ho detto una top model, non ho detto una.
1: Dai.
0: La Merkel è ancora viva? La Merkel?
1: Credo di sì.
0: Ah, Merkel è ancora viva. Gambano. Il Titanic, che cos'è il Titanic? Ah, un film a lieto fine. Beh, mica tanto, insomma. Lui muore come un galippo, va giù. Cioè, non è una cosa brutta. Non c'è un lieto fine. Comunque, questo. Questo cantante, Bruno Twix, esiste veramente, cioè questo qua fa veramente le parodie dei cantanti. E allora invece di mettersi un Mars sulla testa si è messo un Twix e fa proprio le imitazioni dei cantanti, no? Cioè, io ogni volta che lo vedo mi cado le braccia, veramente.
1: Mamma
0: perché,
1: mia, ti prego!
0: No, veramente, non è... Mamma. Andiamo avanti. Ciao Catavolo, quanti anni ha tua figlia? È libera? Io ho 24 anni, ma di galera però. Tu c'hai 24 anni di galera se ti avvicini. Stamattina sono particolarmente esaurito. Come mai? Non lo so,
1: non lo so.
0: Sono anche sudato, cioè non lo so, ma vuoi asciugarmi? Ti ho fatto una domanda.
1: No, io sai che per onestà intellettuale non rispondo se non mi dici.
0: Okay.
1: E poi non mi stavi neanche guardando, quindi sono onesto, sono a posto.
0: Aspetta un attimo, allora non sapevo manco. Scusate, non è.
1: Chiedo scusa, Andrea, ci sarebbe comunque la pubblicità, eh?
0: Sì, dovevi fermarmi prima, però vabbè, non fa niente. Ti scuso, tranquillo.
2: Andrea,
3: Catavolo
2: Show su Studio Più.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
8: a Manerba del Garda.
7: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Cosa ha detto? Ma si sta lamentando. Ma si lamenta e basta. Ma come mai? Che hai detto?
1: Niente, niente.
0: Eh no, ti sei lamentato. Abbiamo sentito, ti sei lamentato.
1: Non sono lamentato.
0: Ma come no?
1: Scusa. Era un canto gregoriano in pugliese.
0: No, vabbè, ragazzi, non è. Di, sfogati.
1: Ma mica con il voto puoi dire, va, va, passa dopo, passa dopo, passa dopo. Cioè, venga dalla tavana, poi venga da due, e poi faccio un ciucca con i piccenni, no? Io ci stavo sciucquato da me.
0: Ma che c'ha? Che c'ha? È mestruato. Che c'hai? Qual è un problema?
1: Niente.
0: Dillo a papà, dillo.
1: Niente.
0: Qual è il problema? Che ti hanno fatto?
1: Non mi hanno fatto niente.
0: T'hanno tolto la patente?
1: No, assolutamente no.
0: Gli togli la patente come se togli la vita a lui. Anche se va a piedi, però non gli togli la vita. Cioè, non è possibile. C'ha tutti i punti della patente, tutti ce li ha.
1: Tutti,
0: c'ha
1: tutti.
0: Pure quelli del vicino, c'è una roba. Quando muore il vicino, dici, mi dai i tuoi punti, per favore. Faccio la cosa, faccio la collezione.
1: Collezione.
0: Dimmi, dimmi a papà, dimmi, dimmi.
1: No, tutto a posto, tutto a posto.
0: Buongiorno, Achille.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, dobbiamo scroccare un'assicurazione per agenti atmosferici e cristalli a Pietro Cuna. Adesso lo chiamiamo, perché sennò questo non esce di casa. Allora,
1: casa.
0: Aspetta un attimo, vediamo un attimo se risponde. Vediamo se risponde. Ecco qua, vediamo. Quanto sei disposto a dare? 20 euro al mese sei disposto a dare?
1: 20 euro al mese?
0: Cioè,
2: 5.
0: No,
2: so.
0: È povero, è povero. È più povero di Ugo.
2: Sono
0: ragazzi.
2: Molto
0: no.
2: Povero.
0: Ugo è più povero di Achille.
1: Secondo me sì.
0: Sì, ma certo. Sì. Beh, certo. No, come capitale forse tu c'hai più soldi in banca. Però a livello, diciamo, mensile, tu veramente sei...
1: Sì, sì, sì.
0: Sei rasente, diciamo, la povertà stracciona. Pronto? Non risponde, sta sentendo la radio.
1: No, scusa, di che anno è la macchina
0: sta sentendo
1: tua?
0: La radio, ma non,
1: Di che anno è la macchina sua?
0: Che fa il figo fai adesso?
1: No, per sapere se è assicurabile. Perché la mia non è assicurabile.
0: In che senso?
1: La mia del 2012 non è assicurabile contro gli eventi atmosferici.
0: Chi te l'ha detta sta cosa?
1: Me l'ha detta Pietro.
0: Ah, veramente?
1: La mia
0: perché è troppo vecchia.
1: È troppo vecchia.
0: Ah, e di che anno è la tua?
2: È 2010.
1: No, perché, palle!
2: No, perché ti spiego, perché infatti io già mi ero informato.
0: Sì, hai sentito il temporale, sta arrivando. Io andrei fuori.
2: No, ascoltami, perché vabbè, premessa che la mia riva la mia riva aveva la base, cioè quella solamente per circolare.
0: L'RC auto si dice.
2: Sì,
0: RC
2: auto, sì, ok, buono, sì. Perfetto.
0: Perfetto, sì. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. No, vai avanti, vai.
2: E invece poi quando mi sono informato appunto per l'Audi, sapevo che comunque c'erano dei limiti per un discorso anche di età. Ok,
0: sì.
2: Buono. E allora ho detto, vabbè, comunque ho fatto un minimo, cioè nel senso ho fatto, vabbè, le RCA piuttosto che la copertura sul conducente, piuttosto che quella la...
0: Quanto dura il racconto che c'ho da fare? Devo fare una torta per i bambini qua dell'oratorio.
2: Ma io sono abituato a fare assicurazioni, cioè
0: andiamo
2: nel senso.
0: Avanti.
2: E dopo l'altra che è quella vabbè, c'ho un lapsus, vabbè, detto questo, quindi c'ho un lapsus. Detto questo, come ha detto Ugo, avendo un discorso di età e di valore, quindi...
0: Ma di chi stai parlando, scusa?
2: Della macchina.
0: Ah, della macchina.
2: Visto che adesso, da quando ho preso prima, quando avevo la mia riva, non cagavo l'agente atmosferico e
0: chi se ne frega della serie, se si abbozza si migliora, può solo migliorare. Perché la mia riva è un mattone di tufo.
2: È vero che hai capito, quando ha graniato qua, ad esempio,
0: quando ha
2: grandinato qua,
0: e quello ride, non sa parlare, e ti ride in faccia, ma insultalo un po'.
1: Ma lui ride quando faccio le cose, allora rido pure io.
0: Ride un goppo Vesuvio.
2: No, quando un mesetto e mezzo fa ha grandinato,
0: sì, dai, devo andare a fare le unghie a una signora. Dai,
2: è la prima volta che dai, io ho visto la grandine, ma l'ho subita.
0: In che senso?
2: In primis, perché
0: in ma in te è stata presa?
2: No, ero in macchina. Ero in macchina, io stavo andando verso Desenzano, vedevo che
0: stava arrivando qualcosa di strano.
2: E vedo il vento.
0: Sono in mezzo a un campo da calcio e si stanno allenando. Avevano palloni da tutte le parti. E invece no,
2: E quindi
0: non erano a cubi, non erano come si dice, bicolor. La palla da calcio, cioè i cosi, gli ottagonali,
2: no.
0: È bianca e nera.
2: Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Sei due, esagonali, tre, sei, sono gli esagoni. Vabbè, ma sono particolari, andiamo.
2: Quindi io sono stato nel mezzo del ciclone della grandinata quando ero a Desenzano.
0: Uno che ci ha mandato la foto di una panda a grandinato, che a tavolo non l'ha neanche sfiorata, nel senso che le macchine di una volta non si abbozzavano tutte, cioè dicono vabbè, però sono perché la carrozzeria adesso quando fai un incidente si accartoccia ma non ti fa male, invece le macchine vecchie sì, solo che quando grandinava non gli succedeva niente a ste macchine. Devono cascare dei vasi dall'ottavo piano per graffiarle. È vero.
2: E quindi ho subito questo shock, che sono stato in mezzo alla grandinata, in mezzo al ciclone della grandinata, che non ero
0: al ciclone della grandinata.
2: Sì, perché ero lì. Insomma, poi ne sono uscito perché comunque ho affrontato la tempesta.
0: Ma chi sei, coso?
2: Affrontata?
0: Aquaman.
2: Questa cosa mi
0: ha un supereroe. Ho affrontato la grandinata.
2: E questa cosa mi
0: è uscito fuori a testate, la prendevo.
2: Mi ha un po' segnato.
0: Sì,
2: e dato che mi ha un po' segnato.
0: Sì.
2: E dato che la Meriva devo cercare di venderla.
0: Sì.
2: Vorrei venderla. Sì. Allora devo anche
0: lì. Mi hanno detto che più di 1500 euro non li puoi prendere. Più di 1500 non te li danno.
2: Però se dovessi, cioè, okay, però
0: tu quanti ne vuoi?
2: Allora, il mio sogno,
0: così la facciamo finita,
2: sarebbe 2000.
0: 2000, te li do subito, dai, forse. Allora, certo. Ti faccio un versamento, la prendo, la tengo in giardino, va bene? La giro, la uso come posa cenere grosso per gli amici, quando vengono a fumare, c'è la Meriva di Achille. Ma è girata, serve come posa cenere. Quindi,
2: no, e quindi ho detto, però se una persona, però se dovessi trovare anche diciamo così, è trattabile, quindi l'ideale sarebbe 2000.
0: Sì.
2: Però se dovessi venderla a 1500 mi andrebbe bene.
0: Quando uno parla così vuol dire che la vende anche a 1200.
1: Cioè,
0: no, capisci? No. Cioè non
2: ma sono sincero.
0: Ti sei fregato con le tue mani.
2: Ma no, io ti dico, io
0: come sembra,
2: cioè nel senso.
0: Andiamo avanti.
2: Dipende. Tra l'altro, considerando che posso dare do 4 litri di
0: nafta,
2: no,
0: di benzina,
2: di olio, olio per motore, perché con lì è benza e quindi l'olio che ho è per la benzina,
0: sì,
2: e per l'altra che è diesel ne serve un altro, quindi do in più 4
0: litri
2: di olio.
0: Ma sto sudando, ragazzi.
2: E se quanto costa l'olio?
0: Oh, cavolo, questo costa.
2: Scusa.
0: Ma mica è olio extra benzina d'oliva, è olio della macchina.
2: Ho capito.
0: Quanto
2: ho capito.
0: Vuoi che costi un litro d'olio?
2: No, 4 litri, fratello.
0: Quanto costa? 10 euro.
2: Ecco, ma che 10 euro?
0: 20 euro.
2: Guarda, fratello, guarda che siamo al litro e viaggi dipende dagli 8 ai 12 euro.
0: E capi, 30 euro gli stai regalando.
2: 40 euro, E c'è anche la benzina. E c'è anche
0: la benzina. Aspetta, c'è un tuo fan, sicuramente la vuole comprare. Pronto?
3: Ciao Andrea, sono Mario Marolli.
0: Ciao Mario.
3: Volevo dirti che ho provato la tua pizza.
0: Hai provato la mia pizza?
3: E non mi sono cagato addosso.
1: No, scusate.
0: No, vabbè, ragazzi. Vabbè, voglio dire, cioè, salutiamo Mario Marioli. Non si è cagato addosso. È già tanto, voglio dire.
2: Ma questo qui è una testimonianza.
0: Sì.
2: Che va a indicare.
0: Tu devi dire. Allora, chi si compra la Meriva, gli do anche, che ne so, 10 pizze.
2: Gli diamo un kit completo di assaggio.
3: Pronto. Pietro
0: Cura,
3: ma non mi chiami mai
0: Orsacchiotta. Amore di papà bella, andiamo a farci uno spritz. Allora, papà, perché il Veneto ha inventato i viaggi interstellari? No, questa non si può commentare, ragazzi. Ci sono troppe parole che non si possono. È finito il racconto.
2: Perché
0: devo andare a fare le unghie alla signora. Che tra l'altro la signora ha le unghie, non vuole che io gli ricostruisca l'unghia, ne vuole una attaccata, l'extension delle unghie. Le prolunghie.
1: Mamma mia.
0: Vuole le prolunghie. Adesso ci sono l'extension dei capelli, l'extension delle ciglia, ci sono anche l'extension delle unghie. Cioè un'unghia attaccata un'altra unghia. Le prolunghie. Va bene, seguitemi per altri consigli. Che
1: consigli sono?
0: Lascia stare. Non sembra Apollo 14.
1: Ma chi è?
0: Lui non sembra.
1: Ma chi è?
0: Sembra Apollo 14.
1: Ma perché?
0: È sempre più gonfio.

0: sdraiato sul selciato. Io pensavo che dicesse questo, invece no, lo dice. No, la dice... canzone dice. Sono sdraiato sul selciato.
1: Io avevo capito.
0: Andiamo avanti, chi prato? Se ne frega, ragazzi. No, Achille, ti do 2000 schiaffoni. Li prenderesti 2000 schiaffoni? Se uno gli dovesse dare 2000 euro. Però ti dice, vabbè, però ti devo dare anche 2000 schiaffi. Ma che ci stai pensando?
1: Due
0: schiaffoni.
1: Dipende anche l'intensità dello schiaffo. Cioè dovevi provare la forza, cioè,
0: magari ti piace anche, che ne sai? magari ti piace, che ne... sulle chiappette, capito?
1: Cioè, chiappa,
0: Andiamo avanti. Ma perché ci pensa?
1: Perché devo pensare all'intensità.
0: Tavolo, come sta messa la tappezzeria? Allora, come ho già detto, non devi entrare con la lampada il luminol, quella di CSI, altrimenti diciamo non rimane in giro. Achille, vuoi 1000 euro subito? Questi ci provano, vedi? Vedi, ci provano. 1000 euro subito. Che poi cosa vuol dire 1000 euro subito? Cioè, sta vendendo una macchina a 2000 euro. Perché 2000 euro li vuoi dare a rate, li vuoi dare. Dimmi.
1: Allora, io direi, cioè, vedi mezzo.
0: Sì.
1: 1500
0: è la...
1: Con
0: 4 litri d'olio.
1: Allora, quindi...
0: Un litro di benza dentro.
1: No,
0: un litro, no.
1: Ci sarà una tacca.
0: Cioè, una tacca.
1: Della riserva, hai un attacco di benzina.
0: Vabbè, 20 euro, dai, 20 euro.
1: E poi,
0: diamo. C'ha un kit di profumatori, tutti finiti, però. Sono tutti finiti, però sono belli. C'è il catamarano, il gambero, il geco, tutti animali che erano profumati una volta. Adesso lo puzzano di aceto. Adesso
1: no, perché danno colore e danno cromatura extra alla macchina. E poi diamo anche.
0: Uno ha scritto: noi compriamo auto.it. Se vuoi chiamarlo.
1: No, io l'ho già messa sul...
0: Era una battuta, cretino. Per capire se ne avevi che... Ma andiamo avanti.
1: No,
0: Achille
1: poi...
0: vive proprio in un suo mondo. Poi con questa storia dell'olio della macchina, aiuto. Ma lo sanno, dai. Questo non lo sa che tu sei scemo. Cioè, non capisco come fa non... Ancora che... Allora, attenzione. Ho inventato una cover per cellulare. Ci ho pensato ieri. Praticamente è uno specchio, quindi quando tu, che ne so, sei in metropolitana, sei sull'autobus, sei da qualche parte e stai facendo una telefonata, la cover è uno specchio, quindi quello che è a fianco, se ti guarda, sai che quando tu vedi uno che chiama tu lo guardi subito, praticamente vede riflessa la sua faccia, capito?
1: Sì.
0: Scazzo alla risposta, è fantastica, cioè non è lo scazzo alla risposta, cioè non è bellissimo, non è, cazzo guarda, vabbè, andiamo avanti ragazzi, scusate, ho queste pensate notturne ragazzi.

0: Cavolo, ma Ugo perché non parla mai? Achille parla, ma lui non parla mai. Perché non vuole parlare, ragazzi?
1: Non voglio parlare.
0: È un pentito,
1: no?
0: Cioè, non
1: è un pentitone.
0: È un pentito, cioè, non. Perché non parla? Che ne so io, chiedetelo a lui. Perché non parli?
1: No, non è che non parlo. Siamo fatti così e siamo fatti.
0: Ma in che
1: così.
0: Senso siamo fatti così?
1: Come globuli bianchi e globuli rossi. Siamo fatti così. Siamo proprio fatti così. Ti ricordi che c'era il vecchio con la barba bianca col bastone che dettava legge dentro il corpo umano?
0: Ma di cosa state parlando?
1: Un cartone animato bellissimo che ti spiegava come è fatto il corpo umano da dentro.
0: Da dentro?
1: Da dentro. A me sono entrati da dentro e
0: sono entrati veramente
1: e se ne sono fusciuto su.
0: Ma io come mai sento sempre più basso? Non lo so, forse quando parla quando parli te mi si abbassa l'ascolto.
1: No, è impossibile.
0: Te lo giuro,
1: è il contrario.
0: No, allora, quando tu parli io sento basso, basso, basso.
1: Ma
0: la mia voce, incredibile. Prova a urlare.
1: Allora?
0: Sento bassissimo adesso.
1: Vabbè, non lo so.
0: C'è qualcosa di collegato.
1: Non lo so cosa.
0: Vabbè, cosa stavi dicendo dei globuli bianchi, globuli rossi? Non ho capito.
1: Ho fatto la battuta, non l'hai sentita.
0: Ah, scusa, no. Sto più attento, scusa.
1: Che globuli bianchi.
0: Scusa.
1: Sono entrati.
0: Scusa, Winnie the Pooh, scusa.
1: Sono entrati.
0: Sai che hanno fatto Winnie the Pooh con gli addominali? Cioè,
1: ma chi?
0: No, è vero. Winnie the Pugile. Andiamo avanti. Dimmi, museo, dimmi.
1: No, praticamente ho detto
0: 5 euro, bambino, 5 euro per entrare dentro Ugo. Hai detto che sono entrati dentro di te.
1: Sono entrati.
0: Ma chi?
1: I globuli bianchi, cioè quelli che vedono come il cartone animato, sono entrati dentro.
0: Sì.
1: Hanno visto la situazione, se non sono fusciuto subito.
0: Ah, questa è la battuta.
1: È la battuta.
0: Ridi assai, per favore.
1: Ridi assai.
2: Vabbè, io cioè nel senso in base a quello che mi provoca che mi provoca
0: molto, ma è un amico, scusa.
1: Che
0: ma che fai? No, non ridi all'amico.
2: No,
0: vedi che sta sudando pure. Sì, è agitato.
2: No,
0: la battuta non è bella, però fai finta.
2: No, faccio finta. Ma lei chi è? Perché
0: Sandro.
2: Perché ha questo accento un po'. Cioè, nel senso. È un partenopeo lei.
0: Non ho capito.
2: Mi è sembrato di aver capito che di aver percepito della partenopananza. Lei.
0: Partopatanza.
2: No, nel senso che della
0: parte. Sei bulgaro.
2: No, nel senso
0: che razza sei?
2: No,
0: spagnolo. Eschimese. Eschimese.
2: No, poi si parla di nazionalità. Ma lei
0: è marziano lei.
2: Ma no. No. Ma
0: di solito i marziani sono strani, parlano strano, no?
2: No, i marziani per me che
0: è un marziano.
2: No,
0: mi faccia vedere il dito. È un marzianino.
2: Allora, le mani sono belle, sono affusolate.
0: Affusolate.
2: È una mano da saxofono, da jazzista.
0: Da sassofonista, volevi dire.
2: Sassofonista, ma anche jazzista. Jazzista è quello che suona il jazz.
0: Jazz. Peccato che suoni sempre il flauto tu, eh?
2: No, il flauto. Ce l'ho.
0: Fai jazz, fai.
2: Il jazz è il.
0: Ne fai tanti di jazz. Fai tanti jazz.
2: È il genere. C'ho anche l'armonica.
0: Che bello.
2: Pensi che mio nonno.
0: Fai proprio un'orchestra in camera.
2: Armonica e c'ho la batteria.
0: Sinfonica.
2: No, non sinfonica.
1: Signor Sandrone, mi scusi, ci sarebbe la pubblicità.
0: C'è la pubblicità, scusi, io la sarei ascoltare per ore coi tamboni, però non
1: tamboni.
0: Però non è il caso. Dobbiamo andare in pubblicità.
2: Okay.
0: È interessante quello che dici.
3: Spot.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abedarim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
2: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro. A fronteggiare i manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese La Fram poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
1: Intorno al caso di Abedarim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne e volti nuovi, fuori i fedelissimi del suo predecessore Starmer. Il servizio è di Marco Mancini.
3: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit. Una novità per il sistema politico britannico.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Energy Store.
5: Andrea, ma falla finita. Mamma ragazzi.

0: dentro dell'oratorio di Bologna, di oratorio figli di Don Sandro di Bologna. Ah, ma ragazzi, anche i donne ci ascoltano, nonostante quello che abbiamo detto sui preti. Ma no, ma non tutti sono scellerati. La maggior parte è gente sana, insomma. Non... Perché mi guardi?
1: E poi perché stai parlando?
0: E certo.
1: Osservo, ascolto, scusa.
0: Osservo e mi sento lo zoo, mi sento.
1: Scusami.
0: Mi sento una bestia, una scimmia. Un cercopiteco mi sento, capito?
1: Ma cercopiteco è
0: sai che una volta, sai che una volta io sono andato allo zoo. A un certo punto ho visto come un pertugio, c'era una tigre. E praticamente è uscita la tigre, ma mi ha corso dietro. Cioè, ma per un bel po'. Ma veramente. Poi fortunatamente è scivolata e io sono scappato. Ma veramente una cosa che è successa. Non sembra una battuta, ma la tigre mi ha rincorso. Non era grossa, però c'era. Ma perché ride? Scusa, cosa la disgrazia è bruttissima. Cioè non,
1: beh, sì, perché...
0: potevo essere divorato dalla tigre e non essere più qua, capisci? Cioè, lo so che mi stanno aspettando la battuta, ma non c'è la battuta.
1: Sei partita e ha iniziato a correre.
0: Chi?
1: La tigre.
0: Io ho iniziato a correre.
1: Sì, ma tutte e due perché hai detto.
0: Beh, al monopattino c'era.
2: Ma chi?
0: La tigre. Poi si è tolto il casco, ho capito che era un uomo. Cioè non...
2: Per favore.
0: Ma aveva il casco da tigre. Cioè non... No, comunque a parte. No, veramente. C'è temporale, visto? Vai fuori. No, allora, praticamente questa tigre. Mi ha corso dietro per un po', poi a un certo punto, non lo so, la fortuna è scivolata, non lo so, io me la sono fatta addosso, infatti è scivolata sul... penso, adesso non ricordo bene, però ne ho fatta talmente tante che non... Buongiorno, siete dei cretini e io vi ascolto, guardo e mi diverto, non saprei definirmi. Un bacio al tenerotto Ugo, grazie, non smettete mai di esistere, cretini, grazie. Allora, l'unica cosa giusta che dite è che siamo dei cretini. Poi il resto non... Buongiorno figlioli, ancora un altro prete. Beh, mandate tutti in mona.
2: Dai!
0: Tutti i colleghi.
2: Padre.
0: Ci possiamo mandare in mona, no? Non ci andiamo mai.
2: Padre.
0: Allora, sai che stamattina sei veramente brutto. Non so come mai, ma...
2: Tua sorella.
0: Sei particolarmente brutto. Ogni volta che mi giro verso Achille, poi mi giro verso di te e dico, ma la natura com'è strana. Perché lui è dritto. Tu sei storto, cioè non
2: è storto.
0: Cioè è dritto dalla cinta in su, poi sotto è una cosa. Ho postato adesso un video, veramente le gambe sono portate al contrario, sono
1: le gambe
0: sceso da cavallo, è sceso. Comunque tu sei sembri, sai quegli insetti, cioè mi senti quando tu fai la cacca, sei al bagno che stai facendo la cacca e sei seduto, a un certo punto guardi il soffitto, nell'angolo c'è un insetto brutto, strano, che non è una zanzara, una mosca, un'ape, è un insetto brutto che non riesce a definire.
2: Grazie.
0: Poi ti alla prima passata di carta igienica ti rigiri e non c'è più l'insetto, non nell'angolo, non c'è più, e cominci a preoccuparti. Capite? Quello è Ugo, cioè
2: grazie,
0: non, l'insetto che c'è e non c'è, capito?
2: L'insetto è
0: Ugo è storto con la gobba. No, allora c'ha un po'
2: no,
0: di
2: no la gobba,
0: c'ha un po' di boggite, come si chiama?
2: Si chiama gibbosi.
0: Gibbosi,
2: ed
0: gibbosico.
2: È curabile con i rulli,
0: con
2: dei rulli che mi faceva fare.
0: Ma i rulli
2: papà,
0: quelli dell'autolavaggio. Tu devi metterti lì in mezzo, e ti fai passare due rullate sulla schiena. Dimmi, Pongi Balls.
2: Andrea, no, c'è il blocco corto.
0: Oh, hai rotto i maroni.
2: E te lo devo dire.
0: E allora dillo a qualcun altro. Ma vai, monati, il blocco corto. Dimmi, dai, fregatene.
1: No, vabbè, allora, stavo pensando ai rulli.
0: Ma che fai, parli? Lascia il blocco corto, scusa.
1: Ma
0: veramente, allora io non capisco, veramente un ignorante più dell'altro, cioè non...
3: Su Studio Più la mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ma è vecchia sta canzone.
1: No, è nuova.
0: Ma che nuova?
1: È nuova, eh?
0: Hai rifatta?
1: Non lo so.
0: È stata rifatta?
1: Non ho idea.
0: Mi fate uscire dalla camera?

0: La canzone è molto bella, però insomma dopo un po', diciamo, che stavi guardando? Che stavi guardando?
1: Allora, innanzitutto stavo cercando di capire perché la cantante è BBK, sì. Però guardavo la quest'altra
0: stavi
1: ragazza.
0: Guardando la televisione, no?
1: Stavo guardando televisione.
0: La televisione, perché siamo in televisione, dillo che siamo in televisione. Dillo a mamma, saluta la mamma, saluta la
1: ciao
0: mamma.
1: Bobo, ciao Bobo, ciao Bobo.
0: Ti segue la mamma, ti vede?
1: Ah boh, non lo so, adesso è
0: non gliele mai chiesto, vivi insieme, scusa.
1: Sì, no, ci guarda, però 8:15, sì, adesso si sta guardando.
0: Ah, ok.
1: Perché sto pensando in base all'orario.
0: Fuso orario, con lei non c'è il fuso orario.
1: Però ancora lei si alza, fa colazione, quindi sette e mezza,
0: mamma ti alzi. Sì. Ma perché strizzi l'occhio? Perché non c'è qualcosa di correlato tra il cervello e l'occhio? Non, quando pensi si chiudono gli occhi, cioè due cose insieme non riesci a fare. Vabbè, andiamo avanti. Quando fa l'amore lui chiude tutti gli occhi. Dici, perché chiudi gli occhi? Perché sto pensando come dimmi Tony Manero, dimmi.
1: No,
0: lui è Tony Manero con le mani in tasca.
1: No, lì a volte è un discorso di concentrazione.
0: Tu potresti fare la bugia della mortadella, lo sai?
2: Dai.
0: Veramente, ti pitti di rosa. Io mangio dei pistacchi, poi te li sputo addosso.
2: Secondo me, pubblicità.
0: La mortadella per tutti.
1: Però scusami, però se tu hai la mortadella, no, la devi sprecare. Ottima, la devi utilizzare come
0: scusate, il famoso detto: se trascuri qualcosa, diventa di qualcun altro. Funziona anche con voi? No, chiedo per un amico, non non hai capito, lascia stare.
1: Se qualcosa viene trascurata, quella cosa lì che è trascurata diventa.
0: Si dice delle mogli o dei mariti, no? Se la moglie trascura il marito, ma il marito diventa un'altra, capito? Con voi non funziona, lo so. L'ho trascurato, ma non. Sempre qua stanno attaccati ai. Andiamo avanti, dimmi.
1: No, prima hai menzionato la mortadella.
0: Tu potresti fare invece un adesivo, cioè, sai che dietro le macchine è scritto Filippo a bordo, Giovanni a bordo, quindi la gente dice stiamo a distanza, sono i bambini, capito? Tu scrivi il tuo adesivo, sono a bordo, capito? Per tutte le macchine già abbozzate che vogliono fare le truffe con le assicurazioni, cioè secondo me la gente vede il tuo adesivo, poi mette un po' una apposta, capito? Seguitemi per altri consigli,
2: sono.
0: Dai, no. Che le 6:20 devo andare, dai.
1: Prima hai parlato, hai menzionato la mortadella, con un affettato gustosissimo. E quindi è un peccato, cioè, non degustarla con un qualcosa che si può sposare alla grande, come per esempio la focaccina.
0: Stai parlando forse della spizzicarlo.
1: Della linea dei prodotti spizzicarlo.
0: La linea dei prodotti, bravo, la linea dei prodotti spizzicarlo.
1: Ricordando, ok, la tua pizza.
0: La mia pizza, la mia pizza.
1: Ricordando Basi Pizza.
0: Sì.
1: Basi Pizza, un prodotto artigianale di qualità, senza additivi, senza conservanti, che non è cose che non sono cose che non sono scontate
0: e non sono neanche dentro la pizza.
1: Ecco, prodotto di qualità.
0: Bravo.
1: Un prodotto,
0: la gente chissà quanto costa.
1: È il prezzo giusto,
0: 2 euro, cosa, una cosa normale.
1: E tra l'altro comodità, perché è un prodotto, prodotti già cotti, quindi basta che tu gli dai una piccola riscaldata ed è pronto.
0: Lo devi condire, però
1: certo, lo vai a condire,
0: a pomarolo, a mozzarellina, o prosciuttino, acciughetta dei cantaggine, di cartaggine. Io voglio lanciare le acciughe di cartaggine.
2: Ma non esiste.
0: Allora, tutti con questo cantabrico, io cartaggine. Andiamo avanti.
1: E poi a comodità, perché poi il prodotto si conserva in temperatura ambiente, o meglio fresco asciutto.
0: Sì. E dentro l'uccello fanno, però.
1: Certo, è all'interno della sua confezione. Un mese di.
0: Non serve conservarlo in frigo o in freezer.
1: No.
0: Anche in un cassetto. Delle posate, no, si buca poi la confezione.
1: E buono, quindi vai. Si prende dei vari formati, perché c'è la focaccina, c'è la pinza, c'è la base gourmet. Piuttosto che la base,
0: la gourmet
1: è
0: francese, tu che sei il francese,
1: la gourmet
0: ha avuto una relazione
2: con
0: col principe di Francia.
2: Ma chi?
0: Filippo Tortona dell'Aragona del Bouquin.
2: Ma chi?
0: Andiamo avanti.
1: E poi ci sono la base pizza,
0: e ci sono anche classiche. Due palle di pizza che mi hai fatto venire. Allora andiamo avanti.
1: Ricordo poi che essendo un prodotto artigianale, Quindi se per caso
0: allora c'è Sergio del chiosco dei mulini, ne ha ordinate 250, quando me le porti?
1: Allora, adesso vedete, devo vedere.
0: Devo fare i complimenti a Sergio perché lui c'ha due chioschi, li prende in tutti e due i chioschi, chiosco dei mulini, chiosco fresco, e in tutti e due fa degli ordini pazzeschi, 250-300 pezzi alla volta, perché vanno come un vanno che è un piacere, vanno che è una roba. Devo tirare le orecchie invece a un mio amico che ha ordinato le nostre pizze, a un certo punto ha chiamato Achille e gli ha detto: "Oh, no, guarda, c'è qualcosa che non va, perché non cioè non vanno gli altri prodotti". Lui preoccupato ha detto: "Ma in che senso? Pensava i prodotti della pizza, no, prendono solo le vostre pizze". Ho capito. Fatti una cazzo di domanda. Scusa la parola, però non è... vuol dire che quello che dai fa schifo rispetto al nostro, insomma, non è... poi ha aumentato, ha capito, insomma, che deve dare solo i nostri prodotti, insomma. Dimmi.
1: No, anche perché
0: se ci fosse qualche locale, qualche chiosco, qualche ristorante, qualche, perché sono anche ristoranti stellati che le prendono, cioè non possiamo fare nomi, però insomma, azzie.
1: Qualsiasi attività, ma anche centri sportivi.
0: Telefono, vai Ugo.
2: Non me lo ricordo.
0: Dai il tuo, è uguale.
2: No, non c'è, no, è chiuso. No, è spento.
0: Che è successo?
2: Fino a prova contraria, cioè fino a quando...
0: Fino a prova contraria.
2: No,
0: a prova contraria.
2: Non è attivo.
0: Non è attivo. Neanche Achille è attivo, che vuol dire? Dai il tuo, tu è attivo.
1: Allora, è attivo. Scrivetemi un messaggio WhatsApp al 347-8206 728.
0: Lo puoi dare più piano perché devo farmi fare un massaggio thailandese.
1: Ok.
0: Thailandese.
1: Tre.
0: Un'ora e mezza per dare un numero.
2: No, scusa.
0: Dai, Bruce Willis, andiamo avanti.
1: No, quindi anche se avete,
0: se lo sta segnando per la prossima volta.
2: No, lo posso dare io se vuoi.
0: Dallo tu, tanto voglio dire.
2: Allora mandate un messaggio su WhatsApp ad Achille a questo numero 347 8206 728, oppure entrate sul sito www.spizzicarlo.it e lì c'è il numero di telefono di Achille per fare le vostre ordinazioni.
0: Quando uno è un professionista, non c'è niente da fare, cioè non rimane sempre l'insetto dell'angolo del bagno, però è bravo a dare i numeri. Ma dov'è? Dove è andato?
2: Dai!
0: Quando trovo un insetto in casa, ti giri, non c'è più. Ah, la preoccupazione sale. Era brutto. Allora la

0: Andrea,
1: allora,
0: qual è il tuo cartaggine? Mi hai sbloccato un ricordo, posso? Sul film di Verdone, l'hai visto? C'era un cinese in coma?
1: Allora, devo dire una cosa su sto film. Attenzione, c'ho un po' il dente avvelenato su Verdone, con Carlo Verdone, te voglio bene, però doveva prendere me. Non ha preso me per fare il film, ha preso
0: Beppe.
1: Ha preso poi Beppe Fiorello.

0: Fumare la domanda.
1: Sushi, l'hai mandato tu. Sei cinese. No, sono giapponese.
0: È un balletto che sto facendo per un concorso che devo fare. Andiamo, dimmi.
2: I sushi.
0: I giapponesi. Aspetta, c'è un tuo fan. Pronto?
3: Pronto, che tavolo? Ciao, buongiorno, sono Osvaldo da Ravenna.
0: Ciao Osvaldo!
3: Ascolta me! Se mi dai una settimana lì al mozzo, come si chiama lì, Achille? Mi do una svegliata, dai, lo porto in giro in qualche balera. Mi presento le mie amichette, la Luisa, la Olga e la Zilda, che lo prosciugano. Te lo rimando a zecca, guarda.
0: Te lo mando giù settimana prossima.
3: Gli ridiamo un perché per la sua vita, dai.
0: Va bene, grande Osvaldo.
4: Meraviglioso.
0: Ciao Osvaldo. Allora, io mi sono spaventato perché mi sono girato e pensavo di avere qua Osvaldo. Invece è Michael Crepaldi. Vieni, crepa, mi hai crepato. E non si fa così. E sei entrato senza bussare. Io pensavo, stavo parlando con Osvaldo, mi sono girato. Osvaldo è qua.
4: È lui.
0: È Osvaldo. Come stai? Non ho capito.
5: Ho bussato.
0: Bussato, ma c'ho le cuffie. Come faccio a sentire? Scusa. Come stai? Tutto bene? Allora, facciamo così. Mettiamo una canzone che devo riprendere lo spavento. Bevo un bicchiere d'acqua, dai. Non c'è l'acqua, però.
2: Metti a canzone, vado a prendere l'acqua.
0: Ragazzi, facciamo qualcosa di utile per lo speaker. Dai, e che diavile. Canzoncina, via. Andiamo tutti a prendere l'acqua.
6: Su Studio Più.

0: a chiedere informazioni sulla spizzicarlo a Varese, ci dicono la mia famiglia è celiaca. Ma si dice celiaco o celiaca?
1: Celiaco.
0: Tu sei celiaco?
1: No, un mio amico.
0: Ah, ok. Non ce l'abbiamo per celiaci. Anticeliaci.
2: Ma da me l'hanno mangiata anche celiachi.
0: Eh?
2: Da me l'hanno mangiata anche chi è celiaco. Dipende da, sì, da
0: si vede.
2: Dipende da quanto è il livello di celiaco, però da noi l'hanno mangiata. Nessun problema.
0: Allora c'è da dire una cosa, che lui ha un locale che si chiama Le Tre Corone a Bedizzole, bellissimo posto veramente, e, forse è stato uno dei primi clienti che ci ha preso la pizza, e, oltre alla carne fa un sacco di piatti fantastici, c'ha anche, propone anche la nostra pizza, e in effetti è vero che il nostro impasto è tutto particolare, strano, nel senso che prendiamo la farina da cartaggine e quindi grani vecchi, quindi anche se uno soffre un po' di intolleranza al glutine, no, io per esempio sono un po' intollerante al glutine, però il celiaco proprio non, no, ci vuole proprio quella senza glutine, devi mangiarti un cartone perché sono tutte cartonate,
2: no, ma poi bisogna stare attenti se è il fattore contaminazione
0: meno, dice, la metti
2: magari in forno con le altre cose,
0: bravo, non si inforna con gallo, poi magari a mangiare il grano, non si sa
2: se, vabbè, se è abbastanza leggero come grado di noi l'abbiamo data, ci hanno chiesto a loro rischio, l'hanno mangiato lo stesso.
0: Ma i capelli chi è che te li pettina?
2: Deve venire il parrucchiere questa sera a casa.
0: Viene a casa tua direttamente?
2: Sì, Andrea, lo saluto Andrea perché
0: ciao Andrea,
2: bravo.
0: Si chiama Andrea il parrucchiere?
2: Andrea, sì.
0: Ho capito, ma viene a casa veramente?
2: Sì, lui fa il parrucchiere
0: a casa, a domicilio?
2: A domicilio, sì.
0: A domicilio.
2: Sì. E ti dico che è un ragazzo giovanissimo, forse ha 20-21 anni, e tanti anni che fa il parrucchiere.
0: Questo mestiere.
2: Ce l'ha come passione, è veramente bravo.

0: Va a casa.
1: Lui viene a casa, sì, si è messo in proprio da poco.
0: E quanto ti costa? 100-150 euro?
1: Ma so, ti fa pagare anche meno. Prima andavo quando lavorava sotto, diciamo,
0: sotto
1: come
0: padrone.
1: Dipendente, sotto padrone. Il padrone c'era il cane, non mi piace dire padrone.
0: Siamo tutti sotto al padrone.
1: No, quando faceva il dipendente, mi sembra che pagavo sui 23-25. Adesso viene a casa 20.
0: 20?
1: Sì, è bravissimo. Bravissimo.
0: Chiaramente con la ricevuta è tutto.
1: Certo.
0: Perfetto.
1: Bravo, bravo ragazzo. C'ha voglia di lavorare.
0: Dammi
1: bello
0: numero,
1: vedere
0: che dopo
1: i ragazzi giovani.
0: Lo chiamo che
1: voglia.
0: Devo tosare il cane. No, sto scherzando. Lo chiamo, posso chiamarlo. Lo provo una volta, magari mi trovo buono. Vabbè, se, parliamo di cose serie, però. Mettiamo il jingle.
1: Mettiamo il jingle.
0: Siamo jingle. Ti vuoi svegliare ancora un po'?
1: Vai, sono abbastanza sveglio. È la macchina da casa arrivare fino qua
0: che ti addormenta.
1: Porca miseria, guarda,
0: perché è elettrica, non fa rumore, capito?
1: No,
0: ma tu crealo un po' di rumore.
1: Ma no, ma volevo venire con l'altra, però dopo non c'ho voglia. Dopo
0: sì,
1: mi spettino e non
0: troppo
1: va bene.
0: Rumore, perché è cabrio?
1: Sì.
0: Ah, e che, qual è l'altra?
1: La BMW.
0: La BMW è cabrio? Tanto oggi ti pettinavi, stasera ti pettina Andrea.
1: No, adesso ad Andrea gli dico, guarda, voglio i capelli come Ugo. Così non mi posso
0: così
1: spettinare.
0: Non ti spettini. Se no ti posso... metti in fularino come Cardi de Neve, lì, come si chiama?
1: O faccio come
0: Neve, quella del film.
1: O faccio come i tedeschi
0: tutti
1: che vanno
0: a Parigi,
1: in giro tutti col cappellino.
0: Non ho capito.
1: Dico, o faccio come i tedeschi che vanno in giro tutti col cappellino.
0: Bravo.
1: Vabbè, ma il cappellino, dai.
0: Vabbè,
1: noi ci siamo.
0: Fa bimbo minchia.
1: Non mi piace il cappellino.
0: Ah, non ti piace. Vabbè, aspetta un attimo, c'è un tuo fan sicuramente. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì. Chi è?
2: Ciao, Giorgia.
0: Ciao Giorgia.
2: Ciao. Allora,
0: sì,
2: oggi è il compleanno del mio papà, eh? Papà Franco.
0: Franco, ok.
2: Papà Franco.
0: Lo salutiamo.
2: E lo salutiamo, sì.
0: E gli facciamo gli auguri anche.
2: Sì?
0: Sì. Yeah. Quanti anni c'ha Franco?
2: Deve fare i 55.
0: Deve fare? Li ha fatti oggi?
2: Sì, li ha fatti oggi.
0: Ok, va bene. Allora, auguri Franco!
2: Auguri Franco.
0: Okay. Ciao amore, ciao, ciao.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ma chi era?
0: Celiaco.
3: Ma che
0: è celiaco anche lei. Non lo so, ragazzi. Era un'ordinazione, insomma.
3: Ma che ordinazione?
0: Io prendo 10 euro per ogni compleanno. Seguitemi, seguitemi. Tu voi sapete che la terra non è tonda? Lo sapete che la
3: ma
0: terra.
3: Stai zitto,
1: non cominciamo con questi discorsi.
0: No, no, la terra è abbozzata. Cioè
3: ma
0: non
3: è abbozzata.
0: Quindi
1: è leggermente
0: puoi,
1: ovale.
0: Puoi uscire
1: dai
0: tranquillamente e dire sono come la terra. Tu, capito, donna? Allora mettiamo il jingle, se no la gente si mette per pazzi, cioè passiamo da un A B, dai, non
4: One Day Fox,
0: la linea retta, capito?
4: Con
3: Energy Store è qui con noi in studio, c'è Michael Crepandi.
0: Allora, Energy Store, parliamo di energia, di bollette che fanno tanto male al cuore.
1: Ma no, dai, adesso no, dai, si sono abbassate.
0: Si sono abbassate?
1: Sì. Ah. Chi paga tanto paga perché non sta dietro queste cose.
0: Hai sentito
1: qua,
0: il campanellino? L'hai
1: non
0: sentito?
1: Gli
3: no.
0: Beh, l'hai sentito? L'hai sentito? Girati, c'è una pecora.
3: Sì,
0: e ti ha chiamato. Dì, così si distrae un attimo.
1: No, dico chi paga tanto paga perché sono quelle persone che non guardano queste cose qua. E quindi magari non gli interessa.
0: Posso dire una cosa a discapito, come si dice, a difesa delle persone normali. Cioè la gente c'ha talmente tanti cavoli in testa che si mette lì a guardare pure la bolletta. Cioè veramente non, poi non si capisce niente, è scritto in cirillico, piccolo piccolo. Devi leggere un po' come le un po'. Ma non mi fate nervosire. Quando vai a fare la spesa? Gli anziani. Ma non vogliamo pensare agli anziani. Dici, ci dicono tutti, guardate l'etichetta adesso sui social, no? Tutti quanti questi fenomeni di scienziati, dottori, medici, personal trainer, sono, compra questo, proteine, quella. Leggi l'etichetta. Leggi l'etichetta. Prova a leggere la teletichetta. A 85 anni. Provaci. Ci vuole una lente di ingrandimento, ci vuole. Ma dai, ma fate le grosse, no? Fate le cose enormi. Tipo, che ne so, dei papiri di cartaggine. Uno lo ha. Apre, legge lettere comitali, maltosio, destrosio, cite murt, non lo rompe, no. Scusa,
1: ma
0: Michael,
1: però ti devo dire che gli anziani sono quelli che guardano di più,
0: Guarda, le bollette?
1: Sì.
0: Ah, sì,
1: sono i giovani che non ci guardano.
0: Il
1: giovane dice, vabbè, ma sì, che cazzo mi frega.
0: C'è
1: no,
0: ragione.
1: Pago,
0: è passata la pecora, hai sentito?
1: Quello è il problema, perché loro pagano veramente. Io sai che ho clienti che vengono in ufficio.
0: Sì.
1: Che hanno delle offerte.
0: Offerte?
1: Che avranno 10 anni.
0: 10 anni.
1: Cioè sono proprio vecchie come offerte.
0: Quindi e pagano tanto.
1: Ma è normale. Il mercato della luce e del gas è come
0: possiamo dire
1: il
0: che
1: mercato della televisione, della telefonia, no?
0: È
1: tu,
0: in movimento.
1: So, adesso faccio un esempio stupido. Faccio il contratto oggi con Sky di turno. Te lo fanno pagare 24,90 con Sky TV, Sky Cinema, tutto. poi mano a mano che passano gli anni e arrivi come a me a casa,
0: di più, a pagare
1: io
0: di
1: pago
0: più.
1: Tipo 80 euro al mese, è una follia.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Però è così, più tempo stai
0: e più sei un coglione,
1: e più ti penalizzano anziché premiarti per la fiducia,
0: vero,
1: che
0: vero,
1: stai lì,
0: vero,
1: no? Non ti premiano, ti penalizzano.
0: Perché,
1: quindi
0: perché il loro ragionamento è questo, tanto questo è un coglione,
3: sì,
0: e quindi
3: sì.
0: Possiamo anche non lo vendiamo.
1: No, ma è normale, vedono che tu non cambi.
0: Sì.
1: Quindi dicono questo non ci guarda, questo non ci sta attento, e allora loro piano piano cosa fanno? Aumentano sempre di più.
0: All'italiano.
1: Piano piano. Poi tu non ti accorgi perché sei convinto comunque di pagare poco, e allora invece paghi tanto. E poi dopo c'è l'altra, diciamo, persona che non cambia perché ha paura di prendere una fregatura. E quindi rimane lì dove diceva io rimango qua e boh. Allora, se voi avete un'offerta di 5, 6, 7 anni, anche che oggi prendete una fregatura,
0: sì,
1: la prendete in senso positivo, perché
0: okay,
1: oggi le offerte sono più basse rispetto a quello
0: allora,
1: che avevate
0: diciamo
1: fatto.
0: Diciamo questa cosa perché la gente, non, magari qualcuno ancora non lo sa, ma cambiare gestore non costa niente.
1: No.
0: Oh.
1: Mai.
0: Allora, io passo da un gestore all'altro, non mi costa niente il passaggio.
1: 2-3 volte all'anno non ti costa niente.
0: Ti
1: se
0: costa
1: superi
0: niente
1: quelle volte lì, chiaramente dopo il rischio non è tanto il pagamento, ma aspetta, attenzione. Facciamo un passo indietro. Ci sono delle compagnie adesso che mettono i vincoli, come dicevo l'altra volta, ti fanno sì il prezzo buono, però sei vincolato, cosa so, 36 mesi, sei vincolato che se esci in anticipo ti fanno pagare
0: ti bastonano.
1: Sì, 240 euro se esci entro il primo anno, 120 euro se esci al secondo anno, 60 euro, 40
0: allora,
1: euro.
0: Allora, possiamo dire una cosa con molta tranquillità. Uno ha scritto, prendilo pirata Sky. No, ragazzi,
3: prendilo pirata!
0: Non si fanno queste cose, dai, io lo prendo in Cina. Andiamo avanti.
3: Dai,
0: no, sto scherzando,
3: dai,
0: sto scherzando. Allora, allora, diciamo, se volete risparmiare sulla bolletta elettrica o il gas, dovete, come si può dire,
1: ci devono chiamare.
0: Affidare la vostra fiducia nelle mani di un professionista. In questo caso è Michael. Perché Michael? Perché ci paga? Cioè, altrimenti non paga Tosso, giustamente. E poi Tosso arriva.
1: Lo facciamo veramente perché ci piace.
0: Allora, lui è un addormentato nel bosco, però è onesto, è una persona onesta. Ci possiamo dire che è onesto? Lo possiamo dire?
3: Come no?
0: È onesto.
1: Sono tanti.
0: Io l'ho messa alla prova con un paio di femmine, mie amiche, insomma, che l'hanno chiamato e lui gli ha detto: no, rimani lì perché stai pagando giusto, quindi non cambiare. Cioè, poteva dirgli semplicemente: cambia, vieni con me, che ti faccio risparmiare. Poi, capito? Invece no, quindi onesto, quindi è onesto.
1: Tra l'altro, adesso abbiamo una novità che penso partirà per
0: Neymar, ha comprato Neymar.
1: È un po' di tempo che ci stiamo dietro, è un po' di tempo,
0: sì,
1: diciamo qualche, non voglio dire anni, ma ci siamo, quasi un anno dai che ci sono dietro. E
0: te l'ha data?
1: Sì, me l'ha data.
0: Dopo un anno, ragazzi,
1: partiremo che diventiamo anche noi distributori.
0: Quindi l'energia di Crepaldi.
1: Compriamo direttamente l'energia
0: e la vedete,
1: e la vendiamo e cercheremo di fare il prezzo più basso possibile. Voglio entrare dentro nel mercato,
0: sì,
1: nel modo giusto.
0: Sì. Ma come si chiamerà la tua agenzia?
3: Ce l'ho
0: tua,
3: già io, Crepaldi Power.
1: È rimasto il logo di Energy Store.
0: Sì.
1: È rimasto lo stesso logo, però anziché chiaramente non posso avere il store, perché
0: sì,
1: store sta per tipo negozio, no?
0: Quindi Energy Crepaldi. Energy.
1: E Energy. Sì.
0: E Energy.
1: Con
0: Energy,
1: lo stesso logo abbiamo fatto certificare il logo, abbiamo fatto tutto penso che partiremo breve. Devo solo comprare l'energia. Questo è il concetto. Devo comprare un po' di megawatt.
0: Io
1: per,
0: la mattina ce n'ho 80. Se vuoi, te l'hai busto, te la porto.
1: Cercheremo di fare
0: gas,
1: i prezzi,
0: ragazzi,
1: migliori del mercato, sempre stare dietro al prezzo e cercare di stare sempre più bassi possibile.
0: Allora, per avere maggiori informazioni sulla vostra bolletta e capire se state pagando giusto o troppo, dovete mandare un messaggio WhatsApp al numero che sta per dare Ugo. Che tipo di messaggio? Vorrei delle info. Loro vi ricontattano e vi chiederanno la bolletta, la comparano e poi vi chiamano e vi dicono guarda stai bene così oppure no, passa a questa qua, a quest'altro gestore che risparmi, puoi risparmiare fino a, che ne so, 200 euro, 300 euro, 20 euro, 5 euro, un litro d'olio.
1: Fino a ieri avevamo un'offerta che era eccezionale, è scaduta ieri, non, adesso non possiamo più, infatti ieri ci hanno chiamato, veramente in tanti, anche dalla radio ci hanno chiamato tantissimi ieri, noi abbiamo un sacco di clienti, si vede che avete tantissimi ascoltatori che chiamano da tipo Reggio Emilia, Modena, Riccione, Ravenna, tantissimi, e quindi ti dico, ieri abbiamo ricevuto tantissime telefonate,
0: sì?
1: Proprio perché ieri ci scadevano,
0: infatti
1: mia moglie ieri sera è rimasta in ufficio tipo fino alle 8, perché doveva inserire, perché ieri purtroppo era l'ultimo giorno di questa offerta.
0: Se vuoi anche oggi
1: buona.
0: Gli faccio 70-80 telefonate e la faccio stare fino alle 9.
1: No, no, no, no, no, no, perché abbiamo le bambine al mare, in vacanza, siamo da soli,
0: e vai,
1: avrei
0: perfetto.
1: Piacere anche che tornasse a casa prima.
0: Ma che bello, insomma. E anche onesto come marito, cioè una roba incredibile, un fesso proprio. Vai, vabbè, andiamo avanti. Ma vai Mona Crepaldi. Allora, parliamo di cose serie, numero di telefono.
1: Vai Ugo.
0: Devono chiamare? No, se no la voglio torno a casa.
3: Solo WhatsApp.
0: WhatsApp, vai.
3: 030 659 1827, mandate solamente un messaggio su WhatsApp, 030 659 1827.
0: Aspetta che sta leggendo un messaggio,
1: No, non ho capito cosa dice. Ieri ho chiuso 4 contratti telefonici dopo 12 anni, partito a 12 euro a contratto, sono arrivato a pagare 32 a contratto tutta la notte, messaggi offerte dalla stessa compagnia. Costantino dall'Austria.
0: Dall'Austria.
1: Ma non abbiamo capito, Costantino. So allora, che in Austria pagate molto meno che da noi. Molto meno che da
0: anche
1: noi.
0: Anche perché 12 euro, voglio dire, cioè da noi 12 euro.
1: Io ho una cliente austriaca che viene da Vienna, c'ha la casa qua al lago. Dice che praticamente quello che paga qua in, diciamo, con una bolletta lo paga in questo paese vicino a Vienna, lo paga in un anno. In un anno. Quello che paga qua di bolletta, cioè è veramente follia.
0: Lo so. E viva l'Italia!
1: Viva l'Italia! Viva l'Italia.
0: Va bene, uno ha scritto: l'onestà prima di tutto.
1: Hai ragione, Franco. Grande. Hai ragione, perché
0: Franco,
1: l'onestà
0: Franco.
1: Ti fa girare sereno e tranquillo.
0: È vero, come dice il mio amico: quando bisogna andare a dormire, bisogna appoggiare la testa sul cuscino del giusto.
1: Sì.
0: Mamma, che frase, ragazzi! Oggi siamo stati sponsorizzati da Energy Store, numero di telefono per mandare il messaggio WhatsApp. Non lo fare così, però, non lo fare così. Sta dando il numero a denti stretti, no? E dai.
1: Cioè, poi di chi sta dando il numero?
0: Ma poi
1: cioè, lui ha capito che adesso tutte queste clienti che ci chiamano sta dando il suo numero di telefono.
0: No, ma poi
1: mette le info di
0: che tu hai detto che il numero sta dando, ma soprattutto i denti non sono neanche suoi.
3: Ma tua sorella,
0: vai col numero
3: 030 659 1827.
0: Su WhatsApp però.
3: Su WhatsApp,
1: sì.
0: Messaggio.
1: Salvano il numero, ci mandano un messaggio WhatsApp. Noi 24-48 ore li chiamiamo. Salvo che magari ci sia qualche offerta buona che scade praticamente in giornata. Oggi no. Però li richiamiamo subito in quel caso lì, perché comunque è importante.
0: Va benissimo, ok, grazie. Grazie, ringraziamo Michael Crepaldi.
1: Oh, io non la sento la mia voce in radio.
0: No, è bellissimo,
1: non la sento.
0: Molto calda.
1: Perché non c'ho le cuffie, non
0: e
1: sento.
0: Questa sera tutti al pub Le Tre Corone.
1: No, stasera non ci sono, il mio giorno libero.
0: Venerdì, date venerdì.
1: Venerdi potete venire e sabato abbiamo Scalvin Harris.
3: Scalvin Harris.
1: Non è da poco, è un ragazzo giovane che
0: Scalvin perché è calvo.
1: Si chiama Scalvini di cognome.
0: Ah, pensavo fosse calvo.
1: Un giorno così parlando, lui fa il DJ, è da poco che lo fa, però è molto molto bravo, si impegna.
0: Sì.
1: E
0: molto bravo,
1: detto,
0: si impegna,
1: dico,
0: non è un grande biglietto da visita.
1: Scalvini, dico loro, Scalvini, gli ho dato questo nome, abbiamo pubblicato la prima locandina quando ho suonato da noi.
0: Sì.
1: E con Scalvin Harris.
0: Sì.
1: Disastro.
0: Sold out.
1: Un sacco di gente che gli ha
0: che pensava che ci fosse Calvin Harris.
1: Sì, follia. No,
0: invece c'è Scalvin, c'è solo la parrucca sua.
1: Bravissimo, ragazzi. Fammi salutare
0: Damiano,
1: che è un grandissimo fan di Ugo.
0: Sì.
1: Che adesso sarà sul suo ragno con l'aria condizionata che sta lavorando. Sì. Lo saluto perché me l'ha chiesto proprio, siccome è un mio cliente della birreria che viene spesso, e mi ha detto: guarda, ti ascolto tutte le volte, a parte che vi ascolta tutte le mattine, però mi ha detto: guarda, la prossima volta che vai salutami. Allora lo saluto, ciao Damiano e buona giornata. Salutalo anche te Ugo, perché
3: ciao,
1: lui
3: Damiano.
1: Vuole il saluto tuo,
3: un abbraccio, ciao Damiano.
0: Che bello, è proprio una brava persona. Crepaldi, ma vai mona.
1: Sì, magari.
0: Grazie amici, grazie. Sì. Salutiamo il regno.
3: Il ragno.
0: Giungi tu che si gira ragazzo. Salutiamo Damiano sul ragno.

0: cantando la scimmia canta. La scimmia canta. Fallo cantare, cadavolo. Vai, Joanna.
1: Gimme up, Joanna, gimme up, up. Joanna, gimme up. Joanna, if you want it, low. Gimme
0: up. No, a un certo punto pensavo ti stessero picchiando. Ho detto, magari lo stanno picchiando, poveraccio. È finito il fiato, è finito il fiato. Perché mi guardi? Perché mi stai guardando?
2: Perché ti guardo?
0: Allora,
2: perché
0: qualcuno ha scritto, potete ridare il numero di Energy Store? Grazie. Non possiamo, ragazzi. Non è... E sono scaduti i tempi. I tempi consoni. Vai col numero
1: 030.
0: Dallo piano.
1: 030.
0: Soprattutto dallo, dimmi. Vai, vai.
1: 030.
0: Sì, aspetta un attimo, c'è un tuo fan, aspetta. Pronto?
3: Pronto.
0: Chi è?
3: Sono Franchi Bagnara Calabra.
0: Mai, come stai?
3: Bene, bene, ma come state? Tutto bene?
0: Ma è tutto buono.
3: Grazie, volevo dire a mia figlia Giorgia.
0: Ehi.
3: Oggi sono 56 anni.
0: Ah, già sbagliato.
3: 55.
0: A 56. Un abbraccio. Ciao, fratello. È mio zio, è calabrese. Viva la Calabria. Dimmi, Castoro Giù, dimmi.
1: Ma Castoro, quando ero... Giù.
2: Quando ero in Trentino, c'erano dei ragazzi.
0: Uno ha scritto: Ugo, incendiati! Con quello che costa la diavolina, ragazzi. Dimmi.
2: Quando ero in Trentino,
0: sì,
2: la prima stagione in questo hotel, c'erano dei ragazzi stagisti calabresi. C'erano dei ragazzi stagisti.
0: Non ho capito.
2: Prima hai menzionato la adesso c'è stato.
0: Non ho menzionato un ragazzo calabrese di 56 anni ha chiamato. Che la figlia va chiamando. Fai io con il che ne fa 55, ma ha sbagliato. Capito?
2: Certo, la Giorgia.
0: La Giorgia aveva dato un anno in meno.
2: E praticamente mi è venuto in mente quando qualche anno fa ero in Trentino fra la stagione d'inverno e lì c'erano dei ragazzi calabresi che facevano i stagisti, questa scuola,
0: sì,
2: questa scuola calabrese e con i si alternavano.
0: Ma io non lo capisco, ragazzi, cioè non
2: gli stagisti.
0: Sono solo io che non lo capisco. No. Alzate la mano se non lo capite.
2: Le scuole.
0: Tu l'hai capito?
1: Praticamente stiamo facendo la stagione.
0: Ma chi?
1: Lui.
0: Ma che stagione? Che stagione hai fatto? L'autunno, la primavera? Che vuol dire ho fatto la stagione?
2: Ero in Trentino.
0: Eri in Trentino?
2: Okay,
0: a lavorare, dillo.
2: Sì, a lavorare.
0: A fare la snamadora.
2: A fare il pirla.
0: La snamadora.
2: Buono.
0: Ma l'animatore è già importante. Io facevo lo snamatore.
1: Lo snamatore.
0: Dimmi.
2: E praticamente nel cast alberghiero.
0: Lo staff.
2: Nello staff alberghiero,
0: sì,
2: quindi tra cuochi piuttosto che baristi e camerieri.
0: Sì.
2: Loro cosa facevano?
0: Ma loro chi?
2: L'albergo. L'albergo aveva dato l'appoggio, la possibilità.
0: A chi?
2: Cioè, gli stagisti. No? Sai che ci sono le scuole.
0: Sì, gli stagisti.
2: Gli stagisti.
0: Bastava dire stagista.
2: Buono.
0: Ok.
2: Però questi ragazzi qua.
0: Aspetta, c'è un duo fan. Aspetta. Pronto.
4: Ciao Andrea, sono Michael Crepaldi.
0: Ciao Michael.
4: Come sono le tue bollette?
0: Ah, fanno cagare. Andiamo avanti, scusate, la parola è uscita. Non...
2: E quindi
0: ogni tanto dico... qualche parolaccia mi esce anche a me. Un altro, ragazzi, un altro fan, pronto? No, c'è sempre. Questo c'è sempre.
2: Ehi, ciao, fratello.
4: Stagito, mi ha fatto venire mal di testa questi stagisti. Dai, cambia.
2: No, ma scusami, cambia. È la prima volta che parlo di stagisti.
0: Che vuoi dire su questi stagisti?
2: Ho appena detto che hai menzionato la Calabria, comunque cioè, è stato menzionato. È uscito.
0: Erano calabresi! Erano calabresi gli stagisti! Questo volevi dire!
2: Sì, era questa scuola calabrese.
0: Non va in moto!
2: No.
0: Sono calabrese, non va in moto!
2: E che mi sta uscendo calabrica.
0: No, fermi tutti, ragazzi, fermi tutti! Perché stai andando in palla, stai andando!
1: Calabria!
2: No.
0: Aspetta un attimo, ti do una spinta da dietro!
1: La Calabria!
0: La calabrità!
2: E quindi mi sono venuti in mente questi ragazzi calabresi con i loro professori che venivano, facevano gli scambi, no? Venivano, si scambiavano, poi c'erano, si davano, è un po' come una staffetta, perché la stagione...
0: Ma tu lo senti un rumore di sottofondo?
2: Sì.
0: Lo senti?
1: Sì,
2: sembra
1: sì,
2: tipo una suoneria.
0: Sarà il tuo cervello, forse, non...
2: No. Io pensavo inizialmente che fosse il tuo telefono.
0: No, non è il mio telefono.
1: Ma non è che allora... viene da fuori?
2: Potrebbe, oppure no... Aspetta,
1: no, giunge il turno, ragazzi, che si gira. È arrivato il momento di Michael Crepaldi.
0: Dimmi, dimmi.
2: Non viene da fuori.
0: Allora, a me piacciono le storie che hanno una fine. Se non c'è una fine, io vado fuori di testa, perché vado a casa col pensiero e dici: ma sti stegisti calabresi, che fine hanno fatto? Cioè, non. Perché hai detto sta cosa degli stegisti calabresi?
2: Perché è venuto.
0: Ma porta cosa, poi?
1: Perché ha chiamato questo da Bagnara Calabra che voleva.
0: E che c'entra con lo stegista calabrese?
1: Perché gli è venuto in mente che i calabresi erano con lui a fare la stagione in albergo in Trentino.
0: Basta. Ah, solo questo, solo questo.
1: Questo,
0: oh. Questo ricordo avevi.
2: Mi ricordo di queste cose qua, no? C'è venuto in mente di questi ragazzi e niente che si
0: allora, c'è sapere. Un bar, ci hanno mandato una foto di un bar che io non riesco a leggere il nome del bar perché è Rotin. Rotin. Sei capito? Non Rutti, ma Rotti proprio. Rotin. Vabbè, è un bar particolare. C'è la vetrina, dentro non c'è nessuno. Adesso non non vedo clienti seduti, più che altro. Però vabbè, non, beh, mi sembra anche normale. Chissà come mai non sono seduti. Tutti in piedi.

0: questa canzone rifatta per il bar che ho detto prima. E la porta, quando apri la porta di questo bar, allora c'è un mio amico che vende scarpe, ha fatto un annuncio: servono clienti, esperienza non necessaria, ok? Grazie. No, magari qualcuno va in questo negozio, magari dice: ma non c'ho esperienza per comprare delle scarpe. Non serve l'esperienza, non... vai, entra tranquillo senza esperienza. Posso schiacciarti la testa?
1: Ma perché?
0: Per vedere se esce qualcosa, posso?
2: Cioè,

0: Allora, la canzone è molto bella, ragazzi, però se la mettiamo tutta, poi la gente dice: Madonna, troppo bella, troppo bella, troppo bella. Non la posso ascoltare nient'altro. Ugo deve aprire un bar a Sirmione. In che senso?
1: No, ma no, no.
0: Lui li apre tutti i bar, non è... li apre tutti. Va a farsi caffè dappertutto. Non so quanti caffè prende, ma.
1: No, no, non va, ma sai che non vado nei
2: ma
1: bar?
2: Ma veramente?
1: Ma lo faccio a casa.
2: Ma dai!
1: Sì,
2: ma sei veramente incredibile!
1: Sì, sì, al bar vado proprio dei miei amici di fronte, che saluto, il bar Chocolate.
2: Ah, il bar Chocolate, saluto anch'io, sì.
1: Che è una pasticceria, credo sia una delle più buone di Sirmione.
2: Ma d'Italia, penso.
1: E vado lì a prendere il caffettino con Rio, col cane.
2: Corrio col cane. Ma che lui lo prende senza zucchero?
1: No, lui non lo prende.
2: Ah, lui non lo prende. Ma che carino questo racconto, veramente, mi sono quasi emozionata, veramente.
1: Ma che, scusi?
0: Ma vai, Mona! Allora, ragazzi, dobbiamo salutare questi racconti che fa Ugo, no? Col cane.
1: No, ma hai detto,
0: è bello. Ma tu dovresti fare un libro, un...
1: Ma quale libro?
0: Sì, un diario. Fai il diario. Io e il mio cane. Io e il mio Rio, capito? Io e il mio Rio.
1: Io e il mio Rio.
0: Io e il mio Rio.
1: Ma è bello.
0: Rio e me, capito? Che ne so?
1: No, io e il mio Io mi piace di più.
0: Io e il mio Io.
1: Io e il mio Rio.
0: Rio. Allora, vorrei parlarvi di Cyrano de Bergerac.
1: Ancora? Ma sono tre giorni, non lo devi dire.
0: Non abbiamo il tempo, non so perché mi viene in mente solo alla fine, non capisco. Va bene, salutiamo il mappamondo ammaccato.
1: Ciao a tutti, a domani.
0: Salutiamo anche Franco Castoro.
3: Ciao belli,
0: come stai? Tutto bene?
2: Ma sì.
0: Vabbè, allora, ragazzi, la mattina posso dire una cosa su Achille, perché solo la gente pensa che sia scemo e basta, invece no, è scemo. Però aspetta un attimo, c'è un tuo fan e poi dopo ti dico questa cosa, sì, che è importante. Pronto?
4: Ciao, sono Walter Massa.
0: No, ragazzi, no, non ci stiamo. No, sta cosa. A che ora attacchi? Io non lo so. A che ora... Allora, per favore, facciamoci seri, compro oro. Allora, ascolta.
1: Perché?
0: Allora, la gente pensa che Achille la mattina venga in ritardo o prenda, diciamo, sotto gamba questo mestiere. Cioè, allora, c'è da dire una cosa: che lui, il vero mestiere suo è il rappresentante della Spizzicarlo. Poi fa come primo mestiere le serate di entertainment. Spice, Fries, Bass, le fa solo all'estero. È bravissimo, un intrattenitore bravissimo. Chiamatelo per i locali perché è veramente bravo. Poi fa il rappresentante della Spizzicarlo e poi fa anche la radio. Voglio dire, ci fa tre mestieri in uno per guadagnare 500 euro al mese. Quindi è uno che si fa un paiolo così, ragazzi. Posso dire una cosa? Ho chiamato Pietro Cuna, il barbone di Pietro Cuna. Non mi ha risposto prima per l'assicurazione di che io ho detto. Vediamo se gli regala l'assicurazione. Come si chiama?
1: Scusa,
0: ad Achille.
1: Ma scusa,
0: non mi veniva il nome.
1: Ma come?
0: È che ne so, anche tu non mi viene. Cioè,
1: l'hai elogiato per tutto il giorno.
0: Vediamo se mi risponde adesso. Non abbiamo tempo, però velocissimo. Vai, che magari gli regala la grandine, capito?
1: Gli regala la grandine.
0: C'è un po' di grandine.
1: Quella vera, però.
0: Quella vera. Non risponde, secondo me, non sta facendo orecchie da mercante. Vabbè, niente. Ci proviamo anche domani, va bene?
3: Va bene, ok.
0: Va bene, vediamo se così, perché se no se c'è una perturbazione in giro, lui non esce di casa. Non esce di casa. C'ha la macchina nuova, c'ha 200.000 km del 2010, voglio dire, cioè metti che si rovini. Va bene.
3: No, ma, scusami, è tenuto bene, c'è nel senso.
0: Ah, eccolo. Pietro! Pronto? Pietro?
5: Eccomi.
0: Al volo, senti, siccome Achille non esce di casa, che c'ha la macchina nuova, cioè del 2010, ha paura della grandine, ha paura.
5: Sì.
0: Ecco, volevo capire, ma si può assicurare la macchina contro la grandine se è del 2010?
5: Gli deve dare fuoco.
0: Ah, gli deve dare fuoco, perfetto, grazie. Ma alla grandine o alla macchina? Che non è...
5: Alla macchina.
0: Ma veramente non si assicurano le macchine vecchie?
5: Neanche la 10, no. Zero.
0: Non c'è un'assicurazione preventiva, niente. Zero.
5: Allora, il 90% delle compagnie entrano oltre i 7 anni di età dell'auto.
0: Anche parabrezza? Sì. Anche parabrezza?
5: E tra l'altro ti dico che si stanno organizzando per mettere un massimale unico per tutti,
0: cioè
5: in caso di grandine l'indennizzo massimo che pagano è 3.000 euro.
0: Quindi bisogna comprare macchine da 3.000 euro.
5: È un casino.
0: Sì.
5: Tra l'altro, visto che penso che io sia in diretta, nascondete le macchine perché oggi è una giornata particolare. Ci sono arrivati gli alert delle compagnie che dovrebbe grandinare, ma pesante.
0: Ok. Grazie per questo, diciamo, questo sospiro di sollievo.
5: Che
0: Grazie. Adesso puoi andare a chiudere le bare, va bene?
1: Bare?
0: Senti, Pietro, ma invece per il parabrezza gliela puoi regalare una parabrezzata?
5: Ah, vabbè, vabbè, dai, ci mancherebbe. Ah, però aspetta, tu parli della polizza cristalli.
0: Cristalli, sì.
5: La polizza cristalli non copre per la grandine.
0: Ah, neanche cioè,
5: no, quando la grandine ti sfonda il parabrezza,
0: ce l'hai nella grandine.
5: Nella grandine, certo.
0: Vabbè. Oh, è stato un piacere parlare con lei. Arrivederci.
1: Ciao Pietro.
0: Ciao. Ma vai mona Pietro. Grazie fratello, ciao. Salutiamo. È tardissimo, è colpa di Achille, ragazzi. Oh, falla rovinare la macchina. Al limite dopo la facciamo rubare, non ti preoccupare. Qualcosa troviamo, insomma. Non... Ciao a tutti, a domani.
1: Ciao,
0: ciao, viva l'ortica, ragazzi.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
9: a Manerba del Garda.
8: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Trico Wellness, specialisti dei capelli. E con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Angelone!
4: Bella balla.
5: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
6: Buongiorno a tutti.
5: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina tu sei!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Ma perché? Ma perché? È martedì 21 luglio, dai che andiamo signori, buongiorno, buongiorno, vorrei fare un'apertura che piace tanto a Damiano. Buongiorno a tutti, buongiorno! Ricordiamoci che la vita va vissuta ogni giorno, una cosa del genere, ma c'è uno che mandava dei messaggi così, cioè, allora, allora ho detto, vabbè, no. Buongiorno! Vabbè, una cosa fra me e il DJ Dami, tranquilli, tranquilli, niente di che. Allora, invece la cosa seria è che qui siete voi a scegliere la musica. 338-141-1001, questo è il numero WhatsApp che vi dà la possibilità con un vocale, attenzione, un vocale vi dà la possibilità di partecipare, dicendo chi siete, un brano dance, mi raccomando, dance, noi siamo dance, siamo la Dance Station d'Italia, quindi non chiedete canzoni sdolcinate, lenti, perché non li mettiamo. Detto questo, vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Se volete un salutino, basta scrivermi. Ma partiamo con Sorry Papi. Sì, dai.

0: Becky G, sì, sorry papi, sorry. Ciao capitano, dall'autista del pesce parlante, il ritorno da Rimini con con delle cozze XL. Bella cozze XL, sono grandi quindi. Ciao Antonello da Brescia, volevi farmi una richiesta per una canzone. Volevo no, dai, così non va bene, no, così. Dovete fare il vocale, attenzione, salutiamo gli uomini di gomma da Gabicce e Lorenzo, i gemelli diversi, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno capitano, buongiorno Morning Fever, Franco da Lecco, vorrei ascoltare se possibile Capture in Matrix di Rex Anthony, ciao a tutti.

0: va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J. Piace questa canzone. Ciao super capitano, grazie per la tua allegra compagnia, Maurizio da Rimini. Grazie a voi che mi ascoltate, perché io sono qua a dire perché dico pataccate? Perché? Ecco, allora, però se voi mi ascoltate mi fa piacere. Arriviamo settimana tutta ancora in salita, però con il Morning Fever mi sembra in discesa, modalità dance. Il Poppy c'è. E poi c'è, hola capitano, buongiorno, volevo richiedere. Ah no, ha fatto la battuta, brava Leonessa, brava. Tempo nuvoloso, 25 gradi, buon martedì, un beso al mastro, un bacio a Leonessa. Buongiorno capitano, siamo a Predazzo, il faro e il simo, purtroppo oggi si torna operativi fino a domenica non stop. Vabbè, insomma ragazzi, bisogna lavorare qui, bisogna produrre. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Ciao a tutti gli amici di Studio Più, buongiorno, Domenico da Monza, stamattina FL 65, blu!

0: ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuel Roccia Battaglia. Spingere.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Ciao Walter, sono Beppe DJ da Savona, sempre presente 24 ore, dai che si respira, ciao, a 24 gradi, no 24, no perché lui è uno che ascolta tutti i giorni, tutte le ore. Ciao Walter, Michele, sono a Lonato per seguire lo spegnimento dell'incendio Due Valli, ah ok, delle valli, ok. Non ti posso mettere la canzone, se vuoi ti posso dare dell'acqua, ti serve dell'acqua per continuare a spegnere. No. Ciao Rosanna da Gussago, lavorando vi ascolto, mi tenete con tanta compagnia, un abbraccio forte.

Ciao, ti ascoltiamo anche dall'oratorio di via Vivaio Bologna, Don Sandro, ma che bello, grazie. Salutiamo i Paoli da San Marcello e buongiorno Mirko e Marco da Forlimpopoli, direzione San Marino, vai all'estero.

Buondì maestro, un party time da pelle d'oca, avanti tutta gas, Walter, auguri dal Nico KZ. Buongiorno, buona giornata Morari, c'è anche Morari.

Massa è sempre pronto a darci la carica per la giornata. Sì, però dovete firmarvi, io non so chi sei, mi raccomando, ricordatevi di firmarvi, cioè almeno un nome. Un saluto ai fratelli imperiali che domani partono per il Salento. Ella, li ho conosciuti, fratelli imperiali, grande persona, ciao belli. Hola Gnari, buon martedì, Angela Nazionale presente, 23 gradi, nuvoloso, bel vento.

eccola qua, è la cugina del pupo. Noi abbiamo il pupo a Radio Studio Più, che è Mauro Gagliardini. Gagliardini, che saluto, tra l'altro. Super DJ Gaglia è sempre all'ascolto. Quando può mi guarda anche. Ma non mi guardare, perché secondo me, forza di guardare me, gli ha bloccato la crescita. Perché è una roba mostruosa. Cioè, sono una roba. Mi manda le foto, sono una roba. Ma brutta. Poi sono, come dire.

Si sono fatti, vedi, si sono fatti le ferie a Peschiera, la barca Forlimpopoli, ultima settimana. Sono il Daniel Willow, presenti i nostri turbomagazzinieri.

Un saluto al Team Guerra e al mitico Davide Bulgarini da Joe, grande Walter. Sei andato a vedere il rally domenica? No, io sono andato sabato sono andato a vederlo. Tra l'altro c'era con me Fiorenzo e Barbara, che saluto, due grandi amici. E, insomma, loro sono dei grandi. Valconca e Consolida Costruzione, loro fanno paura, siete i numeri uno, grazie. Poi appassionati di rally proprio come me. Vi porto con me anche a Legend, grandi, grazie!

0: versione migliore di voi?
1: Ronnie Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Trico Wellness, specialisti dei capelli. E con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Summer is Magic, Christian Marchi, vabbè, insomma, bella questa canzone, l'aveva detto, me l'aveva già preannunciato, ha detto faccio qualcosa per l'estate, un tormentone, ed è bellissimo, devo dire, è bellissimo. Buongiorno da Lupastaiolo, De Maserata, Massimiliano Nardi, da Fossombrone, il Pagliarolo Pentito, Ale, buongiorno da Ale, da Villafranca, il Randaggio c'è, Venu da Sciacca, buongiorno con tanta umidità, bacioni, vabbè, i baci con l'umidità è bello aver ricevuto. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te.
1: Buongiorno Radio Studio Più, sono Tommaso da Fermo, potete mettere per favore Dai Dai di Shakira?

0: Dai dai Shakira, dai dai dai dai dai dai, quest'anno doveva fare una canzone per la Spagna, vabbè, insomma la Spagna è campione del mondo. E, non so se avete visto Messi in lacrime, insomma l'Argentina non ce l'ha fatta, ha perso 1-0, però devo dire, come se sei in finale hai fatto comunque un bel percorso, no? Arrivare in finale, poi te la giochi in finale. E, bravi anche gli italiani, perché le patate sono veramente buone, ecco, le patate che hanno piantato in questo periodo sono veramente buone e hanno zappato bene la terra. Quindi l'importante è che quello che fanno adesso lo fanno bene. Poi giocare a pallone, piantare le patate è la stessa cosa per noi italiani, cioè è la stessa cosa. Vai. Sei un gran patacca. Ciao Giacomo Autista da Cremona presente, ciao Walter, attenzione, oggi grandinata in Lombardia, vai Billy. Ciao Michele, Alex, Marlene da Orciano, direzione Fano per far spese, poi buongiorno Loris, lo scarabinista da Trento, sempre presente sul camion, spingere con Radio Studio Più, bravi così. E adesso c'è la pubblicità. Studio Più, Dance Station. This
1: is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare...
4: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia, spingere.
9: Sì.

0: Madonna Sabrina Carpenter, ce li abbiamo, è certo che ce li abbiamo. Abbiamo anche Mirko Tontini in viaggio verso Bologna. Va a imparare l'arte bolognese, ma cosa devi? Gli va a insegnare l'arte bolognese, perché da Mercato Saraceno c'è solo da imparare, perché lui è il numero uno, lui è il leader del movimento Terra, il mago dell'ape proto insieme al figlio Michael. La TM c'è. Ti mando un abbraccio, fratello mio. E dice attenzione, perché oggi arriva la grandine qua in Riviera. State attenti, se avete le macchine fuori copritele. Non si sa mai, io ve l'ho detto, poi vediamo, speriamo di no, però se preparatevi. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Ciao Walter, se è possibile vorrei sentire Voglio tornare negli anni 90. Ciao.

Buongiorno Studio Più, Gianluigi da Buccinasco. Oggi volevo dedicare a tutti i miei colleghi, a tutti gli ascoltatori, Got to Get di Gabri Ponte. Ciao!

0: Allora, sto chiamando Giuseppe Leonardo, Trico Wellness, ma non risponde. Quindi io direi di mandare la canzone e poi vediamo, magari lo richiamiamo dopo. Cosa facciamo, così, signor Dami? Sì, dai.
1: Buongiorno Studio Più, stamattina se è possibile vorrei ascoltare Without You di Avicii. Una buona giornata a tutti dal camionista di Milano.

0: Simple Red, bella lì, dobbiamo sfumarla un attimino perché siamo già avanti. Allora, il One Day Sponsor lo faremo alle 11 con Trico Wellness, purtroppo aveva le mani in testa, no, stava operando. Va bene, signori, adesso però c'è un bel momento, il party time, il free selection è chiamato così perché la selezione libera è un po' di tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
2: Spot.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Q.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Amleto, Giorgia dal mare, Alba Adriatica, Uliano da Sant'Ippolito sempre presente, suona quando passi davanti all'orologiaio, mi raccomando, suona, suona.

buongiorno Walter, un saluto da Sandro da Runco, ti ascolto dal divano di casa. Vabbè, non è male, non è male. Ci sono anch'io, il pelo da Fossombrone. Domani devo andare a Fossombrone, devo passare di là, devo andare da Cellini a firmare delle migliette. Sono persone che vogliono la firma sulla maglietta, la maglia del capitano, signori. In tanti l'hanno presa e in tanti la vogliono. Se la volete fatemi sapere, mi raccomando, che vi do il numero dove poterla prenotare.

Ciao Walter, un saluto da Maurizio, adesso ti ascolto a te, hai la musica bella, più tardi giro con il quad. Ah, bravo, così, sì, più tardi, dai, quando fa un po' più caldo magari devi girare col quad. Adesso ascolta me, gli amanti del Barra 90, Capitan Fedone c'è anche Ilaria da Verona, Team Cobra.

Buffi, la chicca, la maglietta, ma non firmata dal capitano. Vabbè, insomma. Se vuoi, fatti trovare da qualche. Vieni giù in Riviera che te la firmo, dai. Tanto verrai a fare un giro in Riviera, dico, no? Ciao, è da fare quel che te senti. Il canguro c'è anche Samuele da Borgo Virgilio.

Sto ballando con il pennello in mano, sto imbiancando casa, non fraintendete. Diego da Trento, però hai fatto bene a dirlo, sai, perché qui la gente è maligna, eh.

Buongiorno Valerio di Brescia, sta tornando dalla Sardegna, vorrebbe ascoltare, no? Anche io allora vorrei tornare dalla Sardegna, vuol dire che sei stato in vacanza, bello, bello lì. Ciao Walter, un'informazione, c'è ancora bandiera gialla a Rimini? Sì, esiste ancora, non si fanno più serate da quel che è, oppure fanno delle one night, che ne so, una volta all'anno, se c'è qualcuno che lo fa. Buon martedì capitano, il 65enne da Basiano in Sardegna, ho ricevuto la t-shirt, bellissima, bravo, bravo, così mi piace. Tutta l'Italia avrà la t-shirt del Massa, il capitano. Salutiamo anche la Mari e la Cla, ciao la Cla.

0: Grande Valterone, un saluto da Saverio da Macerata. Buongiorno capitano, ballo sul tetto mentre monto le tegole. Alessandro da Cesena. Ma come a Cesena? Cesena, che cosa c'è a Cesena, Baldo?
1: A Cesena, we are not just seda, con stradretti neanche passerò.
0: Quindi stai attento sul tetto, che non, a non scivolare, cioè.

Ciao Walter Filippo Amleto Giorgia dal mare di Alba Adriatica, buongiorno dai creatori di benessere, un saluto a Seganzio, sei un gran patacca.

Buongiorno Valterone, Alessandro e Silvietta Greenpoint, ci siamo. Oggi super giornata freschissima e vai! Questo è l'ultimo disco, signori. Stop ai messaggi.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di martedì con un'Italia sostanzialmente divisa in due. Al nord transitano forti temporali, soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, che poi verso sera si estenderanno anche al medio versante adriatico. Rimane invece più asciutto e in prevalenza ben soleggiato al sud e anche su gran parte del versante tirrenico, dove le temperature saranno ancora piuttosto elevate, con valori massimi che ancora toccano e localmente superano i 40 gradi sulle aree interne delle regioni meridionali e delle isole maggiori. Avremo invece temperature decisamente più basse al nord, con valori che non supereranno più i 30 gradi e dunque torneranno più in linea con le medie del periodo. Poi da mercoledì l'aria più fresca raggiungerà anche il centro-sud, portando un generale calo delle temperature anche sul resto d'Italia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Trico Wellness, specialisti dei capelli,
3: e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Magnetic de Bausa, signori, siamo arrivati, abbiamo detto prima, recuperavamo alle 11, sono le 11:03, dai, all'incirca. Abbiamo dato il tempo necessario per terminare la sua operazione al nostro Giuseppe Leonardo, ma mandiamo prima la sigla, vai.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: 3 minuti con Trico Wellness.
0: Trico Wellness, abbiamo al telefono lui, Giuseppe Leonardo. Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti.
0: Allora, hai terminato la tua operazione?
3: Abbiamo terminato, piccolo trattamento, siamo pronti.
0: Bene, bene, bene. Allora, stiamo parlando del trattamento, la cura dei capelli, della cute, insomma del cuoio capelluto, come dice il buon sì. Giuseppe, e adesso è anche un momento dove bisogna, sì, è vero, tenersi il cappellino in testa per il sole, però insomma avere anche una bella chioma da sfoggiare, soprattutto la sera, dai.
3: Certo.
0: Vabbè, certo. La sera vai in discoteca qua in Riviera, il cappello è tanta roba,
3: Sì, da tutte le parti direi, dai.
0: Allora Giuseppe, ci sono tanti modi innovativi per la soluzione sì. Contro la caduta dei capelli, ce ne vuoi parlare un po'?
3: Certo, ci sono dei sistemi molto belli, molto moderni per trattare appunto l'indebolimento, la caduta dei capelli. Il sistema che si usa di più proprio negli ultimissimi, direi nell'ultimissimo anno e mezzo, è il trattamento con gli esosomi, così si chiamano in termine tecnico. Sono dei preparati che l'industria, diciamo, cosmetica, farmacologica ha messo a punto, ricavati direttamente da cellule staminali. Quindi è un trattamento molto bello, molto moderno, si è visto da tantissimi studi e poi noi lo applichiamo già da 1 anno e mezzo, quindi vi possiamo dare anche il nostro feedback diretto di ormai credo 200-300 pazienti, con veramente risultati eccezionali. Sono delle piccole micro iniezioni che si fanno in studio da noi, il trattamento in sé è molto semplice, 30 minuti si fa tutto, non invasivo, nel senso che c'è un piccolissimo rossore che va via poi, diciamo, nell'ambito della giornata, cioè il giorno dopo assolutamente non si vede assolutamente nulla, non ha nessun effetto collaterale, non si tratta di farmaci a livello ormonale o cose del genere, e ha un potere rigenerativo molto potente, quindi i capelli proprio si assiste a una buona ricrescita, ovviamente in sì. casi non troppo diciamo vecchi a livello di diradamento, e sempre un ingrossamento proprio deciso dei capelli.
0: Ti faccio una domanda, scusa se ti interrompo Giuseppe,
3: sì.
0: Questo trattamento lo si può fare anche già se è un po' che ti cadono i capelli o bisogna agire? Beh, certo che agire prima possibile è sempre meglio, però funziona anche se già uno ha perso un po' di capelli?
3: Sì, sì, funziona anche se uno ha perso un po' di capelli, ovviamente noi con un esame preliminare capiamo ovviamente se vale la pena fare questo trattamento, oppure ovviamente bisogna fare trattamenti chirurgici o altri tipi di trattamenti che noi facciamo tutto, dal trattamento chirurgico alle patch non chirurgiche, quindi ovviamente si fa quando si vede che c'è la possibilità di un buon risultato, però effettivamente una terapia, una cura che fino a pochissimo tempo fa non c'era, innovativa, non è particolarmente costosa, stiamo attorno ai 300 euro per il trattamento, e quindi insomma per chi vuole veramente avere una sferzata di energia ai propri capelli, questo è un trattamento veramente bellissimo e lo consigliamo veramente a tutti.
0: Bene, allora non perdete tempo, perché in via Orzinuovi 20 a Brescia, vi ricordo il punto, il centro della Trico Wellness, chiamate questo numero 030 377 1144, lo ripeto 030 377 1144, vi ricordo il check-up è gratuito, basta dire che siete di Radio Studio Più, vi dà un omaggio, giuro,
3: sì,
0: lo dà, perché è vero, perché
3: le cellule staminali,
0: esatto, perché qualcuno è passato da te e mi ha detto sai che è di parola Giuseppe, mi ha dato il gadget in questo,
3: certo,
0: caso,
3: certo,
0: lo shampoo. Quindi attenzione, prima agite meglio è, un controllino non fa mai male. Prenotate questo check-up gratuito 030 377 1144. Io come sempre ti saluto, ti ringrazio, sei stato esaustivo Giuseppe, e alla prossima.
3: Grazie a voi, vi aspettiamo.
0: Ciao, un abbraccio, e noi andiamo avanti con la musica, signori, via.
1: Dance Station. This is Studio Q.
2: Ciao Massa, quando puoi mi puoi mettere Toro Loco nel tuo programma? Ciao nel Money Fever!

0: Toro Loco, saluti da Simone Vidatucci, capitano Flori Libre presente, i vagnini da Pesaro ci sono, c'è anche la pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più.
9: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Ibiza.

0: Buon vento, non riesco mai a cliccare il pulsantino lì, non riesco, è la vecchiaia, signori, la vecchiaia che si fa sentire. Il vocalist più bello della Riviera, Walter, carino, abbastanza simpatico, cioè, queste sono le cose che possono andare bene. Grazie comunque, il canarino ballerino. Andiamo a sentire chi c'è, dai, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Walter, mi piacerebbe ascoltare Super Love di Avicii e Lenny Kravitz. Ciao a tutti.

0: Che pezzone, mi scrive Raffaele da Cattolica. Non so se intendevi questo, non so, perché sai, poi magari arriva il messaggio un po' in ritardo, era quella prima. Comunque, insomma, una più bella dell'altra, una più bella dell'altra. Ciao Massa, noi stiamo andando in vacanza. Ah, vanno in vacanza all'Isola d'Elba. Bravi, bravi, bravi, bravi. Salutiamo Maurizio e Isabella. Grazie, con tutta la famiglia se ne vanno in vacanza. Bravi, fate bene, perché questo è il periodo giusto, no? Il periodo delle vacanze, molte aziende chiudono proprio o a luglio, insomma, a luglio, e lavorano in agosto, perché molte cercano di fare, guardano un attimo, no? Dicono, se loro si chiudono in agosto, chiudiamo noi a luglio, così per dare anche un servizio, delle volte si fa, no? Bravi, così organizziamoci, cerchiamo di tenere aperte le attività in modo che se uno ha bisogno. Però, diciamo, lo stacco ci vuole, signori, la vacanza. Vi ricordo che potete scaricare l'app di Radio Studio Più, è gratuita, basta scrivere sull'App Store Radio Studio Più e ci portate con voi. Insomma, se andate in vacanza anche all'estero, con una piccola connessione vi collegate con l'Italia, con il MAS in questo caso, in questo momento, oppure con tutti i nostri programmi, che ce n'è uno più bello dell'altro. Bene, signori, andiamo a sentire l'ultimo messaggio per oggi, tocca a te, vai.
1: Sono Alessio Di Lunato, questa mattina, se riesci, mi piacerebbe ascoltare Satisfaction di Benny Benassi. Ciao a tutti e buon morning, vive!

0: Da Benny Benassi, signori, e con questa canzone siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time, il DTM.
1: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Fabio Mason e Robby.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Martedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini e Walter Massa, il party time DTM 90 della mattina dalle 11.30 alle 12, tutti i giorni per ballare con la migliore musica dance, quella 92.000, mi raccomando, ricordatevi che se anche

voi volete inviarci la vostra playlist, volete farlo gratuitamente tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Noi stasera poi ripartiamo dalle 20 alle 22, mi raccomando non mancare, ti aspettiamo. E noi questa mattina abbiamo un protagonista come ogni mattina, oggi è Filippo Di Lissone che vuole ascoltare nella sua playlist D'Agostino Planet, Fly, Back on Popper, Free, Naive, Looking for Happiness. Ma partiamo subito con DJ Quicksilver, bellissimo.

Qualcuno mi scrive: lo so che devo mandare il vocale, ma non ho la voce, non ho più voce. Allora fallo fare a qualcuno. Cioè, purtroppo noi abbiamo queste regole, non è che facciamo eccezioni per nessuno. Siamo bastardi. No, bastardi no. Però insomma, se questa regola. E dopo magari tu è vero che non hai la voce, poi magari qualcuno che non ha voglia dice che non ha la voce nemmeno lui. E dopo così succede che tutti fanno i messaggi scritti.

Una più bella dell'altra, grande Alex, così mi piaci. Agricola Mattioli, San Costanzo c'è. Ciao, buongiorno ragazzi, vorrei augurare mia cognata Patrizia da Guido il Lattaio Matto, da Manopello Scalo, un saluto a tutti voi, siete grandi.

Bella, bella Free, quando fa mi piace. Ciao Walter, un saluto da Claudio da Brugherio, Robertino elettrico pazzo. E poi chi c'è? Buongiorno Studio Più Terapia Paura, un bacio dalla Gabri dalla Bassa Bolognese.

Buongiorno Mirko e Marco da San Marino a Ravenna. Sei mai stato a Ravenna? A Ravenna, no, dico Ravenna, è lontana Ravenna.

Ciao Valterone, alle Cesane com'è il meteo? Non lo so com'è le Cesane. Io so quello di Cesena, Iena Giazzede, tiro un vento, non so cosa c'è per sentire il baldo. Ciao Valterone, buongiorno, oggi non mi hai ancora salutato. Come no? Il Billy, hai detto che c'era la grandine stamattina. Oh Billy, ci sei o ci fai? Cioè, mi sa che lui la grandine ce l'ha in testa, la grandine.

0: Salutiamo Floriano da Canosa Sannita, Massa Castellini,
1: Sabato ero a gambe rado.
0: Scrivete come sapete, cioè non andate a cercare delle cose per farmi introvigliare me, già che mi rovicchio da solo, no? Cioè, scrivete bene, per favore. Domenico, dai. Ciao, stupendo, grazie. Sai che all'anagrafe, oltre a Walter, c'ho stupendo? Stupendo Massa, cioè, questa è la grazia che scrive, stupendo, bro.

Francesco Daiesi, e come ogni giorno c'è sempre fantastico Valterone, ci fai ballare in DTMP. Buongiorno Ali Dondafermo, buongiorno da Floriano Cannosa Sannita, Tiraserò l'aiuola, sì sì.

Volevo salutare il collega salutoni anche alla voi Ale Franz, ciao belli, va bene. Gas il ciclista Castelfranco Emilia c'è anche Giangi.

Tottini, Tottini Mirko, cioè in zona Bologna devi mangiare i tortellini bolognesi. Allora, buon appetito anche a te, Mirko, mi raccomando, mangi i tortellini bolognesi, perché noi siamo bravi.

Prossimo drift. Allora, mi chiedono, prossimo drift. 29:30 è il drift show del Monte Nerone, signori. Se volete prendere un po' di fresco, lì sicuramente si sta bene. Quando qua ancora ci sono 30 gradi, lassù ce ne sono 15 o 16 quando c'è il sole. Quindi ci vuole il giubbino, ci vuole il giubbino. Però è bellissimo. Monte Nerone, 29-30 agosto. Saluto il mio socio Bazzaglia, il re della salsiccia, vai! C'è Enrico, ogni mattina la salsiccina io, fa paura.

Il subi massa, il subi se va tutto per il verso del legno, come si dice qua in Romagna, se va tutto per il verso del legno. La provo il 29-30 sul Monte Nerone, ecco, così la provo, vediamo com'è. Ciao Massa, saluti da Marcel.

0: E con Corona, the rhythm of the night, si conclude il party time, lo sapete, c'è un inizio, c'è una fine, lo so. Qualcuno dice, ma se andate avanti delle ore, no, non possiamo, anche perché ci sono gli altri programmi. Adesso io vi lascio in compagnia di tanta musica, perché questa settimana, o forse anche quest'altra, non c'è la C.K, però c'è tanta bella musica. E poi dopo arriva Garzilli, arriva Frankie Gale, insomma arrivano tutti, lo squadrone arriva. Quindi rimanete sintonizzati su questo canale. E vi dico, qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno mi trovate qui su Radio Studio Più con il mio socio, il DJ Dami, che ringrazio. E vi aspettiamo su Radio Studio Più al Morning Fever. Ciao! Studio
1: Più. Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is
2: Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
3: Spot. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare.
5: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Fabio Mason e Robbie

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni

0: Spot.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: centro-sud, portando un generale calo delle temperature anche sul resto d'Italia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oripetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronnie Milani presenta Club Connection.
3: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
4: Club Connection.
3: Il programma dove tutto è possibile.
4: Dal lunedì al venerdì alle 22.
3: Solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, genitori e loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sette.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Spot.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i due agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
1: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
3: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 i militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good. Non ditelo a nessuno! No, no, in silenzio! Per l'amor di Dio! Signori e signori, vai il campanello! Non succede niente, cioè... Dai, arrivo qua io, tutti spariti, caspita!
4: I feel good!
0: 21 luglio, martedì 2026! Mazza, ragazzi, che bello! Il caldo, il sole, le vacanze! È bello non fare una mazza. Beh, dite quello che volete, altro quelli che dicono che ci si annoia, sto cipalipa si annoia. Va bene, I feel good, ritorna anche il Garzilli, tutta la squadra al completo!
4: Feel good.

0: metti l'effetto di mare, per favore, grazie. Oh, che bello, ragazzi. No, però voglio dire, calma, calma un pochino, perché è rimontato nel calma, calma. Per...
1: Ah, dottor Garzini.
0: Che è successo?
1: Sempre in ferie lei,
0: no, no,
1: eh?
0: No, veramente sempre in ferie, no. Noi abbiamo un mese passa di ferie che però dobbiamo scaglionarle una settimana alla volta. Cioè, che spara la mesata, ragazzi. Che bello, vedi, tornare a lavorare il primo giorno. Hai una carica che veramente nel polpaccio c'hai i muscoli che dicono: ma che stava a fare? Che è?
2: Che è? Oh,
0: Lalla!
2: È arrivato Mickey! È arrivato Mickey!
0: Grazie! Che calma! Bello! Calma, calma, ragazzi, calma! E allora, come la va? Mi auguro tutto bene, ragazzi miei, che bello, no, veramente, tornare a lavorare. Dopo un po' sei lì che non fai una mazza e dici: ma mi viene voglia di lavorare. Non è vero. Che belle le nottate, quando mai io sono stato a letto a mezzanotte, a luna, ma quando mai? Fare il bagno dopo la barriera corallina, guarda, con i pesci che arrivano, i delfini. Ho toccato il delfino e mi ha detto lui: che fai qua? Ragazzi miei, ho visto di quelle cose impressionanti, roba da che ti devo dire, documentario. Comunque l'Egitto è bello, potete dire quello, caldo, bello, tremendo, ti arroso, il vento c'era, oh, la valle dei re, ma vabbè ragazzi. Comunque, se avete l'occasione, andate, è bello girare il mondo, avere la possibilità di conoscere persone nuove. Ti rendi conto che di esauriti siamo in tanti, veramente in tanti. Poi ci si ritrova, no? Quando sei all'estero, inizi a parlare italiano, c'è il gruppo degli italiani che arriva. Olà, olà! E fai gruppo, fai le cooperative. Va bene, comunque, come l'avete passata questa settimana? Novità, beh, la Spagna, campione del mondo, calcisticamente parlando. Dite quello che volete, io ti favo Spagna. Non è che le... Oh, sono contento che ha vinto la Spagna. Dunque, la Spagna... Poi che è successo? Qualcosa di strano, vabbè, non parlo dell'orefice lì che gli hanno dato, non voglio entrare in quegli argomenti perché sennò poi blindano anche me. Però voglio dire, se c'è stato qualcosa di strano, di particolare in questa settimana, voi fatemelo sapere. I punti di contatto li conoscete, 338-141-1001, questo è il numero di WhatsApp. Mi dicono che c'è stato un bel movimento. Ringrazio Frankie Gada che mi ha sostituito tutta la settimana e si è pappato 4 ore, ragazzi. Grazie Frankie, dai, chi è? Qua chi mi fa paura? Ma c'è ancora?
3: Carissimo amico,
0: c'è ancora?
3: Ti ricordi di me?
0: No!
3: Ciao!

0: iniziamo bene, eh? Ed è solo martedì.
1: I feel good.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Dance. Va bene, allora eccoci qua, adesso ci siamo messi comodi, i primi minuti li perdi per prendere un po', no? Confidenza. Arriva un messaggio da supporto tecnico, mi fa paura, sentiamo cosa mi dice perché c'è una prova, io non vorrei.
1: Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon martedì e soprattutto tanto tanto divertimento per tutti voi.
0: Grazie, no, cos'è? Prova 5, prova 4, perché poi Paromix, Lawrence De Voi, che noi salutiamo, collaboratore insieme al DJ Dami, il segretariato, l'Alessandra, la Michela, il Dan, le do a tutti, no? Cioè lui è al piano di sopra, ormai lo sanno tutti, è in una zona privé. E allora ci mandano messaggi tramite WhatsApp, noi ci messaggiamo tramite WhatsApp. Che è? Calma ragazzi, stiamo calmi perché arrivano una valanga di messaggi, li ascoltiamo tutti. Chi è? Pronto? Chi
2: ma
0: è?
2: Ciao Miki, sei tornato dalle vacanze.
0: La professoressa! Sì,
2: allora,
0: sì,
2: com'è
0: sì.
2: Andato? Tutto bene?
0: Tutto bene,
2: hai
0: tutto
2: fatto
0: bene.
2: Quello che ti ho detto, hai
0: certo.
2: Fatto la protezione.
0: Cioè, a voglia.
2: Hai mangiato i frutti rossi. Cioè,
0: i frutti rossi tutto.
2: Hai mangiato
0: tutto.
2: I pomodori.
0: Oh, sì, in Egitto.
2: Hai protetto con le protezioni solari.
0: A voglia.
2: Hai bevuto acqua.
0: Certo, l'acqua in Egitto,
2: dai,
0: vabbè.
2: Tesoro,
0: grazie.
2: Buon rientro. E ci vediamo presto.
0: Certo, vedi la professoressa del benessere che viene a trovarci quando ha tempo per darle dritte. In effetti mi aveva dato delle dritte per abbronzarti, l'ho fatto mangiando frutti rossi o tutto ciò che è rosso, arancione, tutto colorato. Ma io ti abbronzi di brutto, eh. Vabbè, ma queste sono cose nostre. Poi la nostra assistente di volo, io volevo chiamarla un attimino perché devo chiederle una cosa. Io devo capire una cosa agli aeroporti, cioè, perché ci sono delle situazioni che dici o mi pigliano per i fondelli, perché è impossibile, cioè voglio dire certi comportamenti, quando devi fare il check-in, tu hai un tragitto da fare, no? Ma io capisco se c'è gente, ok, ti fai 2,5 chilometri di viaggio per arrivare, ma quando non c'è gente, perché devi fare lo stesso satrafila con loro che ti guardano seriamente, no? Cioè tu dici, scusa ma abbassali l'elastico che taglio, no, non si può, proprio anzi devi stare attento, c'è in Italia che ci risponde, senti. Senti, pronto?
2: 4.
0: No, non c'è, niente, vabbè, niente, dai. Vabbè, comunque era così, quando c'è poca gente che sta facendo check-in, ragazzi, dai, su, tagliamo un attimino, è meglio. Va bene, detto questo, salutiamo tutti gli amici della provincia di Torino, nelle Marche, Riccione, Milano, tutta la family di I Feel Good. Allora, una cosa mi hanno girato gli autori del programma, dove, vedi, una figata questa, le donne single in Finlandia, quando vanno a fare la spesa ai vari supermercati, hanno a disposizione un cestino color rosa. Cioè, se tu vai lì e fai la spesa col cestino rosa, vuol dire che sei single. E così almeno sei in una piccola vetrina, capito? Così tu ti preamboli, uno che vuole conoscere una persona single là in Finlandia, vede questa che gira col cestino, anche se è un carciofo, però che rimanga tra noi, ma capisce che è single. Vedi l'iniziativa a far nascere nuove coppie, chi prende il cestino rosa fa capire agli altri che è single ed è aperto a nuove conoscenze. Qualcosa di simile dovremmo studiarlo anche in Italia, perché ce n'è di gente che... l'ultima indagine dice che i single sono aumentati del 28% in Italia, che è...
3: Oh, che c'è? Gazzola, che c'è? Come sta, Cico?
0: Beh, che c'è?
3: Gazza, una domanda. Si può sapere quando è speso in vacanza?
0: Settimana? Poco, pochissimo.
3: Una domanda così.
0: No, poco.
3: Giusto per dire,
0: ecco. Non entro nella cifra, anzi, colgo l'occasione. Io sono uno molto nazionalista, però, ragazzi miei, all'estero spendi di meno. Io volevo fare una settimana in Italia, ma cos'è servito, riverito e godertela almeno una volta, no? Nei villaggi, all'estero spendi di meno. In Egitto. E ho fatto dei giri, ragazzi. No, ma è impossibile! Cioè, mi fanno girare le balle, però la verità è questa, dai.

0: Sinclair, il mare, lasciami il mare sotto, lasciami il mare, ragazzi miei, che fa bene. Va bene, sentire l'onda, sentire l'effetto del mare, anche se stai schiattando dal lavoro, si alleggerisce la mente, psicologicamente, ti si alleggerisce. No, non posso entrare nella cifra esatta, però una delle cose che mi ha fatto girare le balle, ma penso anche a voi, no? Che non può costare di meno una vacanza all'estero che in Italia. Servito, riverito in un 4 o in un 5 stelle, no? Cioè, ecco, vedi, arrivano messaggi, questo chi è? Aspetta un attimino. Senta, le rispondo dopo. No, voglio dire, è impressionante. Uno dice, che faccio una settimana? 1.500, 2.000, 2.000. Oh, voglio, cioè, voglio dire, niente, se guardate in giro nel web, ci sono posti all'estero, è brutto dirlo, dove costa di meno l'Italia. Vabbè, detto questo, allora, ciao Garzilli, noi siamo sempre aperti. E là là, vedi? Siamo sempre aperti a nuove conoscenze, vedi, vedi? Nuove esperienze, non c'è bisogno del cestino. Adesso io questo lo chiamo. Lo chiamiamo, e che caspita! È come se fossimo sotto l'ombrellone, il pomeriggio è un cazzeggio, no? Ci si conosce, i difetti, i non difetti, i pregi. Pronto? Pronto?
1: Pronti?
0: Chi sei? Chi sei? Chi sei? Oh, pronto? Come ti chiami?
1: Riccardo.
0: Già.
1: Federico.
0: Federico, Federico. Allora, ma scusami, tu sei single?
1: No.
0: Allora, perché Federico,
1: è proprio per quello che siamo aperti a nuove esperienze, no?
0: Ah, così, vedute la... Ma scusa, lei lo sa, anche lei è d'accordo?
1: Ormai dopo 10 anni.
0: Figurati, ormai dopo 10 anni, voglio, cioè basta, dopo 10 anni apriamo tutti, apri la porta. No, però voglio. Che bello, che mentalità aperta che avete! Cioè, no, ma mi stai pigliando per i fondelli, vero sì o no? Chi è? Lei che ride? Ci siete? Due là.
1: Ma no,
0: sei sempre
1: sono
0: tu.
1: Io.
0: Ok. Federico, dove sei? In che zona siamo?
1: Fano,
0: bellissima Fano. Ascolta, però lì è così. Cioè, perché in Italia come fai a capire quando una è single? Tu ci tenti e poi vieni a sapere che è sposata, è fidanzata. Invece lì tu vai al supermercato e loro hanno il cestino rosa. Hai capito?
1: Potrebbe essere interessante. È una figata. Non solo al supermercato.
0: Oppure dobbiamo inventarci qualcosa, tipo coppie di mente aperta, dove c'è avanti tutti, c'è un cestino, che ne so, arcobaleno, tu sai che quello lì, e senza star lì, perché molte volte, vero, no? Fai delle avance, fai delle figure di cacca. Mai fatte tu?
1: Ma sicuramente qualche sera è capitato, dai.
0: Certo, che magari fai di là, tacchi, alla fine arriva il 2 di picche. Cioè, di 2 di picche nella vita io ne ho presi tanti, anche tu.
1: Ogni tanto capita.
0: Comunque adesso tu sei sposato da 10 anni, convivi, come stai messo?
1: Convivo.
0: Relazione forte, mi raccomando, andate d'accordo, sì, ha voglia.
1: Sì. Una bimba di 4 anni.
0: È bello. Come si chiama la bimba?
1: Vittoria.
0: Bello, come mio nipote. Bravo. Comunque, niente, coppia aperta ci sta. Attenzione, se va in giro, studiamocela, rimaniamo in contatto, che magari creiamo questa situazione del che uno va a fare la spesa in base al cestino, capisci un po' come sta messa, hai capito?
1: Perfetto.
0: Però insomma, stai lavorando, che stai facendo?
1: Sono in macchina, ragazzi.
0: Mi raccomando, stai lavorando oggi?
1: Sì.
0: Beh, mazzi che pause che prendi, Fede. Vabbè, ti vogliamo bene, buona vita, Fede, mi raccomando. Ciao, fai il bravo.
1: Ciao,
0: saluta la moglie. Ciao. La fidanzata, la compagna, quello che è.
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: disco, veniva fuori, suona il mio campanello. Anita Ward con Ring My Bell.
1: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Q. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica.

0: Che fai? Ma stai mangiando? Stai mangiando? Pari col salame. Ma non ci credo. Buono,
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte.
0: Allora, gli effetti speciali ci sono. Tutte le componenti per fare un party time d'eccezione.

Attenzione perché mi dicono che è Riccione in quelle zone, anche nelle Marche, anche a Tortoreto Lido. Stanno facendo l'acqua gym ascoltandoci. Dai, dai, dai. Ma ti rendi conto? Ti rendi conto dove siamo arrivati?

0: Oh, ero in un posto che facevano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e quando c'era 7 tutti facevano E anche lì, da lì ho capito che c'era in giro esaurimento. Pronto, siamo in Sicilia, Marsala. Hola, Vito.
1: Hola, pronto, ciao, come va?
0: No, noi bene, te ancora meglio di noi. Sei in spiaggia?
1: Sì, abbastanza, c'è un mare stupendo, meraviglioso, sai.
0: Bene, stai attento che ti viene una colica se me lo dici così, proprio.
1: No,
0: te la stai, te la stai godendo. Sei lì in vacanza o vivi a Marsala? Tu dove sei?
1: Allora, sono in io vivo a Marsala, però per il momento sono in vacanza, io sto a Verona.
0: Ah, si sente dall'accento che sei veronese, eh?
1: Grazie.
0: Ti voglio bene. Bene, allora goditi le vacanze anche per noi, va bene?
1: Grazie.

0: perché noi vi facciamo star bene, anche se c'è un'altra radio che lo dice, però noi ci siamo stati i primi a dirlo, voglio. Dai, dai. Passa parola, benessere puro, la mente qua vola, c'è il mio vocalist?
1: Eccolo qua. Benvenuti a tutti, distruzionali e mulacchioni d'Italia.
0: Bravo!
1: E finalmente dopo tre settimane, quattro, è tornato dalle fere.
0: Una.
1: E lui non è lui, ma certo che è lui, il nostro è Igu.
0: Vai, vai, casa!
1: Il fannullone!
0: Vai!
1: Tutti
0: mi
1: rimane un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'intramontabile, l'insostituibile,
0: dai,
1: l'indivisibile,
0: dai,
1: Mickey Godzilla!
0: Ti voglio bene, il mio vocalist! Disfunzionali e non! Tutti qui!

signori, bentornati sulla Gazillion Gather Lines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gader, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi volare con la musica e la fantasia. 338 141 1001 per interagire con noi e scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 sono i nostri party time. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon martedì e soprattutto tanto tanto divertimento per tutti voi.

0: dice anche il mio psicologo, no? Cioè, voglio dire, se tu chiudi gli occhi e pensi, cioè se stai soffrendo dal caldo, no? Tu chiudi gli occhi e la mente inizia a dire fa fresco, fa fresco, fa fresco, senti la frescura. Cioè, è vero, cioè di qualsiasi cosa tu hai bisogno, devi chiudere gli occhi e pensare intensamente. Hanno detto che c'è una mente, una forza nel cervello che poi ti fa cambiare la cosa. Cioè, se pensi, capito, voglio il fresco, arriva il fresco, è così. Cioè, se tu pensi, non ho voglia di lavorare, non lavori, non fai una mazza. È così, lo diceva uno psicologo, veramente serio, eh? La forza della mente non ha limiti, non ha muri. Se ce li ha qualcuno, fai pure male. Chi è questo?
1: Ragazzi, qui si prepara per un diluvio. Speriamo che non grandi.
0: Ecco, inizia.

0: solo cose positive.
1: Ma io devo chiamare questo qua che mi manda delle foto hard. Io non so dove le trova tutte queste donne nude, questo. E c'ha la collezione a casa. Ammazza! 372 messaggi, 377 donne nude. Bravo, eh! Ragazzi miei, ci sono di quei collezionisti da paura.

0: Ciao ragazzi, qui a Ferrara è venuto giù il disastro. Alberi in mezzo alla strada, c'è un macello, è successo un macello, ragazzi.
1: Porca miseria.
0: Zona Ferrara.
1: Va bene, grazie per le info, qualsiasi cosa voi fatecelo sapere, mi raccomando, ok?
0: Ciao!

Te lo posso dire in inglese? Forza Indo, capito? Fenomeni, vengono fuori i fenomeni, vengono fuori.

0: cioè, c'è o no? Fai andare.
1: E la cassa spacca!
0: Va bene ragazzi, è così, bello, vedi? Tanti in Sicilia sono in vacanza, comunque un abbraccio ai vacanzieri, ma anche a quelli che lavorano, un abbraccio più forte a quelli che lavorano, dai. Ehi! Hey!

Pronto? Pronto? Niente, niente, niente, niente, niente, niente. No, volevo sentire questa qui che mi ha dato un messaggio. Puoi salutarmi Mauro, il mio amico? Cioè adesso la chiamavo e dice: senti, non c'hai niente da fare? Che qua sul network nazionale...

0: siamo in tanti a essere fuori binario, vabbè. E con Bailando di Paradiso chiudiamo il party time. Il prossimo è tra meno di un'ora, dai.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
0: Oh, salutami Franco quando lo vedi.
2: Party time on Studio Q,
3: your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
5: Spot.
4: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma. In più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di martedì con un'Italia sostanzialmente divisa in due. Al nord transitano forti temporali, soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, che poi verso sera si estenderanno anche al medio versante adriatico. Rimane invece più asciutto e in prevalenza ben soleggiato al sud e anche su gran parte del versante tirrenico, dove le temperature saranno ancora piuttosto elevate, con valori massimi che ancora toccano e localmente superano i 40 gradi sulle aree interne delle regioni meridionali e delle isole maggiori. Avremo invece temperature decisamente più basse al nord, con valori che non supereranno più i 30 gradi e dunque torneranno più in linea con le medie del periodo. Poi da mercoledì l'aria più fresca raggiungerà anche il centro-sud, portando un generale calo delle temperature anche sul resto d'Italia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: E qua c'è il cazzeggio generale nel pomeriggio della Dance Station d'Italia, ricordiamolo, che siete su Radio Studio Più. E scusa se poco. Allora, l'80% delle donne esce... L'80% delle donne esce dalla povertà attraverso il matrimonio. No, l'80% degli uomini entra nella povertà attraverso il matrimonio. Chi è che ha scritto sta cosa? Dovremmo aprire il club delle pirlate, secondo me. Però è bella, dai, è bella. L'80% delle donne esce dalla povertà grazie al matrimonio e gli uomini entrano. Va bene, comunque Garzo, allora 5.700 euro per una settimana a Jesolo, hotel 4 stelle, settimana a Ferragosto, papà, mamma e due bimbi. Ragazzi miei, è impressionante i costi delle vacanze. Allora, appena rientrata dalla Sardegna, hai ragione, in Italia molto costoso, Giulia da Rimini, non lo so. Che vi devo dire? Che io poi mi girano veramente tanto the coyons, detto in inglese, perché abbiamo delle località turistiche belle, diamo dei servizi che ragazzi in giro per il mondo non li diamo. Adesso diamogli la qualità e qualità, dai, diamo a Cesare. Però dai, che caspita, una via di mezzo. Io capisco il costo della vita, cioè, uno si dissangua e poi vengono fuori quelle persone che dicono: io per fare le vacanze ho chiesto un finanziamento, perché magari anche gente che per 2, 3, 4 anni non riesce a far vacanza e ha voglia di godersi una settimana, 10 giorni in santa pace. E che caspita, ragazzi. Qua a Quartocio Cagliari, Sardegna. Bene, salutiamo gli amici che ci ascoltano in Sardegna. Devi chiamare questo qua, appena Giulia da Rimini, dici che ci risponde. Dai, sentiamo, dai. No, perché è così. Fai una panoramica dei costi. Che cribbio, ragazzi. Adesso io non posso entrare nelle località esatte che sono andato a guardare e a spulciare le cifre, perché sennò naturalmente io facendo un lavoro devo un attimino, no? Però che dai, diamoci una calmata. Che riusciamo a rispondere a questo. Pronto, Giuli? Pronto?
1: Ciao!
0: Sei stata in Sardegna?
1: Sì.
0: Oh, dove? Diccelo, facci godere, dai.
1: Allora, ho fatto la zona di Porto Torres, Lasinara, Stintino e Alghero.
0: Ah, quella zona di là, ok. Sì. Com'era? Com'era? Un po' jungle?
1: Meraviglioso, no? Abbiamo dei posti in Italia che veramente... Noi andiamo a cercare le Maldive, tutto, ma no.
0: Beh, certo, certo, però... sei andata da sola, col marito, in famiglia, come?
1: No, sono single con una mia amica.
0: Willa, anche tu fai come lì nel nord Europa e in Norvegia, che quando vanno a fare la spesa metti il cestino rosa?
1: Cacchio, no, da noi i cestini sono tutti o rossi o blu.
0: No, tu quando vai al supermercato chiedi del cestino rosa. Così uno vede e fa: Willa, ti capì che era lì come le sta messa? Quanto tempo hai fatto in Sardegna? Si può sapere?
1: 8 giorni.
0: Hai mangiato il maialino, il porcellino?
1: Non mi piace.
0: Oddio, perbaccolo.
1: Però mi piace la fregola, mi piace il pesce, mi piacciono tutte le altre cose.
0: Beh, stai calma, perché io... la fregola, il pesce ti piace, voglio dire, ma... Hai mangiato anche la cotoletta alla milanese? Perché la fanno buona da quelle parti, no?
1: Sì, guarda, sicuramente. Guarda che io sono lombarda di origine, quindi...
0: Ascolta, ti faccio una domanda, poi mi dici pressapoco. Allora, una settimana, 8 giorni in Sardegna, un po' hai fatto il giro o sei rimasta ferma sempre in un luogo? Parlo per come location, come albergo o come B&B?
1: No, come albergo ne ho cambiati 3. Ah, perché ho dimenticato un posto, sono andata a Bosa. Ho fatto 3 notti a Porto Torres, una notte a Bosa e 4 notti ad Alghero.
0: Ragazzi, ci hai dato dentro, porca miseria, mi hai sbiancato i sardi, mi hai sbiancato, non sono più abbronzato. Ascolta, pressapoco, la cifra, pressapoco, non voglio niente...
1: Guarda, è caruccia, ma non ho fatto cose che richiedevi tu, tipo villaggio, tutto super super super. Io ho fatto bed and breakfast,
0: sì,
1: e pranzo tranquillo e poi uscivo la sera a cena.
0: Ecco, allora, pressapoco, una settimana, hai superato i 2?
1: No, 1,5.
0: 1,5, con il viaggio e tutto?
1: Sì. Però il viaggio è prenotato a febbraio, il volo in aereo.
0: Quello è il problema, che se devi prenotare i voli l'anno prima ti come. Però vabbè, siamo già in cifre abbordabili.
1: Sì,
0: però,
1: sì.
0: Però capisci che se tu prenoti già a marzo, aprile e maggio, anche se i posti sono vuoti, non facciamo gli americani perché loro dicono alziamo il prezzo perché siamo. No, ci sono location, le cifre cambiano completamente. Forse per il volo, non lo so, però è assurdo, sì. No? È assurdo.
1: È assurdo, però come dicevi tu, nei villaggi penso che siano abbordabili, inabbordabili.
0: No, te lo dico, io era una vita che non andavo nei villaggi e cioè ho detto, vabbè dai, quest'anno non voglio fare una mazza, ma tanto perché veramente quando non vuoi fare una mazza, però sono rimasto un po' colpito. Va bene, ti sei divertita, ti sei abbronzata?
1: Molto, ma dai, io vivo a Rimini, mi sono sempre abbronzata tutto l'estate, io non lavoro d'estate, quindi...
0: Adesso vai in giro per Rimini, la gente ti guarda e dice, ma che è la Lila, è italiana, da dove viene?
1: No, le mie amiche ieri sera mi hanno detto non vogliamo niente, non compriamo
0: niente. Niente, è meglio niente perché sennò c'è niente. Va bene, un bacione, buon rientro.

0: da me, ragazzi miei, che vi devo dire? È arrivato un messaggio, questo dobbiamo sentirlo. Dato a Disneyland. Fai sentire, fai sentire.
1: Garzon, sono stato a Parigi 3 notti e 2 notti a Disneyland. È un mese che mangio il pane con la mortadella e i cetrioli con i pomodori. Vai Garzo, vanno pulito.
0: Hanno ripulito. E vabbè, dai, un po' di dieta ci vuole. Andiamo in pubblico, torniamo subito.
2: I feel good. I feel good. You tune the radio. Studio Pew. Studio Pew.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronnie Milani.

0: lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

eccoci qua, calma ragazzi, perché stanno arrivando veramente tantissimi messaggi sul fatto del costo delle vacanze. Boh, chiudiamo l'argomento, basta. Di che parliamo? In prima pagina sul quotidiano. Ammazza, raga, io voglio capire come si fa, magari è fattibile, la storia. Vedi, nel Trevigiano, bimba risucchiata dal bocchettone della piscina. Salva, non salva. L'altra invece è morta perché era rimasta incastrata con i capelli, poi non lo so. Non so, sta succedendo cose strane. Magari prima succedevano anche negli anni passati, però non c'era così tanta comunicazione, non si veniva. Bah, vabbè, è così il mio pensiero. Poi, cose belle, dai, parliamo di cose belle. Cos'è che c'è qua? Mi ha dato un eroe, che mi scrivi? Vabbè, un lupo si è avvicinato a una famiglia durante una grigliata e avrebbe tentato di aggredire un bambino di 2 anni. A intervenire è stato Destin, il meticcio di 7 anni della famiglia, il cane che ha affrontato l'animale. L'episodio è avvenuto il 18 luglio a Orbicciano, frazione collinare del comune di Camaiore, in provincia di Lucca. Secondo la ricostruzione riportata dai TG, il lupo si sarebbe avvicinato alla zona in cui la famiglia stava trascorrendo la giornata. In quel momento di paura, Destin, il cane, si è frapposto tra il predatore e il piccolo, affrontando direttamente il lupo. Il cane così ha detto, vabbè, belle, storie belle, sembra ancora da film. Dai, raccontiamoci cose da film, dai! Tiriamo fuori che magari succedono cose che possono anche sembrare banali, ma realmente poi non lo sono. È come se fossimo tutti sotto l'ombrellone in spiaggia e si raccontano certe cose, o no? Ancora di cifre, questo cos'è? Garzo, mezza pensione, partenza da Bergamo, metà Corfù, 8-14 agosto, 650 testa, mezza pensione senza un mangiare. Vabbè, buona, dai, buona, voglio dire, vabbè. Va bene, dai, se c'è qualcosa di particolare, bella o negativa, fatecela sapere, perché I Feel Good serve anche a questo.

0: Michael Gray, The Weeknd. 3:25, martedì 21 luglio 2026. Un'occhiata a tutti i messaggi, vi ricordo i punti di contatto: 338-141-1001, poi vari social dove potete mandarci di tutto. Sento degli uccellini, dove siamo? Piazza Duomo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei? Ciao. Che mi hanno detto
1: Ale.
0: Sei Ale, mi hanno detto che stai schiattando dal lavoro. Guagliò, che stai facendo?
1: Ma stiamo lavorando, stiamo cambiando i pali, dobbiamo fare dei metri.
0: State mettendo cambiando i pali del telefono a rotto the call, guagliò. Com'è sta storia qui?
1: Qua cosa facciamo? Tu sei tornato dalle ferie?
0: Sì.
1: Ma visto che
0: la settimana.
1: Hai fatto una settimana a dire che non c'è Mickey. Oh.
0: Chi è che lo diceva che non c'è Mickey? Caspita.
1: Tutti scrivevano, non c'è Mickey. Dov'è Mickey?
0: Tu la fai le vacanze? Le fai le vacanze? Sì. Che cazzo?
1: Certo
0: io che cazzo? Fammi fare una settimana. 10 giorni, ho fatto una settimana, ogni morto di papa, noi le facciamo. Ascolta, perché il cambio di pali del telefono? Che è successo? Cambiamenti per la fibra? Che è? Dai, tienici presente.
1: Fibra, telefono, e pali che scendono perché temporali, grandi, nel vento.
0: Ah, beh, certo.
1: Giù tutto qua dalle nostre parti, quindi.
0: In che zona siamo?
1: Sicure Mantova, Sarginesco, Castellucchio.
0: Ok. Dunque, in quanti siete in squadra su questa operazione lavorativa?
1: Siamo in 5.
0: In 5, voglio dire, i cinque dell'Ave Maria. Cinque dell'Ave Maria, voglio. Io già vi vedo là. Pantaloncino, maglietta
1: tutti
0: smanicata,
1: gialli.
0: Tutti gialli. Beh, normale, stai sul palo, il palo ti fa diventare giallo, cazzo. Cioè, che caspita, ragazzi, sei lì tutto smanicato, dall'alto guardate tutto.
1: No, non dire smanicato, che poi abbiamo i controlli che ci dicono.
0: Ah, no, siete completamente con un maglione termico. Certo che pirla, scusa, mi dimenticavo.
1: Scusami.
0: Va bene,
1: sì, caschi.
0: Tutto a posto, tutto tranquillo?
1: Tutto alla grande.
0: Ecco, mi raccomando, qualsiasi cosa facci sapere. Sposato, fidanzato, siete là, come siete messi? Dai.
1: Sposato con due smelli, via.
0: Beh, bello, ti sento allegro. Bene, mi fa piacere.
1: Sono allegro. Sì.
0: Quando è che vai in vacanza?
1: 10 giorni.
0: Fra 10 giorni. Iniziate il countdown. Va bene. Sì, va bene, sì. Buon lavoro. Ciao.
1: Ciao,
0: figurati, buon lavoro.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: fare. Chloe e Maria Nicola da Pizzolungo, due bimbe, e qua siamo in provincia di Trapani. Bacione! Attenzione, perché vedo già la preparazione del Super Club con il nostro DJ Dami.
1: I feel good. You tune the radio. Studio.
2: Spot.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

Adesso martedì, mercoledì e giovedì, questi sono i tre giorni importanti dove sulla Dance Station Italia c'è l'appuntamento Super Club. Martedì con il DJ Dami, mercoledì con il DJ Frankie Gada e il giovedì con il sottoscritto Mickey Garzini.

mi raccomando, oggi nel Super Club diamo anche dei super alcolici, però l'importante è dosarne il giusto, non esagerate, perché voglio dire, neanche le 4, sono le 3 e mezza, cosa, 4 e mezza.

Dai, dai, facciamo da figo. Welcome to Super Club. Oh, sta facendo il pullman persino da Costa Volpino. Dov'è la provincia di Bergamo?

Ma no, si fa un viaggio! Su, su! Dove siamo qua? Allora, devo mandare un saluto a tutti coloro che si sentono soli. Ma, no. Soli, che c'è bisogno di attenzione.

0: disco veramente delle 4 meno 10. Con queste pause lunghe che... Beh, comunque è vero. No, no, abbiamo bisogno di uno psicologo da farlo entrare nel programma, perché dobbiamo dare un supporto, un aiuto.
1: Un servizio psicologico?
0: Certo, sì.
1: Un servizio dal psichiatra.
0: Schiavo.
1: Ciao!

0: Suba. Che poi in America dicono Super Club. Ah, l'R no, Super Club, vedi. Come diciamo noi di I Feel Good, con la nostra musica vi facciamo fare il giro del mondo. Che è?
1: Mai nella mia vita il mio corpo ha subito tutto questo caldo.
0: Willa, vedi?
1: Mai nella mia vita il mio corpo ha sudato così tanto.
0: Certo.
1: Mai nella mia vita avrei pensato di sopportare tutto ciò.
0: Bravo, bravo.
1: Prefazione e introduzione del commento.
0: Sì.
1: Madonna Sanchez Fascica!
0: Bella, questa è la rubanera. Ultimi minuti, dai, l'ultimo di

0: Sì, miei, bisogna avere delle doti extraterrestri, per forza, per forza. Ringraziamo il DJ Dami con un mega applauso. Super Club con il DJ Dami, ricordatevi l'appuntamento il martedì, mentre il mercoledì con il nostro Frankie Gada.
1: Gentlemen, radio studio più Super Club.
0: Che tra parentesi dovremmo averlo in collegamento, perché vedo delle immagini.
2: Sì, ma parla pure così tanto in spiaggia, qui non ti sente nessuno.
0: Va bene, così, ma è una lingua internazionale questa di I Feel Good.
2: Perché sei quella che tu hai imparato.
0: Certo, certo, vero. Ho appreso varie lingue, le ho messe insieme per renderla internazionale per il nostro programma. Come va in quel della Fenice?
2: Tu, qui si sta benissimo, una giornata con un sole interessante, è più fresco rispetto alle altre settimane, siamo in riva al lago, abbiamo la possibilità di avere tutto quello che vogliamo, quindi che cosa ci manca? Nulla.
0: Beh, niente. Ricordiamo dove sei, perché tutta l'Italia che ci ascolta, arrivano messaggi, sì. Dov'è Frankie oggi? Diciamolo!
2: Sì, siamo dove siamo tutti martedì, vale a dire a Lugana di Sirmione, presso il Bistrò La Fenice, che è anche caffetteria, pasticceria, quindi dalla mattina fino alla sera tardi, dalla colazione all'after drink, alla cena, a quello che volete voi, si può venire qui e godersi questo spettacolo del Basso Garda. Bellissimo. In quel di Sirmione.
0: Bellissimo, bellissimo. Va bene, io vi lascio con Frankie Gada che va avanti live alla Fenice fino alle ore 18, poi domani pomeriggio tutti e due insieme. Mi raccomando, goditela, esatto. Ti vogliamo bene, ciao Frankie,
2: certo.
0: Ciao.
2: Bentornato.

0: Jackpot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format

0: 0 30 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Ed è cominciato il nostro pomeriggio in diretta su Radio Solo Pilla della Station Italia. Buon pomeriggio alla Franky Gada, I Feel Good, è tornato Michi Garzilli, quindi siamo tutti molto più contenti e domani poi effettivamente, come dice lui, saremo insieme anche quest'oggi dalle 16 alle 18 presso il Bistrò, la Fenice, caffetteria, pasticceria e naturalmente Bistrò, quindi si può anche pranzare, ci sono dei piatti bellissimi e si può anche venire dopo cena, quindi per cui è proprio una cosa completa. Il 338 141 1001 è a vostra disposizione per mandare i vostri messaggi, come se fossimo in radio, perché non cambia assolutamente niente, cambia solo la location, cambiano le inquadrature e cambia lo sfondo alle mie spalle, per cui insomma è solo questo la cosa diversa. Quindi vi auguro veramente di trascorrere una bella giornata in nostra compagnia, un buon martedì alla grande, se avete bisogno di qualcosa sono assolutamente qui. Tra poco parleremo già comunque sia del primo argomento.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: il tuo DNA, il mio DNA, e vediamo se siamo compatibili. Se siamo compatibili, magari ci siamo incontrati in un'app di incontri, perché poi diciamo che il mondo gira anche in quel senso, quindi attraverso il dating, può essere che abbiamo un'affinità talmente precisa, talmente perfetta, che nel giorno del primo appuntamento potremo anche andare a fare una rapina in banca. E questo è successo in Massachusetts, che si pronuncia Massachusetts. E niente, un uomo si fa accompagnare dalla sua insomma nuova amica per rapinare una banca. Dopo aver bevuto vino in auto, Christopher Castillo ha costretto così la donna a fermarsi vicino ad una banca, entrando armato e pretendendo così di farsi consegnare un tot di dollari in contanti per poi uscire dalla banca. I due si erano appena conosciuti su internet, ma diciamo che lei era inconsapevole, cioè non sapeva effettivamente che sarebbero andati a fare una rapina. Ecco, diciamo che c'era questo appuntamento con sorpresa. Non so se voi è mai capitato di avere una situazione di questo tipo, ma nel caso scrivetemelo, cioè se siete dei rapinatori o se siete persone che hanno avuto degli spiacevoli incontri come primo appuntamento, fatemi sapere. Intanto saluto Franco che mi ha appena mandato un messaggio, e poi saluto anche un'altra persona che mi ha mandato un vocale, quindi sentiamo, c'è il vocale, ce l'abbiamo?
1: Ciao Franky, da Brian.
0: Brian, ciao, sarebbe bello che tu fossi qua, sarebbe veramente bello che tu fossi qua in questo momento. Cioè, è bello che uno ti manda il messaggio in radio, ma poi sarebbe anche bello che a un certo punto compari, hai capito? Ah, ciao, tu chi sei?
1: Brian.
0: E come Brian? Ma hai appena mandato il messaggio, sei già qua. Sei già arrivato?
1: Sì.
0: Va bene, allora beviti un caffè. O preferisci un mojito, vista l'età?
1: Boh, non lo sanno.
0: Non lo sanno.
1: Mi piacciono tutti e due.
0: Tutti e due gli piacciono, perché lui li ha provati,
1: no, non
0: sempre.
1: Mi piacciono.
0: Ah, ok. Allora vabbè, dai, prendiamo qualcos'altro, non ti preoccupare, non c'è problema. Andiamo avanti con la musica targata Radio Studio Più, la Destination d'Italia, e lo facciamo con Dance Monkey.

0: Abbiamo fatto un salto indietro nel tempo fino alla fine degli anni 70. Adesso facciamo una piccola pausa, poi torniamo tra poco, signori, e sarà il momento del party time.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now. Dun.

l'ultima volta ancora nel party time. Si possono mandare i messaggi al 338 141 1001. Salutiamo anche Roberto da Mantova, che ha mandato un messaggio, e saluta anche lui Brian. Poi un messaggio dal Trentino, da Caldonazzo, da Marisa, che mi manda una foto scattata, una mia foto che mi riguarda, scattata credo

0: Il Party Time su Radio Slupilla Destra Show d'Italia in diretta da Sirmione, dal Bistrò La Fenice, insieme a Frankie Gada. Benvenuti a tutti quanti, salutoni anche da Rosanna che ci scrive da Verona, Alberto, Mauro che stanno lavorando invece a Morciano in questo momento, poi c'è Riccardo in viaggio sulla A14, zona Senigallia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

magari non sarà un party time, hai capito? E in effetti abbiamo iniziato con tre canzoni italiane, carissimo Pier Giorgio. Comunque non sono io che scelgo le canzoni, anzi, no, cioè, non le posso scegliere, quindi di conseguenza devo passare quello che mi è stato preparato. Ok, è raro che possiamo scegliere le canzoni, veramente raro. Ok, ma non c'è problema, tanto poi la musica è musica, no? Voglio dire, cioè, se è cantata, pensa se fossimo in Francia, se fossimo in Francia dovremmo suonare il 90% di musica in lingua originale francese e il 2% di musica straniera.

Alessandro dalla Puglia, Monopoli, ragazzi, tanta roba, veramente, tanta roba. Rimane sempre nel cuore. 338-141-1001 nel party time per fare i vostri saluti senza alcun problema, senza alcuna responsabilità. Non vi veniamo a cercare a casa nel caso mandate più di un messaggio, anche se ogni tanto vi arriva qualche messaggino con scritto stai mandando troppi messaggi. E vabbè, ma lì è tutto automatico, ragazzi, è tutto automatico. Ormai l'intelligenza artificiale si prenderà possesso di questo pianeta.

One Republic nel Party Time. Ringrazio e saluto Antonio che mi ha mandato un messaggio. Ringrazio le persone che mandano i loro messaggi al 338 141 1001. Ok, siamo sempre in esterna, ci state guardando. Oggi poi è martedì e martedì parleremo anche o cercheremo di sbloccare i ricordi, e lo faremo tra poco nella seconda ora targata I Feel Good, seconda parte, the second half.

Eccoli là, vedi, mi fanno sapere che in Francia c'è una radio che è la studio più francese, capito? Che manda anche canzoni internazionali. Tra l'altro, uno dei miei dischi è finito in classifica in una radio importante in Francia, arrivando alla posizione numero 3. Mi pare sia successo nel 2010 ed era FG Radio. Quindi, insomma, un saluto agli amici francesi. Dai. Allora, Frankie, saluti anche da Luca e Alina da Sirmione. Oggi relax, bella musica in compagnia di Studio Più. Mi fa piacere. Siamo praticamente vicini perché da qui io vedo la penisola. E se volete venirci a trovare, siamo sempre qua alla Fenice Bistrò. Andando avanti, salutiamo anche l'amico grafico di Parabiago, si chiama Giuse. Ciao Giuse, grande. Grafico è un'arte, anche fare il grafico.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
12: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Deghi trovare il prezzo migliore?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Deghi scegliere, cliccare.
13: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
16: Offline. Ah.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di martedì con un'Italia sostanzialmente divisa in due. Al nord transitano forti temporali, soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, che poi verso sera si estenderanno anche al medio versante adriatico. Rimane invece più asciutto e in prevalenza ben soleggiato al sud e anche su gran parte del versante tirrenico, dove le temperature saranno ancora piuttosto elevate, con valori massimi che ancora toccano e localmente superano i 40 gradi sulle aree interne delle regioni meridionali e delle isole maggiori. Avremo invece temperature decisamente più basse al nord, con valori che non supereranno più i 30 gradi e dunque torneranno più in linea con le medie del periodo. Poi da mercoledì l'aria più fresca raggiungerà anche il centro-sud, portando un generale calo delle temperature anche sul resto d'Italia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Ed eccoci qua nell'ultima parte di programma su Strupirla Dance Station d'Italia. Siamo pronti ad andare ad esplorare, ma anche grazie a voi, potete mandarmi tranquillamente dei ricordi da sbloccare. Come si fa a sbloccare i ricordi? Si scrive un messaggio al 338-141-1001 in cui si dice: vi ricordate di questo, che ne so, telefilm, di questa canzone, di questo giocattolo, di questa sitcom televisiva, non lo so, fate voi, di quella merendina, di quel ghiacciolo. Ci sono mille cose che possono essere sbloccate. Io prendo spunto da un compleanno. Oggi è il compleanno e sarebbe stato il compleanno di Robin Williams, ok? Le sue interpretazioni d'attore sono famosissime, per cui lo ricordiamo per tante cose. Figurati che la prima volta nella sua apparizione televisiva è stata in una puntata di Happy Days, e forse non tutti sanno questo. Ecco, poi Robin Williams ha fatto un'altra sitcom molto bella che si chiama Mork e Mindy, per cui Mork e Mindy è qualcosa di fantastico. Avete presente Nano Nano, mi chiamo Mork, sono nuovo, vengo da Ork, ecco, esatto. Lui era talmente bravo nell'improvvisazione che gli autori di questa serie televisiva gli lasciavano libera interpretazione, cioè lui poteva liberamente non seguire il copione e fare delle battute un po' come voleva, e questa è una particolarità. Noi gli facciamo tanti auguri, spero di avervi sbloccato il ricordo di Mork e Mindy, che comunque era una sitcom che è andata in onda tra il 1978 e il 1982, magari c'eravate anche voi.
1: I feel good.

Ringrazio Luca d'Alessandria, ma lo sbloccare il ricordo di Giulio Bass non è sbloccare un ricordo. Semmai sblocchi il ricordo della trasmissione che facevamo insieme, che era I Pirati dell'On the Road, e quello potrebbe essere un ricordo da sbloccare. Va bene, andiamo avanti. Oggi accadeva, proprio oggi, era il 21 luglio del 1946, quindi praticamente 80 anni fa, si assegnava la prima vincita al Totocalcio, e quindi questa è una cosa interessante, la prima schedina e la prima vincita del Totocalcio. Sapete quanto è stato intascato in quell'occasione? 463.000 lire, che nel 1946 erano una bella somma, ragazzi, cioè 1946, 460.000 lire sarebbero stati come 4 milioni di euro oggi. E quindi questa fu la prima vincita, proprio il 21 luglio, quindi 80 anni fa. Su questo tagliando c'erano alcune partite. Inter-Milan, sapete chi ha vinto nel 46? Il Milan, 1-0. Poi c'era Torino-Juventus, il derby, sapete chi ha vinto? Il Torino in questo caso. Bari-Roma, 1-0. Pro-Livorno-Napoli, cioè squadre che una volta militavano in Serie A, per 2-1. E poi, insomma, la schedina è stata inventata da una persona che magari anche questo non lo sapete, si chiama Massimo Della Pergola ed è un, diciamo, giornalista corrispondente da Trieste per la Gazzetta dello Sport, per cui ecco dove è nata la schedina del Totocalcio, che compie oggi 80 anni. Altro ricordo sbloccato, e adesso andiamocelo a giocare a un 13. Ah, si gioca ancora la schedina? No, si gioca più la schedina. Non c'è più, no, non c'è più. Però erano bei tempi, ragazzi.

E finalmente c'è un ricordo sbloccato da un ascoltatore, un ricordo vero, anzi è una ascoltatrice. Ti sblocco il ricordo di quando sul sito di Radio Studio Più si poteva chattare con le persone. Se non ricordo male c'erano tipo le stanze in cui potevi entrare. Avrò avuto sui 17 anni, quindi era più o meno 25 anni fa di sicuro. All'epoca mi sembrava veramente una cosa super futuristica, altro che altre modalità. E in effetti Annalisa da Pergine Valsugana, è vera anche questa cosa. Mi ricordo che è stata creata una chat apposta per quelli di Studio Più dal nostro Alex Castellini, che era qualcosa di pazzesco, mentre invece molti altri utilizzavano MSN. Quando è nato la possibilità di chattare con MSN? Allora è nata il 22 luglio del 1999, quindi praticamente domani, sarebbe nata domani ma del 1999. Gli italiani però hanno avuto il boom di questa cosa tra il 2002 e il 2006. Cosa serviva? Dovevi crearti un account su Hotmail, poi dovevi avere un PC normale, non un Apple, ok? La connessione era DSL oppure 56K. E come funzionava? Dovevi aspettare che il contatto fosse online. Quando era online si accendeva una pallina verde, no? Dovevi cambiare il tuo nickname, ok? Con frasi tipo non disturbare se non volevi essere disturbato, cose così, nomi simpatici, ma quasi mai era il tuo nome vero, perché dovevi anche nasconderti, dai, delle volte. Mostrare automaticamente, insomma, una serie di emoticons che erano proprio nate per via delle chat e poi trasportate anche in un altro sistema, che è appunto quello di scrittura dei social di oggi. Però diciamo che i più hanno vissuto sicuramente le chat, quelle lì. C'erano poi delle chat più spinte, delle chat meno spinte, comunque sia, ognuno aveva la sua.

Eccoci qua, The Horns. Una persona mi scrive, anzi una persona, Roby Grisumis, dice: ma tu ti ricordi del multichat C6? Io non me lo ricordavo il multichat C6, ma risale al 1994. C6 multichat nacque da un progetto di un portale che si chiamava Atlantide, legato alla TIN, Telecom Italia, che era network all'epoca, quindi era TIN e non TIM con la M, ma TIN scritto T-I-N come se fosse teenager. Ok, era considerato uno dei primi sistemi chat messaggistica istantaneo in Italia, quindi il nome C6 era veloce, cioè C6 di numero, in un attimo capivi. Le stanze erano però, diciamo, con dei moderatori, ecco, forse sbloccare il ricordo del moderatore. Quando tu entravi in alcune chat c'erano delle persone che funzionavano da moderatori, che seguivano le vostre conversazioni, e se la conversazione andava o si scaldava, andava su temi troppo hot e cose di questo genere, ti bannavano e tu eri costretto a abbandonare. Praticamente questa figura non esiste più, esiste marginalmente magari su alcuni social, nel caso tu pubblichi cose piuttosto pesanti allora vieni bannato, però diciamo che invece nelle chat iniziali esisteva il moderatore, se ti comportavi male e venivi mandato via, un po' come quello che facciamo noi nella vita quando non vogliamo avere a che fare con alcune persone. Quindi ricordi legati alla telefonia dei primi anni 2000, vi ricordate le suonerie polifoniche? Siamo lì, agli inizi dell'anno 2000, tra il 99 e il 2000, e arrivò tra il 2000 e il 2004. Funzionavano in questo sistema, c'erano più note contemporanee che potevano creare delle sorte di canzoni, però dovevi scaricarle, dovevi avere il telefono adatto, poi erano costose, dovevi abbonarti a un servizio che ti creava le suonerie. E poi tra i giochi sicuramente invece legati al telefonino nei primi anni 2000 sicuramente c'è Snake, e molti di voi secondo me ci hanno giocato e non poco. Concludiamo questa parte di Ti sblocco un ricordo con un disco del passato, poi c'è il party time e poi abbiamo finito anche per oggi. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Stavo dicendo che siamo in diretta su Radio Strupi, la Destination d'Italia, ancora fino alle ore 18, poi arriverà Eleonora Salvi. Potete scrivere i vostri messaggi al 338 141 1001.

Un abbraccione, un salutone anche a Dennis e a chi ci sta scrivendo. Aspettando la pioggia, scrive qualcuno. Mario balla da Marotta con Lorena. Perché sta arrivando la pioggia o stai facendo il ballo della pioggia? Perché ultimamente quando piove sono disastri. Quindi se piove, speriamo piova dolcemente, diciamo così, dolcemente. Mino da Morciano non poteva mancare, sempre presente. Make me feel

It's so beautiful. Mi piace questo disco perché conserva quell'anima romantica, ma è anche alla Dreamland, dai, è alla Dreamland sicuramente. Anima il progetto italiano che ormai da qualche tempo torna a canzoni non indifferenti e anche degli show molto molto belli. Monica da Porto Sant'Elpidio è presente, quindi anche le Marche ci sostengono, mentre invece domenica 21 luglio del 2002, 24 anni fa, Schumacher vinceva il suo quinto titolo mondiale con la Ferrari, e forse molti di voi ricordano anche quel periodo lì, quello in cui appunto il pilota della Ferrari era Schumacher, eravamo tutti incollati davanti alla televisione a guardare i Gran Premi. Ecco, il quinto Gran Premio, anzi il quinto titolo mondiale vinto da Schumacher con la Ferrari era il 21 luglio dell'anno 2002.

E siamo arrivati all'ultimo disco. E quindi alla grande. Oh ragazzi, stasera sicuramente piove perché ho lavato la macchina. Lo scrive Poppy. Speriamo di no, Poppy.

0: E con questa bella canzone noi abbiamo finito. Noi ci risentiamo domani a Studio Più sulla Dance Station Italia a partire dalle ore 15 insieme a Michi Garzilli. Domani è mercoledì, quindi avrò anche il Super Club e anche Dreamland. Vi auguro una bella serata, grazie a tutti. Tra poco dagli studi di Desenzano e Leonora Salvi. Ciao.
1: Party time on Studio Più.
2: Your dance station.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
4: Spot.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provarti.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Fabio Mason e Robbie

0: Radio Studio Pew.
1: Studio Pew News.
2: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
3: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo. Però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ho fatto un grande caldo. Sono stati bravi, non hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo e sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme, è normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Nicolò Ceccarini.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
1: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: siamo?
1: Oh sì, ci siamo. A parte che ho perso la voce, ho perso dopo ieri sera. Mamma mia, che super serata, Belforte, quanta bella gente che c'era. Dopo, vabbè, collaborare con Paromix DJ non è sempre il massimo, però vabbè,
2: bella,
1: ci accontentiamo.
2: Questa sviolinata.
1: Ma che sviolinata,
2: fai
1: sviolinata.
2: Fai la voce col palo nel di dietro. No.
1: Ma cos'è palo nel di dietro? Ah, vabbè, diamo il benvenuto al nostro buon Paromix DJ, il nostro tecnico, l'unico inimitabile, colui che innamora tutte le...
2: Ricorda che ci vediamo domani sera.
1: Ci vediamo domani sera? Dove siamo domani sera?
2: È vero,
1: domani ci sarà il party time del dottore. Attenzione, non potete perdervi questo appuntamento. Ma bando alle ciance, ci saranno davvero tanti, tanti appuntamenti e anche tante dirette in quel di Riccione. Vabbè, passiamo subito a Bad Bunny.
3: Radio Studio. Si salvi chi può.

0: Ah, che musica, che musica. Tra l'altro, parlando proprio di questo grandissimo artista che sta cavalcando l'onda, sto parlando di Bad Bunny. Il 18 luglio, quindi parliamo di pochissimi giorni fa, c'è stato il concerto, no? Che poi è stato interrotto e annullato a causa di un violento temporale con pioggia intensa, vento e grandine. Per motivi ovviamente di sicurezza è stata disposta l'evacuazione di circa 80.000 spettatori. Cioè, voi immaginate spostare 80.000 spettatori con grandine, vento, pioggia e chi ne ha ne metta. Tra l'altro saluto le è partita la sirena, è partita. Saluto anche le mie carissime amiche che sono andate a vedere questo famoso concerto e vabbè, verrà ovviamente risarcito. Vabbè, bando alle ciance, chi altro abbiamo? Vada.
1: Ciao Leonora,
0: ciao.
1: Bentornata. Un
0: grazie.
1: Saluto a tutti, Vincenzo da Napoli. Ciao.
0: Ciao Vincenzo, un grandissimo abbraccio. Allora, all'inizio dell'ora, come sempre, dobbiamo ringraziare e salutare chi lavora dietro le quinte, la nostra Alessandra, Dani, Edo, il nostro tecnico, ma soprattutto ringraziamo anche Frankie Gada per averci lasciato la linea della Fenice, la caffetteria pasticceria bistro che si trova a Sirmione sul lago di Garda. Davvero una bellissima location e invitiamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici del lago di Garda e non di andarlo a trovare. Ogni martedì si trova proprio lì, in una location davvero molto bella.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez e David Guetta qui su Radio Studio Pilates in Station d'Italia. Ebbene sì, oggi ce l'ho su con la generazione Z. Perché? Beh, perché pare che la generazione Z sia sempre più indebitata, perché sceglie di pagare tutto a rate. Cioè, mi spiego meglio, la formula finanziaria del Buy Now Pay Later ha registrato una crescita record in Italia, con un aumento del credito erogato del 127% nel triennio tra il 2022 e il 2025. E pensate un po' che la straordinaria facilità di accesso a questi finanziamenti digitali, perciò parliamo online, immediati e senza interessi, sta però alimentando il fenomeno del debito invisibile, no? Specialmente tra i consumatori più giovani, e la frammentazione dei pagamenti in microrate su diverse piattaforme web rischia infatti di nascondere il progressivo accumulo di piccoli impegni finanziari che ovviamente sommati gravano pesantemente sul budget economico.

aspettando il party time del nostro DJ Sandy, che come sempre ci farà sicuramente ballare. Allora, dobbiamo fare tanti auguri a Vanessa, che oggi compie 19 anni. Le facciamo tanti auguri, e da parte del suo papà Valentino tanti auguri e tanti festeggiamenti, che sicuramente festeggerete, no? Immagino proprio di sì. E poi volevo ringraziare tutte le persone che ieri sera sono venuti, insomma, a trovarci in quel di Mantova, no? A Belforte. Tra l'altro eravamo anche in diretta, e chi magari era un po' più distante, come il nostro amico da Savona, beh, ci tiene al corrente che ieri sera ci ha ascoltato, ci ha visto tramite il nostro canale TV. Arriva Lady Gaga.

0: Che magia. E quando ci sono loro, i Planet Funk con Feel Everything, beh, andiamo a concludere così la primissima mezz'ora, ricordando che a breve parliamo delle 18:30 Saling Console, il nostro DJ Sandy da remoto da Pescara. Rimanete con noi.
1: Si salvi chi può.
2: Amici di Radio Studio Più, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista nelle regioni meridionali nelle prossime ore e nella giornata di domani, ma anche con una graduale diminuzione delle temperature a cominciare dal versante adriatico. La Puglia vedrà ad esempio un netto calo domani rispetto ai giorni scorsi. Il resto del sud invece dovrà aspettare giovedì perché arriva aria decisamente più fresca, ma già qualche grado domani lo perdiamo. Al centro-nord invece la diminuzione è già un pochino più evidente, le temperature si stanno riportando nella norma anche per effetto di alcuni temporali che anche in queste ore si sono fatti vedere al nord e sul medio adriatico. Per sapere comunque come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Mi spiaceva rovinare questo gran momento, vedi che inizio. Il party time di Radio Studio Più, beh, buonasera per chi si fosse appena collegato. Siete in compagnia con DJ Sandy in console e alla voce Leonora Salvi, ma poi ci siete ovviamente anche voi che scrivete al 338 141 1001 e ovviamente non potevano mancare i vocalist.
1: Oh, se oggi cercavi un motivo per sorridere, forse hai appena trovato la frequenza giusta. Benvenuti a Si Salvi Chi Può su Radio Studio Più con Eleonora Salvi e il party time del DJ Sandy. 338 141 1001.

0: Chi abbiamo?
1: Eleonora, sì, però sì, un pezzettino di torta ce lo potevi far provare, no?
0: Ah, c'hai ragione.
1: Dai, tanti auguri, tesoro.
0: Grazie, Andrew. Sai, Andrew, era anche buona la torta.

E quando dico che è tutto possibile nel party time, beh, è possibile fare anche una bella passeggiata in bici con gli auricolari e la musica di Radio Studio Più.

Vedi il nostro Luca da Pescara, il nostro pasticciere, no? Ovviamente la torta l'hai presa da me. Ci credo, dal lago di Garda a Pescara per prendere una torta, questo e altro per il nostro Luca. Beh, sarebbe stato davvero tanto bello, devo dire. Anche se, insomma, i chilometri non sono pochi, Però magari quando verrò a Pescara

comunicazione di servizio, dobbiamo avvisare il nostro amico di Andrea di stare tranquillo, lo vedo troppo agitato. Troppo. Ragazzi miei, siamo solo a martedì, la settimana è ancora lunga. Tra l'altro, parlando di settimana, da questa settimana ci saranno davvero tantissime belle sorprese. Ad esempio il giovedì l'appuntamento con un grandissimo DJ direttamente da Ibiza. Ci sarà un piccolo cambio, il nostro buon Paromix DJ, il nostro tecnico, il nostro dottore, il nostro tuttofare, ci sarà domani pomeriggio. Salutiamo il nostro amico da Cremona che chiede se ho fatto la prima donazione. No, in realtà due giorni fa però mi è arrivata insomma il messaggio via WhatsApp che sono sana, che insomma è andato tutto bene, perché ovviamente prima bisogna fare tutte le analisi e una volta che vanno bene insomma si procede alla primissima donazione che si terrà a fine agosto. E quindi non l'ho ancora fatta, però una cosa è certa, la farò, perché appunto sono sana, meno male. Di te so un po' meno, eh.

Salutiamo Ale, vedi, ciao Ele, ho visto che hai festeggiato, ci sono rimasto male che hai solo 25 anni. Eh sì, ho 25 anni. Lo posso dire, un quarto di secolo? Eh sì, lo possiamo dire, dai.

Sotto Marina abbiamo il nostro amico che sta a prendere il sole. Hai capito qua? Il nostro DJ Sandy questa sera spacca di brutto. Chi lo dice? Beh, il nostro amico da Macerata. Uliano anche lui è presente. Da dove? Da Sant'Ippolito. Ricordiamo Radio Studio Più si trova anche, beh, Formentera e Ibiza. Salutiamo i nostri amici. Sta facendo un buon aperitivo in una vista mozzafiato. E tanto per mancare ti mandano anche una bella foto.

Salutiamo il nostro Roby e salutiamo anche chi ieri sera è venuto a trovarci a Belforte. Abbiamo fatto una bellissima serata, avevamo tanti, tanti regali, tanti gadget. Sì, sì, sì, c'era tanta bella gente, noi davvero li ringraziamo di cuore. E c'era ovviamente anche il nostro Roby. E ti pareva, mica può mancare lui, eh. Sì. E anche con la calura sarda il DJ Sandy ci rinfresca tutti. Ciao Dani. Beh, buon relax.

Al 338-141-1001, beh, ci chiedono anche dei consigli. Vediamo, vedi, sono in montagna in una villetta. È passata una bella signora bionda con il cagnolino che mi ha salutato. Cosa devo fare? Sono un po' timido. Beh, caro ascoltatore, innanzitutto bisogna contraccambiare, insomma, il saluto. Quello è poco ma sicuro, dai. Vediamo, vediamo, i nostri ascoltatori cosa farebbero?

0: Signori, questo è il party time del martedì sera. I vostri messaggi al 338-141-1001. Chi abbiamo?
1: Bentornata principessa!
0: Grazie!
1: Un saluto da Silvia e papà!
0: Ciao Silvia e il suo papà! Comunque ogni volta che dici principessa io non so perché, ma il modo in cui lo dici, non so voi, ma mi ricorda Benigni, no? Con il film...

Allora, nostro ascoltatore, nel frattempo che balla nella sua villetta, che è passata la signora bionda con il cagnolino, ovviamente ci tiene al corrente che ha salutato, ma voleva capire se quando ripassa le deve offrire da bere, no? Una bibita, un caffè. Allora, a parer mio, nel 2026 è un po' rischioso, eh? Sai che tanti non si fidano. Magari però glielo puoi chiedere e le dici: ti va di andare in un bar e bere un buon caffè insieme? E poi sarà quel che sarà, no? Magari se la sente dice anche di sì, perché no?

Il potere della radio, beh, che unisce tutto il mondo, non solo l'Italia. Vedi, Valentino e Anna si trovano a Mosca, abitano a Mosca, no? E lui ci dice: noi non c'eravamo, ma ci siamo adesso. Un abbraccio a te e lei, lo staff e tutti gli amici sintonizzati. Tanti saluti anche da lui, Carlo Antonio, dallo stretto di Messina, 2 giorni di consegne ascensori. Ciao Carlo Antonio!

Ringraziamo di cuore il nostro Christian, che lui sarebbe il vocalist, ormai soprannominato così, ogni volta ci fa questi vocali davvero molto molto simpatici. Colgo l'occasione anche per salutare i Butei, ragazzi, mi tocca, devo per forza.

0: È come pompa, sì, il nostro DJ Sandy. Ma siamo a martedì, ma è come se fosse...
1: È venerdì!
0: No, non creiamo confusione, per l'amor di Dio. Allora, chi abbiamo? Il nostro veterano, forse?
2: Ciao, Leonora!
0: Ciao!
2: Ciao, sono Paolo, il veterano.
0: È lui.
2: Sempre un piacere ascoltare il tuo programma.
0: Grazie!
2: Tutto Radio Studio.
0: Balla!

0: Eccolo qui, salutiamo Ivan da Formentera. Mamma che foto, ragazzi, che meraviglia. Un po' vi invidio, eh. Salutiamo anche Teo da Milano. Ciao Teo, grazie mille di cuore. Allora signori, siamo arrivati alla fine, ma avremo ovviamente ancora un'ora. Prima però una brevissima pausa e ovviamente come sempre ringraziamo il nostro DJ Sandy.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milani presenta Club Connection.
5: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
6: Club Connection.
5: Il programma dove tutto è possibile.
6: Dal lunedì al venerdì alle 22.
5: Solo su Radio Studio Più.
7: Spot.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.
12: Oh no.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po, a lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora.

0: Loco, buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con vabbè, dai, dillo tu.
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo e Carmela, eccoci qua.
2: Ciao.
0: Abbiamo anche la voce
2: Ciao.
0: Fuori campo. Buonasera.
2: Ehi.
0: Presentati. Da dove vieni? Quanti anni hai?
2: Ne ho 22.
0: Sì.
2: Vengo da Mantova.
0: Che pischello, posso dirlo,
2: Ciao,
0: pischello.
2: Tesoro. Ciao tesoro.
0: Non che io sia più tanto più grande, però. Poi
2: Niente.
0: Cosa vuoi fare da grande? Te lo chiedono mai. Cosa vuoi fare da grande?
2: Faccio l'agricoltore.
0: L'agricoltore.
2: Agricolo.
0: Sì. Agricoltore agricolo.
2: Agricolo.
0: Sì.
2: Cavalco
0: sì.
2: I cavalli.
0: Fermati lì. Qual è la tua passione?
2: Dare da bere ai miei sogni.
0: Ai tuoi sogni.
2: Ai miei sogni.
0: Wow.
2: In coltivazione.
0: Ma tu che dicevi quando ti chiedevano da bambino cosa vuoi fare da grande? Tu cosa rispondevi? Sai cosa rispondevo?
2: Sinceramente non mi ricordo.
0: Non ti ricordi? Come fai a dimenticarti?
2: Non avrei mai pensato di venire qua.
0: No, no. Non era nel mood,
2: cioè non era nella mia testa.
0: E invece?
2: E invece mi sono entrato qui con una bionda.
0: Uila. Sai io che dicevo quando ero piscina quando me lo chiedevano?
2: Posso indovinare io?
0: Vai.
2: Che vorrei andare a Riccione.
0: No. No, però ci andrò davvero. No, io dicevo vorrei fare la domatrice di serpenti. Che suona malissimo. No, perché io ero adesso non più.
2: No.
0: Ero un amante di rettili, nello specifico
2: dei
0: appunto
2: serpenti.
0: I serpenti. No, smettila, dai, sempre a pensare male, dai.
3: Radio studio. Si salvi chi può.

0: 19:15 anche qui su Radio Studio Più, e arrivano davvero tanti messaggi al 338 141 1001. Come sempre, lo sapete, il co-conduttore non può mai mancare, il nostro buon Carmelo. Dove stai, Carmelo? Stai a dormire?
1: Carmelo!
0: Oh, ecco, ecco, eccolo, che ci manda anche delle foto, un bel selfie, lo salutiamo, un grandissimo abbraccio. Allora, tornando a noi, ci sono davvero tante sorprese, l'ho detto prima, che questa settimana prossima, in questo periodo, diciamo in generale, ci saranno davvero tante sorprese appunto per questo programma. Iniziamo con giovedì, ci saranno delle dirette da Ibiza con grandissimi artisti. A seguire invece, da settimana prossima, insomma, sarò a Riccione per gli amici, insomma, di Riccione, insomma, degli amici della Riviera Romagnola. Vi aspettiamo in Viale Ceccarini tutte le sere, insomma, dalle 18 alle 20 avrò l'onore di poter, insomma, condurre il programma dal centro, no? Avremo uno studio mobile e che, insomma, chi vorrà potrà venirci ovviamente a trovare. Sarò anche con il nostro editore Claudio Tozzo, e la sera a seguire presenterò un festival jazz che si chiama Prep Riccione Summer Jazz, che durerà una decina di giorni tutte le sere, insomma, in Viale Ceccarini sempre, e ci sarà, insomma, ci saranno artisti italiani, internazionali, insomma, non potete perdervi, insomma, queste chicche e questi grandissimi artisti.

0: it again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: The Jam Station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Senti, senti che energia! È quello del nostro milanese Doc, il nostro Boss Boselli, il nostro Christian. L'appuntamento fisso il martedì sera.

Ricordo che questa canzone la utilizzavano come suoneria del telefono con un omino di color verde. Sì, sì, sì. Vero, vero, vero, vero, no?

338-141-1001, cosa fanno gli italiani a quest'ora? Nel frattempo tanti complimenti per il nostro Boselli. Vai boss, spacca! Ce lo scrive lei, la nostra Angela. Fatemi salutare anche il nostro Rick.

ovviamente non poteva mancare, vedi. Prendi il tuo posto, c'è posto per tutti, questa sera non c'è un dress code, l'importante è ballare, spegnere la mente e lasciarsi trasportare dalla musica di Radio Studio Più. Chi abbiamo? Con voi meglio che con grandine, la nostra Lucrezia, Ivan.

Io lo vedo il nostro amico di Parma che sta già ballando, braccio fuori dal finestrino, lui che canta a squarciagola in mezzo al traffico di Parma.

vedi il nostro amico, che lui è originario insomma di Riccione, ma adesso si trova in Romania, il nostro Maurizio. Ciao Mauri, sei andato lì in Romania per lavoro? Occhio, io fossi in voi allacerei le cinture. Andiamo con il decollo.

Benvenuto nel Party Time. Scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più oppure seguiteci tramite i nostri canali TV per vedere il nostro boss che suona per noi. Vedi, poi c'è chi non ci molla mai, ci ascolta anche qua.

Pescara e non burro. Vero, vero? E lì a Pescara dicono così, eh? E non burro. Guardali, non mancano mai.

Signori, in console il nostro Christian Boselli, direttamente da Milano, anche la Madunina balla insieme a noi. Vedi com'è scatenata?

0: Salutiamo Filippo, buonasera, benvenuto nel Party Time. Anche lui, pelo. Ciao pelo. Pelo contro pelo. Salutiamo anche Sabrina e Luca. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Salutiamo anche chi sta annaffiando le prugne. Eccola lui.
1: London, Paris, Munich, Rome, Ibiza, New York, Miami, Rio.

0: poi c'è lui, c'è lui, c'è lui che non manca mai in tutte le spiagge del mondo. Arriva lui.
1: Cocco bello, cocco, cocco.
0: O meglio dire, adesso non c'è più il cocco bello, ma vedo che spesso e volentieri vengono con dei dolci, delle ciambelle piene di cioccolato, fritte. Ma che voglia. Sotto il sole. A magnà queste cose qua.

0: Allora facciamo un piccolo feedback e chiediamo agli ascoltatori com'è il nostro Christian Boselli. Com'è?
1: Mamma quanto ciocca il Boselli!
0: Oh, direi che manda delle vibes positive, dai.
2: Si vola!
0: Dove andiamo? Beh, con l'immaginazione andiamo ovunque, basta chiudere gli occhi e lasciati trasportare.

I nostri amici da Palermo presenti. Buonasera, benvenuti, prendete il vostro posto, eh. C'è posto per tutti. Facciamo una comunicazione di servizio. 101 chiamate perse. Mazzo. Ecco, la comunicazione servizio valeva dire che non ha senso che chiamate, mi raccomando, messaggi vocali o scritti, perché ovviamente non possiamo rispondere. Il nostro Matthew, buonasera, buonasera, buonasera. Un abbraccio a te, Matthew. Ormai non sei più Matteo, sei Matthew.

0: questo punto farei... Cosa farei? Non lo so, non lo so. Direi un'altra cosa molto molto importante, un'altra comunicazione di servizio, questa però molto seria. Sì, sì, vada, vada, devi dirlo tu, vai.
1: Si avvisano i gentili ascoltatori che questo programma non

0: Eccolo qua Maurizio da Rimini. Mauri, vieni a trovarci, che a breve saremo a Riccione.
1: Musica.
0: E siamo lì vicino, eh.
1: Musica.
0: Ci saranno tantissimi eventi di Radio Studio Più.

0: musica.
1: Salutiamo il nostro amico da San Felice sul Panaro, il nostro Vanni. Musica.
2: Perdona, bailami il ritmo di questa canzone.
1: Indovinate il nome di questa canzone. Ah, io non ve lo dico, eh. Così a fantasia, fantasia, eh. Ci siamo, l'ultimissimo suono. Suono, suono, suono.
3: Senti come picchia il martello.
1: Ah, piace, piace, piace. E picchia sì, mica scherza.
4: Muovelo mamita, mamita, mamita. Muovelo mamita, mamita, mamà. Un passito pa'lante, un passito pa'trà. Un passito pa'lante, un passito pa'trà. Muovelo mamita, mamita.
1: Salutiamo Anna, Veronica, Alessio, Samuele, Giulio. Quanta bella gente.
4: Dalle mami.
1: Stanno andando ad una bellissima festa per festeggiare. No, festeggiare nulla, perché è estate. Mi piace, mi piace. Mi gusta, mi gusta.

0: Allora, dalla regia mi dicono che siamo in fondo. Io penso proprio di sì, invece. Siamo in fondo, siamo in fondo. Allora, il nostro boss purtroppo non ci sente, ma io lo ringrazio davvero di cuore come ogni volta. Ringrazio tutti i DJ, insomma, di Radio Studio Più. Ogni giorno lo ricordiamo qui nel programma. Viene, insomma, un DJ diverso dalla radio, giusto per fare una cosa un po' diversa dal solito, no? E poi anche perché siamo una grande famiglia ed è bello collaborare e insomma fare ciò che amiamo fare, insomma, unire la musica, unire tutti voi, no? E soprattutto farvi ballare. Allora, noi vi ringraziamo di cuore, vi diamo l'appuntamento di domani, mi raccomando non perdetevela, ci saranno altri DJ di Radio Studio Più. E che dire, da parte mia, Eleonora Salvi, da parte di
1: Carmelo,
0: vi salutiamo e come sempre fate i bravi. Ciao!
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Pew.
5: Your dance station.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Pew nella sezione replay.
7: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
8: Spot.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Pew con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista nelle regioni meridionali nelle prossime ore e nella giornata di domani, ma anche con una graduale diminuzione delle temperature a cominciare dal versante adriatico. La Puglia vedrà ad esempio un netto calo domani rispetto ai giorni scorsi. Il resto del sud invece dovrà aspettare giovedì perché arriva aria decisamente più fresca, ma già qualche grado domani lo perdiamo. Al centro-nord invece la diminuzione è già un pochino più evidente, le temperature si stanno riportando nella norma anche per effetto di alcuni temporali che anche in queste ore si sono fatti vedere al nord e sul Medio Adriatico. Per sapere comunque come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con... DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

musica dance 90-2000, no? No, va bene, dai. Siamo pronti a partire, allora, subito il nostro numero 338-141-1001, il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, ma anche il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Allora, ricordatevi che

0: o in quello delle 21:30. Sei pronti a partire? Sì, la playlist è quella di Raul Di Riccione. Partiamo con Prezioso. Let's talk about a man.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Siamo nel 1990, ci vuole dell'impegno, poi non riesce, non so come facessero a farlo loro. Va bene, 338 141 1001, se non l'hai già fatto, oppure 90.studiopio.net, sempre se non l'hai già fatto, manda un bel vocale, richiedi il tuo brano dance 92.000, lo sentirai nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Cosa succede? C'è mai Alex? Perché lo so
1: io. E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti,
0: perché c'è Stardust, Music Sounds Better With You, nella playlist di Raul Di Riccione.

0: Lo sentirai nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Piccolo break e poi andiamo da non lo vedo, vediamo se compare. Andiamo da Marco di Cesenatico e ripartiremo con Estrella alla Playa del Sol.
1: Dance Time Machine 90 DTM 90
2: Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: La Playa del Sole Strella, grazie a Marco di Cesenati con la sua playlist suona su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Il mio nome è Alex Castellini, questo è il programma dedicato alla musica dance 92.000 che si chiama DTM 90 perché
1: la pecora canta.
0: E stasera è già la quarta volta circa che c'è la pecora. Io non so come mai dei giorni c'è quattro volte all'inizio, poi dopo sparisce, poi delle volte invece compare. Proseguiamo subito con i 49ers, Touch Me, e se non l'hai fatto c'è ancora un posto, manda il tuo vocale 90.studiopiu.net, richiedi un brano dance 92.000, ma fallo subito perché vola.

campanello ovviamente fa Dreams, perché sennò c'è i due fratelli con la forfora del quarto piano e Two Brothers on the Fourth Floor, come funziona. Va bene, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, playlist di Marco Di Cesenatico, che prosegue con ATC Around the World e poi Party Time.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tin Tang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E noi partiamo così questa sera con il nostro viaggio musicale. Il primo party time di questa sera prevede Mario Più come primo pezzo. 1996, Mass Experience. E qua le mani vanno verso il cielo.
3: Le mani in alto!

0: sarà una puntata speciale, ma non domani e non venerdì, che invece saranno puntate normalissime, quindi come tutte le altre con le vostre richieste, come in questo caso. Mi raccomando però, adesso non mandate più messaggi vocali perché abbiamo esaurito gli spazi.
1: Caramba!
0: Vedete che a un certo punto finiscono perché sono limitati. E quindi una volta che sono finiti non riusciamo più a contentare nessuno, e quindi un po' ci dispiace, perché d'altronde lo spazio è quello, non ce ne sono di più di spazi per mettere altri brani. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona, sentiamo.
2: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia. Stasera super super richiesta, Ernesto versus Bastian, The Dark Side of the Moon. E questo martedì non si può far altro che volare altissimi. Saluti!
0: E allora voliamo!

0: Nostro mobile spazio-temporale, in questo momento stiamo viaggiando a quota 2005 e dobbiamo salire o dobbiamo scendere? Secondo me scendiamo, sì, andiamo. Andiamo al prossimo messaggio e scenderemo di quota molto bruscamente, quindi allacciate le cinture.
1: Ciao Ale, Peppe DJ da Savona. Caro Alex, qua abbiamo un problema, abbiamo due amici, DJ Luca, che sono in cerca di lavoro e chissà che prima o poi non arrivi lavoro per loro. Questa sera brano in questione arriva. Speriamo che arrivi lavoro per tutti questi qua. Ok, ciao.
0: E allora perdiamo quota di 10 anni. Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare.

0: Ma mi devo preoccupare, arriva?
1: Non arriva più quello che doveva arrivare.
0: Mi devo preoccupare allora. Prossimo messaggio.
2: Ciao a tutti, potreste risollevarmi un po'? Ieri è venuto a mancare uno dei miei pappagalli e quindi sono tristissima perché 3 settimane fa è venuto a mancare il cane. Quindi pensate un po'. Grazie mille, buona serata a tutti. Un abbraccio, family.
0: Mi spiace, Venu, salutamo.
2: Un bacione, Venu. Salutiamo.

0: Name. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, il primo party time di questa sera alle 20.54 di oggi, martedì 21 luglio. Suona il nuovo citofono, secondo me, io non vedo però il citofono illuminarsi. Suona ma non c'è, sarà qualcuno? Chi lo sa, io proverei a rispondere, che dici? Rispondo, sì? Non rispondo? Facciamo lo scherzo? Rispondiamo, dai, rispondiamo.
1: Ciao ragazzi, sono Daniele di Bergamo. Il pezzo di questa sera, Marvin Gardens, My Body, My Soul, lo dedico tutto al popolo del DTM. Ciao, da Bergamo.
0: Ciao Daniele, da Bergamo. È un pezzo pazzesco quello di Marvin Gardens, vero? Allora tira sul volume.

My Body and My Soul, Marvin Gardens, 1991 alle 20:57 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. C'è la bonus track di questo Party Time, TFO Eternally, 1998.

0: al citofono. Io so, sto citofono stasera è lui o non è lui? Secondo me è lui. È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti e buon fine settimana. Allora, stasera My Alexa ha uno dei suoi soliti quesiti esistenziali sul genere umano. Lascio a lei la parola.
2: Buonasera a tutti, buonasera a te, Alex. Ho sentito molto parlare dei cerchi nel grano, ma non ho ancora capito se qualcuno che ha perso qualcosa poi è riuscito a trovarla.
1: Ciao, Cuda Milano.
2: E Maya Alexa?
0: Non lo so, Maya Alexa, perché cercano tutti con cerchi, ma non trovano. Io, tra l'altro, nel fare i cerchi nel grano, andavo molto veloce sgommando, e alla fine la macchina si è riempita di popcorn. Io non so come mai è successa sta cosa. È andata in burnout il copertone, dai. Piccolo break, c'è la richiesta di Q, voi restate lì, e poi c'è anche il secondo party time. Se non avete sentito il vostro messaggio in questo, e se ve l'abbiamo scritto, perché questo è importante.
3: 30 minutes of every hour.
4: The party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Q.
6: Your dance station.
7: Inizio! Dance Time Machine 90! DT! Anni 90!
8: Spot.
9: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere!

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.

La richiesta di Caterina di Faenza che se l'autodedica, bellissima, è giusto, ci sta, dai, va bene. Sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, insieme fino alle ore 22 per ballare rigorosamente con la musica dance 92.000. Alle 21.30 c'è il secondo party time di questa sera, adesso andiamo da Diego di Trento perché c'è Capricorn, 20 Hertz.

0: lo fate voi, in questo caso anche tramite le vostre playlist e tramite il nostro sito 90.studiopiu.net. Il mio nome è Alex Castellini, l'ho già detto. Va bene, proseguiamo. Andiamo da Luigi Di Binasco. C'è acqua, Barbie Girl. E le mani cosa fanno qua? Io non so, a volte è su, a volte è giù.
1: Le mani in alto.
2: Hi Barbie.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure Ken.
2: Jump in.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere?

0: scarburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Castellini, sono Cito. Arrivo.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Questa sera vorrei salutare in particolare Ale da Pistoia per contraccambiare i saluti di ieri. Dedicare a lui, a Davide in particolare, anche ad Andro, la mia richiesta di questa sera. Davide, so che è un estimatore di questa canzone, me l'ha confessato, diciamo così, su WhatsApp, perché era una canzone che ho richiesto qualche tempo fa, che non sentiva da una vita e mezzo, ovvero Malik con You Don't Know Malik. E a tutti gli altri, la più classica buona serata, bagai, ci sentiamo domani, ciao ciao.
0: E allora

0: persona. Sentiamo chi è.
1: Ciao Alex, Andro di Lendinara.
2: Ciao Andro.
1: In Polesine, tempo un po' ballerino oggi. Sinceramente speravo, Alex, che saltasse la corrente le macchinette del caffè, invece non è successo. Dunque saluto i miei famosi colleghi Riccardo e Perez. Richiesta di questa sera, brano in questione è Austin, Your Love is Magic. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
2: Se salta la corrente la macchinetta del caffè, c'è sempre la moca, c'è sempre moca DJ.

0: Se anche tu hai fatto nannara nannara nannara nannara, allora sei proprio nel posto giusto. Il DTM 90, sono citofono, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Radio Trento.
0: Ciao Andrea.
1: Passato un buon martedì. Guardate, qui la temperatura è calata, però la voglia di musica anni 90-2000 no. Quindi richiesta di oggi, Roland Brandt, Hell to Heaven. A tutti una buona serata e un

0: Ronnie Milani. Finalmente posso dar la linea a Ronnie Milani, mi mancava questa cosa, eh. Da Alex Castellini è tutto, bauci bauciao, a te la linea Ronnie.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire!
2: 5, 4, 3, 2, 1! Il programma dove tutto è possibile.
3: Sì, sì, siamo tornati al nostro orario. Salutiamo Alex Castellini, DTM 92.000, grazie Alex, era felice anche di passarci la linea, hai capito? Perché non è facile, con questi cambi di orari, insomma uno si confonde un attimo, non si ricorda più niente. Vabbè, vabbè, è uguale, è uguale. In FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, in mondovisione, in eurovisione, isole comprese, perfino in Spagna, Ibiza e Formentera. Italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection in diretta per 120 minuti sulla Dance Station d'Italia. Ci siamo noi a tenervi compagnia. Saluto Fede, la parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Sofia e Serena. Noi siamo pronti, 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate e si parte.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: Check Up Connection. On air su Studio.

0: Seattle in California, qui sta piovendo un po' in tutta Italia, eh. Kravitz, California, su Radio Studio Più, sono le 22.10, si può dire, mancano 6 secondi, quindi sono le 22.10 della sera ed è martedì. Italiani, ciao, io sono Anna Milani, questa è la Family Club Connection in diretta fino a mezzanotte. Allora, c'è da fare un po' di saluti prima di partire, c'è da salutare Sergio che ha mandato un saluto alla Family, ciao Sergio, poi c'è Filippo, ho paura,
1: apri.
0: Che c'è Filippo? Filippo?
1: Ma l'altra sera sono uscita con un'amica mia, che tu penso che la conosci, si chiama Federica Moro, è stata a Miss Italia a tempi passati. Allora mi sono dimenticata la giacca da lei. Allora poi l'ho chiamato. Cioè, detto, a Fede! Io molto garbato, a Fede, mi sono dimenticata la giacca da te. Lei mi ha risposto, Felipe, non c'è problema, stasera vengo da te. E io ho detto, grazie Fede! La giacca poi me la porti quando vuoi!
0: È carina come battuta, però dai, apri, c'è anche
2: buonasera signor Milani.
0: Ciao,
2: è tornato
0: Q,
2: al suo orario normale, è finita la pacchia e anche la pannocchia.
0: Anche la pannocchia. Salutiamo anche Simon il chimico, sempre online. Allora amici, niente, ormai ci siamo, molti stanno partendo per le vacanze, molti l'hanno già fatta questa cosa, però ci sono le vacanze italiane, ma ci sono anche personaggi che partono per andare all'estero, quindi si preparano a un viaggio o magari anche oltreoceano, chissà, per passare queste vacanze estive, no? Però ci sono delle leggi da rispettare, capito? Ci sono delle leggi che bisogna conoscere, perché ogni paese ha le sue leggi, capito? Prima di partire bisogna informarsi, bisogna sapere bene come funziona. Per esempio, se voi andate a Singapore, è vietato vendere chewing gum e masticare chewing gum. Cioè uno dice vado a Singapore, io faccio un viaggio, vado a Singapore per vendere i chewing gum. Vabbè. In Thailandia è vietato calpestare una banconata con una banconota con l'immagine del re, capito? Quindi è vietato calpestare i soldi. Per esempio, alle Barbados è vietato indossare abiti mimetici. E vabbè, ci può stare anche, cioè, poi dice, non è che ci sono tante belle cose da indossare, non è che siamo obbligati per forza ad andare vestiti con abiti mimetici, soprattutto in questo periodo. Negli Emirati Arabi Uniti sono vietati baci troppo lunghi, capito? Con affusioni troppo esplicite, capito? Cioè queste effusioni troppo esplicite non vanno bene, soprattutto se le fate in pubblico, capito? Cioè beh, quello si sapeva. In Grecia invece è vietato indossare i tacchi alti in alcuni siti archeologici, capito? Quindi se partite per la Grecia, uno dice vado in Grecia, è uguale all'Italia, no, cioè mi raccomando, se indossate i tacchi non va bene se siete davanti a alcuni siti archeologici. Per esempio in Italia a Portofino, questa non lo sapevo, anzi se qualcuno mi può confermare questa cosa, è vietato sostare troppo a lungo, capito, nelle zone no selfie. Capito? È vietato sostare troppo a lungo nelle zone no selfie. Non l'ho mica capito. O ho letto male io o non l'ho capito. Vabbè, tra poco arriva anche Mimmo.

0: Lollapalooza Weekend. A proposito di weekend, noi da domenica, ma la radio da sabato, saremo in Viale Ceccherini a Riccione, quindi trasmetteremo per un'intera settimana da lì, capito? Quindi il programma di Club Connection dalla prossima settimana sarà in diretta da Viale Ceccherini. Siete pronti a giocare?
1: Bimbo!
2: Bimbo!
1: Bimbo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è stato il mio primo animale domestico?
0: 338-141-1001. Dobbiamo indovinare qual è stato il primo animale domestico di Mimmo, capito? Il primo, non che animale ha, il primo animale domestico che ha avuto Mimmo, capito? Nella sua infanzia, magari. Poi volevo salutare anche Pelo da Fossombrone, che ha scritto: ci sono anch'io, ci sono anch'io, ci sono anch'io. Va bene, ciao Pelo da Fossombrone. Allora, dobbiamo indovinare qual è stato il primo animale domestico di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è stato il mio primo animale domestico?

0: Stasera nel primo party time, ma anche nel secondo, ci toccherà fare la danza contro la pioggia, perché adesso va bene, ma così è troppo, così è troppo. Ci lamentiamo sempre, non ci va bene mai niente, anzi io mi lamento sempre. Allora, dopo Calvin Harris, vi vado a leggere.
1: Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è stato il mio primo animale domestico?
0: 338-141-1001. Come al solito non si vince niente, c'è un bel applauso applaudissimo, e avanti così, come te non c'è nessuno, va bene? È martedì, con calma, mettiamoci comodo, anche perché devo dire la verità, sì, è vero, mi ero preso una libertà un po' troppo, capito? Troppo bella, perché trasmettere di giorno è normale che tutto cambia, no? L'energia cambia un po' tutto, ma il mio orario è questo, quindi va bene così, e tra l'altro mi piace anche questo orario, e va bene così, punto. Allora, dov'è? Mattia da Crema, partiamo da Mattia da Crema. Un cane? No, non è un cane. Serena Darò, è un gatto, quindi dal cane subito il gatto, vabbè, i classici animali domestici, ma era troppo facile così comunque, va bene tutto però, va bene vincere facile, ma così è troppo. Gianluca da Bra, sì, un criceto, no, non è neanche un criceto. Noemi da Omegna, ma dove sta sti posti, Omegna, Bra, Bru, Bro, vabbè, un coniglio, no, non è neanche un coniglio, Noemi. Edoardo da Rapallo, oh Rapallo, quanto mi piace Rapallo, io, cioè, quando ero giovane andavo spesso a Rapallo, è un bel posto Rapallo, in Liguria, molto bello. Hai ragione, continuiamo a giocare. Edoardo da Rapallo, è un canarino? No. Marta dal Benga, un pesce rosso? No. Fede.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è stato il mio primo animale domestico?
0: Ragazzi, è facile? Sì, secondo me è facile. Vi do un indizio. Allora, diciamo che questo animale domestico sta molto bene dove c'è tanto verde, capito? Perché ama il verde, anche papparselo il verde, capito? Gli piace proprio mangiarselo il verde. Ci sono dei giorni che si mangia proprio tanto verde, capito? Tanta buona insalatina, e ho detto tutto. Se non sbaglio, adesso magari ho detto la cazzata. Io, secondo me, si mangia tanta insalata. Thomas d'Arco, un pappagallo? No. Ilaria da Pergine Valsugana? Sì. Un furetto? No, non è un furetto. È più facile, ragazzi, è più facile. Allora, vi dico solo che c'è anche un cartone animato dove ci sono questi, hanno fatto anche un film famosissimo, ci sono questi personaggi che fanno delle mosse, capito, arti marziali, capito, loro saltano da una parte all'altra, corrono, e se vi dico tutto, è da lì. Allora, dov'è? Un furetto anche per Matteo da Fermignano, no. Il gatto per Cristian da Mantova, no. No, poi il... Chi è? Arduan da Lunano, non sta a Lunano. Comunque ha scritto la tartaruga, non lo so. Sarà la tartaruga. Anche Marcello da Cavezzo ha scritto la tartaruga, non lo so, Fede.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è stato il mio primo animale domestico? Una tartaruga.
0: Ma sì, che è stato il primo? Arduan da Lunano, Lupesce, Lumare, Lunano. Bravo Arduan. Sì, è proprio la tartaruga. Anche Fabio ha scritto la tartaruga. Anche Marcello da Cavezzo ha scritto la tartaruga. Quindi quando si torna a giocare dopo le 11 con l'indovinello.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Ibiza.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Tiga e Mosso Calamari. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, perché da questo momento tutto è possibile.

0: Elena, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Sì.
1: Per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando, però con questo tempo, secondo me, più che ballare, ci stiamo riparando.

0: turno di Milano, apri Fede. Chi è? Apri. Apri.
1: Non ho capito. Ecco.
0: Ciao Bruno.
1: Si può tenere il bici in mano.
0: Non solo.
1: Ciao bello, buona serata.
0: Ciao Bruno. Italiani. Buone vacanze a tutti quelli che sono già in vacanza, ma anche buon lavoro a chi sta lavorando e non solo, buon cazzeggio a chi sta cazzeggiando.

0: Martello, sempre presente. Ciao Ivan.
1: Un signore va dal proprio psicanalista.
2: Sì. Gli parli dei suoi problemi. Spesso sì. Sono giù. E cosa fa quando è giù? In genere, citofono e mi faccio aprire.
0: Ma dai.

sabato. Da questo sabato Radio Studio Più si sposta, si trasferisce per una settimana e qualcosina in più a Riccione, in Viale Ceccarini. Ma anche noi di Club Connection da domenica andremo in onda tutti i giorni da lì. Quindi la parola chiave è veniteci. A trovare.

Ah, qui trema tutto, qui trema tutto in radio. Eccola, la cazzeggiatrice seriale, ha scritto la Bea. Ciao Bea! C'è anche Ovidio da Bristol, UK, Gran Bretagna.

0: Apri Fede, chi è? Vieni avanti.
1: E anche questa sera direttamente dal Tomorrowland di Lacchiarella, il DJ che sussurrava i procioni finché c'è lui c'è speranza, in the mix DJ Figa. Applausi.
0: Ciao Cristian.

0: prevede chi è?
1: Marisa, ma guarda che nero.
2: Cosa nero?
1: È il cielo, cosa?
0: È nero, è nero.
2: Ma mamma,
0: sì.
2: Osvaldo, che ansia. Ma sei diventato proprio un fifone.
1: Dico, voglio mica beccare la grandine in testa.
2: A te fate, io un riparo lo trovo. Bagnino!
0: No, vabbè, però ragazzi, io non sono di origine romagnola. Bisogna tradurre qui, bisogna tradurre.

apri Fede che dobbiamo fare un saluto, qui c'è un messaggio, un saluto da tutto il pullman, dovevamo atterrare a Bari da Londra, ma causa brutto tempo siamo atterrati a Brindisi. E ora dall'aeroporto di Brindisi siamo per strada verso l'aeroporto di Bari. Un grazie all'autista che è uscito dalla piscina per venirci a prendere a tutti. Hai capito? L'avevo detto ragazzi, brutto tempo ovunque, anche al sud. Allora salutiamo tutti quelli che sono sul pullman direzione Bari.

Clarissa. Stavo pensando, ma che bel nome Clarissa, eh? Non è il nome che senti tutti i giorni, capito? Allora dice, beh, quindi... No, niente, era solo per dire che... capito, un nome... Beh, è un nome importante.

0: come ci dà tica stasera, scritto la Crusca, dai! È volata la prima ora, ma anche il primo party time. Facciamo un applauso a DJ Tiga. Noi andiamo un attimo in pubblicità, ma se volete giocare con noi, non cambiate canale e torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere!

0: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista nelle regioni meridionali nelle prossime ore e nella giornata di domani, ma anche con una graduale diminuzione delle temperature a cominciare dal versante adriatico. La Puglia vedrà ad esempio un netto calo domani rispetto ai giorni scorsi. Il resto del sud invece dovrà aspettare giovedì perché arriva aria decisamente più fresca, ma già qualche grado domani lo perdiamo. Al centro nord invece la diminuzione è già un pochino più evidente, le temperature si stanno riportando nella norma anche per effetto di alcuni temporali che anche in queste ore si sono fatti vedere al nord e sul medio adriatico. Per sapere comunque come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Brucia Harry Styles, vedi che ha tagliato i capelli, lo vedi? Harry Styles ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Rani Milani. Solitamente noi, quando arriva quest'ora, se tutto va bene, se non dobbiamo sostituire nessuno, giochiamo con l'indovinello, quindi preparatevi. Si parte!
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ho gambe, ma posso entrare in casa tua. Non ho mani, ma posso accendere luci, musica e televisione quando glielo chiedi. Cosa sono?
0: 338-141-1001, cosa sono? Vi chiedo se ce la fate, lo so, che palle, Ronny, no? Tutte le sere, tutti i giorni con questa storia, ho capito, non dobbiamo usare l'intelligenza artificiale, altrimenti non ci divertiamo e va bene, ok? Perché? Perché dal momento che non regaliamo niente, dal momento che non si vince niente, almeno godiamoci questo momento giocando e ci divertiamo comunque, no? Perché se troviamo la soluzione da soli è tutta un'altra roba. E lo so, l'intelligenza artificiale, un attimo, fai la domandina, quella ti risponde, cippa ciuppa, e tu arrivi con l'indovinello. Perfetto, tac, ho beccato tutto, top, però dov'è la soddisfazione? Come al solito, c'è un drive, è martedì, con calma, prendiamo fiato. Vai, Dwight, Hunziker, c'è un bel pacchettone sulla spalla, c'è un drive, c'è anche un Ale, oh, come te non c'è nessuno, vai avanti così, sei troppo bravo, sei troppo brava, comunque vada, sarà sempre un successo, c'è anche un applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Non ho gambe, ma posso entrare in casa tua. Non ho mani, ma posso accendere luci, musica e televisione quando glielo chiedi. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono?

0: ascolta in radio si vede anche in TV.
1: Dalle 10 a mezzanotte c'è Club Connection. On air su studio più.
2: On

0: Andale, andale. Andale, andale. Non è così, fede. Andale. Samurai J, Flamenco, Paranoia. Attenzione, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ho gambe, ma posso entrare in casa tua. Non ho mani, ma posso accendere luci, musica e televisione quando glielo chiedi. Cosa sono?
0: E quindi? Uno dice, e quindi? Non ho mani, non ho gambe, non ho niente. Qui scarseggia, non va mica bene. Almeno un dito neanche, no. 338 141 1001, andate piano, vi dico solo questo, abbiamo tempo fino alle 11:30, andate piano. Riccardo da Lodi, un robot, no. Melissa da Seregno, un wifi, no. Cristian dalla Verbania, un telecomando, ci può stare perché ci sono quei telecomandi che vanno con la domotica, ma non è quella, capito? Non è quella. Noemi da Acquiterme, il citofono, no. Edoardo da Recco, l'antifurto, no. Gaia d'Albenga, un tablet, no, Fede?
3: Non ho gambe, ma posso entrare in casa tua. Non ho mani, ma posso accendere luci, musica e televisione quando glielo chiedi. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Andate piano. Allora, Michele da Mezzocorona, lo zio. Lo zio, chiama lo zio quello che fa tutto. Allora zio, io ti lascio un comando e tu nel frattempo, capito, mi tiri giù le tapparelle, mi lavi i piatti a comando, lo zio, no, ma che zio, Michele. Veronica d'Arco, una centralina, no. Filippo da Schio. Dove sta Schio? Mamma mia, io li conosco tipo Schio. Il telefono fisso, no.
3: Non ho gambe, ma posso entrare in casa tua. Non ho mani, ma posso accendere luci, musica e televisione quando glielo chiedi. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30, andate piano, pensateci bene, è molto facile questa sera, è molto facile.

sento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: molte collaborazioni sta facendo in questo periodo Jovanotti. Gabri Ponte, Jovanotti DNA su Radio Studio Più. Attenzione, perché facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ho gambe, ma posso entrare in casa tua. Non ho mani, ma posso accendere luci, musica e televisione quando glielo chiedi. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Andate piano che c'è tempo. Allora, qui mi hanno scritto e Alessia. Allora, chi è Alessia? Tua cugina? Forse volevi scrivere Alexa. Chi è Alessia? E Alessia? Chi è Alessia? Tua cugina? Comunque, poi chi c'è? Nadia da Riva del Garda, che ha scritto Alexa. Possiamo darla anche buona, Fede. Diciamo che non è proprio lì la risposta. È una cosa, però non c'è solo lei, capito? Non c'è solo lei, ce ne sono diversi, capito? Di? Che cos'è un assi? Che facciamo? La diamo buona? Diamo buona Nadia da Riva del Garda? C'è anche Johnny da Vercelli che ha scritto Alexa. Tutti date un nome, ma non c'è solo lei, capito? È anche la cantante. Anche Andrea da Treviglio, non lo so. Fede.
3: Non ho gambe, ma posso entrare in casa tua. Non ho mani, ma posso accendere luci, musica e televisione quando glielo chiedi. Cosa sono? Un assistente vocale.
0: Ma sì, è uguale, va bene, non c'è solo lei, ci sono diversi, comunque va bene. Nadia da Riva del Garda è stata la prima, no, c'è anche Q che è stato il primo, Q che è proprio scritto l'assistente vocale, anche lui, insomma, lui si è avvicinato, anzi lui ha dato proprio la risposta esatta, però diamo buona anche Nadia da Riva del Garda, anche Andrea da Treviglio e tutti quelli che hanno indovinato, insomma, l'assistente vocale. Quindi, quando si ritorna a giocare? Domani, stessa spiaggia, stessa radio e stesso gioco.
4: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
5: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
4: Cosa aspetti?
5: Passa a trovarci.

0: tutti quelli che si sono persi il secondo concerto di Bad Bunny a Milano per insomma causa meteo, insomma, che ha fatto tanta grandine. Speriamo la prossima, Ci fermiamo?
1: Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Chi c'è in console fino a mezzanotte in questo ultimo party time di Club Connection? C'è Christian Redox, quello del sabato di People Move e Mosso Calamari. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti? Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci, sì? Da

Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV e non solo, siamo in diretta nazionale anche a Ibiza e Formentera, quindi ci posso ascoltare anche in Spagna. Apri Fede, apri, chi c'è? Aleandro da... che bello, Aleandro, che bello, da Cosimo. Si rientra adesso, ma con questa musica posso aspetta, cosa che non leggo Fede, non leggo. Passa tutta la stanchezza. Vabbè. È Christian Redox.

0: piove, però non so adesso dove pensare, di dove sei, scusa, e scrivi piove, ok, può piovere ovunque. Apri Fede, apri, chi è?
1: Oh, Donny, Remo da Roma.
0: Ciao,
1: te volevo,
0: ciao,
1: spiegare in sintesi il procedimento da grandine.

0: Praticamente ci sta sto chicco che va su, poi torna giù, va a sbatte contro le nuvole, poi torna su, poi ritorna giù, e poi ritorna su, e poi ritorna giù. Poi
1: quindi...
0: o fa all'infinito almeno 50 volte
1: che e si infrange gli scogli,
0: torna giù e so cazzi.
1: Comunque grazie Remo.
2: Chi è quello?
1: Remo.
2: Chi?
1: Remo, che adesso è diventato anche, capito, tipo Giuliaci, fa anche le previsioni del tempo.
2: Chi?
1: Remo, capito?
2: Chi?
1: Remo.

time, quando c'è il party time, c'è DJ che mixa, noi ne approfittiamo, abbiamo fatto la pausa caffè, io e Fede. Anche questa sera era un po' che non la faceva questa cosa, mi ha offerto il caffè. Grazie Fede, grazie, grazie di cuore. E anche il biscottino, ho puzzato anche il biscottino, a me piace puzzarci dentro il biscottino, perché bere il caffè e basta, non va bene, anche il biscottino, capito? E uno dice, quindi no, niente, volevo semplicemente dire che abbiamo bevuto il caffè e ho puzzato il biscottino, ecco. E un altro dice, a Roma che ore sono? Le 23:50. E sotto la panca? E sotto la panca la capra è sotto. Miscelazione in corso, c'è Christian Redox. Ultimo party time che va a chiudere tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata, capito? Noi abbiamo la chiave tutte le sere. Oltre a fare le pulizie, chiudiamo il party time, capito? Mentre c'è DJ che mixa, noi nel frattempo mettiamo in ordine per quelli della mattina, capito? Sistemiamo un po' lo studio.

0: Vieni avanti, chi è la chiave sotto lo zerbino?
1: Fede, apri, Fede. Allora, sabato ho parlato con Paraguro Redox e mi ha detto che per suonare da te ti devi mangiare due pizze, se no niente da fare. Ma poi io dico, vero. Come si fa a mangiare pizza, mostarda, cozze e lumache? Solo tu lo puoi dire. Ma poi domenica ho parlato con Tozzo. Mi ha detto che ogni volta che te vede te devi pagare un champagne. Oh, ma sei non ti batte
0: vero.
1: Nessuno.
0: Ma non è vero, non sono
1: sei il numero uno
0: dei
1: babbo morto a Ronny Milano.
0: Non è vero, Filippo, non è vero. Mi avete disegnato come lo scroccone della radio, ma non è assolutamente vera questa cosa. E poi diciamolo, se c'è qualcuno che ama offrire, perché devi dire di no? Secondo me è anche una forma di maleducazione. Uno dice, ti va un caffè? Tu dici no. Perché? Assolutamente no, non va bene. Dobbiamo aiutare il progresso, capito?

0: chiudere, facciamo un applauso a Christian Redox e anche a DJ Tika. Ed è, guarda che nessuno, è tardi, bisogna chiudere, è tardissimo.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E anche questo martedì è andato, è volata. Proprio questa sera mancava solo che mi facevo l'uncinetto, proprio relax totale, molto easy. Sarà il meteo, sarà il tempo, sarà perché sono meteoropatico. E quando c'è questa pioggia, non so perché, mi rilasso. Anche perché sono abbassate le temperature, questa è una bella notizia, insomma, da domani arriva anche un po' di frescura, capito? Quindi va bene. Volevo ringraziare Fede alla parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia. Volevo ringraziare anche Tiga che ha fatto un party time molto molto bello, ma anche Christian Redox che ci ha spettinati e pettinati. Allora, ringrazio anche voi che ci avete supportato e sopportato. Da Ronnie Milani è tutto, dalla Family di Club Connection è tutto. Sapete che mi guarda, ci sentiamo domani, sempre qui alle 22, su Studio Più. Ciao!
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Da questo momento in poi, alzate il volume e inizia.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

Electro Sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.